ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Pulita. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Onda tua, se fa buio il mondo è al fluo.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

dormire, guardando il sole che fa spazio all'imbrunire. In questa terra lontana da casa, lontana da te che sei la mia casa, ovunque tu sia,

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto, semplicemente ovunque. Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Qui. Semplicemente ovunque.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.

sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend.

Da Full Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore, ma non la gente.

in Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solo

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: e 57 minuti.
1: Buongiorno Alto Milanese, tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.
2: Due ragazzi in una macchina si abbracciano.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto e un ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trebimeteo a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì 10 giugno, quando ci sarà un cedimento dell'anticiclone al nord Italia, complice dell'arrivo di correnti più fresche oceaniche che innescheranno entro il pomeriggio rovesci a sfondo temporalesco su Alpi e Prealpi, temporali che sconfineranno anche verso la pianura padana, soprattutto tra Lombardia e Triveneto. Attenzione a temporali localmente di forte intensità con colpi di vento e grandinate non escluse. Al centro-sud una situazione invece decisamente più stabile e tranquilla, ma si farà sentire il caldo con massime che in alcune località supereranno i 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebimeteo.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto e un ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trebi Meteo, a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì 10 giugno, quando ci sarà un cedimento dell'anticiclone al nord Italia, complice dell'arrivo di correnti più fresche oceaniche che innescheranno entro il pomeriggio rovesci a sfondo temporalesco su Alpi e Prealpi, temporali che sconfineranno anche verso la pianura padana, soprattutto tra Lombardia e Triveneto. Attenzione a temporali localmente di forte intensità con colpi di vento e grandinate non escluse. Al centro-sud una situazione invece decisamente più stabile e tranquilla, ma si farà sentire il caldo con massime che in alcune località supereranno i 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: di Khashoggi. Ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: Nicole Kidman nasce a Honolulu da genitori australiani. Hawaii e Australia, due luoghi che fanno venire subito in mente il sole e la tintarella. Ma, ironia della sorte, proprio due elementi che l'attrice dice di avere sempre evitato accuratamente sin dalla più tenera età. La mia pelle, dichiara la Kidman, non scurisce e non mi sono mai abbronzata. Riapplico la protezione solare in continuazione, specialmente quando filmo scene all'aperto. Non solo al mare, ovviamente, ma anche a New York, dove ho girato varie volte. Utilizzo una crema solare protezione 100 e non mi sono mai scottata una volta.
1: Il ghiaccio

0: Alto Milanese. Due minuti, un libro.
1: Cosa resta di una scomparsa dopo anni di silenzio? Ossa, speranze e bugie. E quattro famiglie che aspettano di sapere se il loro lutto può finalmente avere un volto. Ciao, sono Gianluca Melilli, bentornate e bentornati a Due Minuti Un Libro, la vostra pausa quotidiana tra le storie. Se anche tu scrivi libri che raccontano le verità sepolte sotto la superficie, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Stiamo parlando del libro di Daniele Mencarelli. Si chiama Quattro presunti familiari. Siamo nei boschi attorno al paese di Norma, in provincia di Latina. Qui viene rinvenuto uno scheletro con qualche brandello di pelle. Questi poveri resti sono finiti nella macchia molti anni prima. Solo la fatalità e le particolari condizioni ambientali hanno potuto salvaguardarli. A occuparsi del caso sono i carabinieri di Latina, nella persona del maresciallo Damasi e dell'appuntato Circosta, un giovane senza tante pretese né qualità, ma con una fame insaziabile di esperienza. Bisogna dare un nome a quelle ossa. Per questo vengono convocate quattro persone, quattro presunti familiari. In tutto tre famiglie che hanno denunciato in epoca compatibile con lo stato dei resti la scomparsa di un loro caro. Chi avrà lo stesso DNA recuperato dallo scheletro vincerà una lotteria lunga anni di speranze e ricerche vane. Potrà finalmente piangere il proprio congiunto sparito nel nulla. L'autore in questo romanzo fa qualcosa di nuovo e forse d'inaspettato. Attorno a un enigma che agita nei personaggi parole segrete risvegliando spettri di dolori irrisolti, ci mostra un mondo nerissimo, intriso di desiderio e nostalgia del potere, di forza e violenza. A raggrumarlo, a cementarne le fondamenta, c'è un'energia che viene da lontano, che mai è scomparsa e sempre si trasforma, cristallizzata nelle strade, nell'architettura, nella storia di una città, Latina. Quattro presunti familiari, di Daniele Mencarelli, Sellerio Editore Palermo.

All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.

In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplice.

0: ogni mattina latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno Aldo Milanese.
1: Sono le 8:02.
2: Accordo, Stati Uniti, Iran a un passo. Si rompe l'aereo, il Papa torna col jet del re di Spagna. Caso Garlasco, Stasi verso l'uscita dal carcere. SpaceX decolla a Wall Street tra poco, restate con noi. Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Intesa a un passo tra Stati Uniti e Iran dopo settimane di fughe in avanti e smentite, è stato raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace, annuncia in serata il premier pakistano. Problemi con l'aereo Iberia, Leone XIV torna a Roma con il jet del re di Spagna, il pontefice era già salito a bordo quando i sistemi hanno rilevato un guasto tecnico non riparabile in tempi brevi. È stata la Casa Reale madrilena a trovare la soluzione, Leone ha accettato l'offerta del re ed è ripartito col Falcon di Felipe. Così è finito il viaggio di 7 giorni in Spagna con un inconveniente senza precedenti che ha fatto saltare anche la conferenza stampa prevista a bordo con i giornalisti al seguito costretti a tornare su un altro mezzo assieme alla delegazione. In mattinata da Tenerife incontrando i migranti, Leone aveva lanciato un monito ai trafficanti di esseri umani: fermatevi e convertitevi. Alberto Stasi si appresta a uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali, parere positivo dalla procura generale all'istanza della difesa, ora si attende il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Il giorno della più grande epoca della storia, sbarca Wall Street SpaceX, il colosso spaziale di Elon Musk. La società centra una capitalizzazione di oltre 2 miliardi di dollari. Gli Stati Uniti hanno dato il via libera all'acquisizione di Warner Bros. Da parte di Paramount in un'operazione del controvalore di 111 miliardi di dollari. Per lo sport è finita l'attesa per l'esordio degli Stati Uniti ai mondiali, in campo a Los Angeles contro il Paraguay. Intanto il presidente della FIFA Gianni Infantino punge l'Italia, con 64 squadre forse si qualificherebbe. La battuta del Sparge sale sulla ferita delle 3 mancate qualificazioni consecutive alla fase finale dei mondiali. Ira della FIGC, un'uscita infelice e caduta di stile, il calcio insegna rispetto. Il Canada intanto l'ingresso al giocatore del Ghana Thomas Partey accusato di violenza sessuale in Gran Bretagna, pari tra Canada e Bosnia nella partita del rimpianto per gli azzurri. È tutto, buon proseguimento di ascolto, a più tardi.
3: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show. Accomodatevi in poltrona. Il viaggio.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto e un ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trebi Meteo, a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì 10 giugno, quando ci sarà un cedimento dell'anticiclone al nord Italia, complice dell'arrivo di correnti più fresche oceaniche, che innescheranno entro il pomeriggio rovesci a sfondo temporalesco su Alpi e Prealpi, temporali che sconfineranno anche verso la pianura padana, soprattutto tra Lombardia e Triveneto. Attenzione a temporali localmente di forte intensità, con colpi di vento e grandinate non escluse. Al centro-sud una situazione invece decisamente più stabile e tranquilla, ma si farà sentire il caldo con massime che in alcune località supereranno i 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.
2: Buongiorno Alto Milanese, al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto e un ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trebi Meteo, a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì 10 giugno, quando ci sarà un cedimento dell'anticiclone al nord Italia, complice dell'arrivo di correnti più fresche oceaniche, che innescheranno entro il pomeriggio rovesci a sfondo temporalesco su Alpi e Prealpi, temporali che sconfineranno anche verso la pianura padana, soprattutto tra Lombardia e Triveneto. Attenzione a temporali localmente di forte intensità, con colpi di vento e grandinate non escluse. Al centro-sud una situazione invece decisamente più stabile e tranquilla, ma si farà sentire il caldo, con massime che in alcune località supereranno i 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo. Amen.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il

0: le 8 e 59 minuti.
1: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Ore decisive per lo scacchiere internazionale, l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran è un passo, l'annuncio ufficiale arriva dal premier pakistano che parla di un testo definitivo e concordato. Il memorandum potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra alla presenza del vicepresidente americano Vance, anche se Teheran non esclude una firma da remoto. Non mancano però le frizioni. Donald Trump ha frenato duramente sulle condizioni fatte trapelare dall'Iran, definendole fake news, e ha attaccato l'Europa e G7. Liquidati come irrilevanti nella risoluzione del conflitto. Intanto il ministro degli esteri iraniano Araghchi frena le speculazioni: non siamo mai stati così vicini. Sempre gli Stati Uniti protagonisti in Sud America, il presidente Trump ha confermato, pubblicando anche un video sui social, l'uccisione in Venezuela di Niño Guerrero, il famigerato leader del cartello criminale Tren de Aragua. L'operazione è stata confermata anche da Caracas per il capo del Pentagono. L'azione dimostra l'impegno congiunto di Washington e del governo venezuelano nella lotta al narcoterrorismo. Clamoroso stop nel mondo dell'intelligenza artificiale. Anthropic ha sospeso l'accesso ai suoi due modelli più potenti, Fable 5 e Mythos 5, a soli 3 giorni dal lancio. Il blocco è scattato su ordine del governo americano per motivi di sicurezza nazionale, vietando l'uso di software ai cittadini stranieri, trovandosi nell'impossibilità di filtrare gli utenti in base alla nazionalità. La società ha preferito spegnere i sistemi. E mentre l'intelligenza artificiale frena, Elon Musk vola nella storia. SpaceX debutta a Wall Street e c'entra una capitalizzazione record di 2.000 miliardi di dollari. Il titolo guadagna il 20% in una sola seduta e fa schizzare il patrimonio personale del magnate a 1.100 miliardi. Musk diventa ufficialmente il primo trilionario della storia. Sempre negli Stati Uniti, via libera definitivo del Dipartimento di Giustizia alla mega fusione nel mondo dei media. Paramount acquisisce Warner Bros. Per 111 miliardi di dollari. Secondo l'antitrust, l'operazione favorirà la concorrenza. Torniamo in Italia per una svolta sul caso Garlasco. Alberto Stasi, unico condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, si appresta a lasciare definitivamente il carcere per l'affidamento in prova ai servizi sociali. La Procura Generale ha dato parere positivo, si attende l'atto del Tribunale di Sorveglianza. Secondo i magistrati, Stasi, già in semilibertà, sta risarcendo la famiglia Poggi. La reazione dei parenti di Chiara: ne ha diritto, ma la condanna resta. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro Nordio, definendo l'intero caso un'anomalia del sistema giudiziario. In chiusura, i mondiali di calcio, esordio travolgente per i padroni di casa degli Stati Uniti che travolgono il Paraguay per 4-1. Clima da notte degli Oscar sulle tribune di Inglewood, con una sfilata di star che ha visto presenti tra gli altri Tom Cruise, Brad Pitt e Paris Hilton. Nel frattempo scoppia la polemica diplomatica. Il presidente della FIFA Gianni Infantino punge l'Italia, dichiarando che forse solo con 64 squadre in campo gli azzurri riuscirebbero a qualificarsi. Immediata e durissima la reazione d'ira della FIGC. E per il momento è tutto. Appuntamento alla prossima edizione. Buona giornata.
2: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
3: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
4: Almanacco del giorno.
1: Sabato 13 giugno, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Il sole è sorto alle 5.34, tramonterà alle 20.47. Sintonizziamo le lancette della nostra macchina del tempo e scopriamo i fatti, i miti, le curiosità che hanno segnato questa giornata. Partiamo dal 323 a.C. A Babilonia si spegne a soli 32 anni Alessandro Magno. Il re macedone, capace di conquistare l'intero impero persiano e di unire Oriente e Occidente, entra quel giorno definitivo nel mito. Nel 1946 l'Italia saluta l'ultimo re, Umberto II di Savoia, soprannominato il re di maggio per il suo brevissimo regno di appena 34 giorni, lascia l'Italia diretto in Portogresso dopo l'esito del referendum tra monarchia e repubblica. Nel 1981 al via la rivoluzione dei motori utilitari, viene commercializzata per la prima volta la Fiat Panda 45, l'auto simbolo della praticità che segnerà la storia del design delle strade italiane. Nel 1995 esce negli Stati Uniti Jagged Little Pill di Alanis Morissette, diventerà uno degli album di maggior successo di sempre, trasformando la cantautrice canadese in un'icona del rock alternativo degli anni 90. Auguri a una leggenda del cinema mondiale, Malcolm McDowell, e l'indimenticabile Alex di Arancia Meccanica. Festeggiano oggi anche l'attore e regista Chris Evans, il volto di Capitan America, la star della TV Xapa dalla Zorza, e il cantautore italiano Paolo Vallesi. Il santo di oggi, bene, la chiesa oggi ricorda Sant'Antonio di Padova, uno dei santi più amati e venerati al mondo, protettore dei bambini, delle famiglie, dei viaggiatori. E la tradizione popolare ci ricorda che per Sant'Antonio gran caldo e gran, mamma mia, un gran caldo, sì, temperature che ormai iniziano a farsi sentire. Ci fermiamo qui, buon sabato, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
4: Almanacco del giorno.

0: in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia.
2: Bentrovati, giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio sulla rete viaria della Lombardia, soprattutto in direzione dei laghi e delle località turistiche alpine e collinari. A Milano questa sera riflettori puntati su Piazza Duomo per il tradizionale concerto della Filarmonica della Scala. Per ragioni di sicurezza le linee M1 ed M3 salteranno le fermate Duomo, che riaprirà domenica mattina. Per raggiungere la piazza si consiglia di scendere a Cordusio, Cairoli, San Babila o Monte Napoleone. Per i cambi di linea si possono utilizzare Centrale, Loreto o Cadorna. E sempre questa sera alle 20:30 appuntamento allo Stadio Meazza per il debutto del rapper napoletano Geolier. Cancelli aperti dalle ore 16:30. In occasione del concerto subiranno modifiche e deviazioni le linee di superficie 16, 49, 64, 78 e 80, mentre sono potenziate in servizio fino a tardanotte le linee della metropolitana M1 ed M5. Il parcheggio Lampugnano rimarrà aperto fino alle 2 del mattino. Lavori sono poi in programma questa sera sulla 8 dei Laghi, chiuso dalle 21:05 il tratto tra gli svincoli Solbiate e Arno al Bizzate e la diramazione Gallarate Gattico verso Milano. Contestualmente verranno chiusi gli svincoli di Solbiate e Arno al Bizzate e Cavaria in entrambe le direzioni. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Noi che, alle feste, stavamo sempre col manico di scopa in mano.

0: salvaguardarli. A occuparsi del caso sono i carabinieri di Latina, nella persona del maresciallo Damasi e dell'appuntato Circosta, un giovane senza tante pretese né qualità, ma con una fame insaziabile di esperienza. Bisogna dare un nome a quelle ossa. Per questo vengono convocate quattro persone, quattro presunti familiari. In tutto tre famiglie che hanno denunciato in epoca compatibile con lo stato dei resti la scomparsa di un loro caro. Chi avrà lo stesso DNA recuperato dallo scheletro vincerà una lotteria lunga anni di speranze e ricerche vane. Potrà finalmente piangere il proprio congiunto sparito nel nulla. L'autore in questo romanzo fa qualcosa di nuovo e forse d'inaspettato. Attorno a un enigma che agita nei personaggi parole segrete risvegliando spettri di dolori irrisolti, ci mostra un mondo nerissimo, intriso di desiderio e nostalgia del potere, di forza e violenza. A raggrumarlo, a cementarne le fondamenta, c'è un'energia che viene da lontano, che mai è scomparsa e sempre si trasforma, cristallizzata nelle strade, nell'architettura, nella storia di una città, Latina. Quattro presunti familiari, di Daniele Mencarelli, Sellerio Editore Palermo.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Con la parola numero uno di Mogol e Battisti, finalmente Franz Di Cioccio e compagni, che nel frattempo si facevano chiamare i Krell, trovano la loro nuova strada. Cambiano ancora il nome, stavolta in premiata Forneria Marconi, e prendono definitivamente la via del progressive rock più puro. Una via che, grazie al talento e al carisma di Franz Di Cioccio, li porterà a diventare il gruppo italiano più famoso all'estero, in quel periodo d'oro per la musica del nostro paese.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Lungo il corso degli anni sono stati venduti oltre 350 milioni di cubi di Rubik. Se venissero messi uno attaccato all'altro, creerebbero una linea abbastanza lunga da collegare i poli della Terra tra loro.

0: e un minuto. Ore decisive per lo scacchiere internazionale, l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran è a un passo. Sempre gli Stati Uniti protagonisti in Sud America, il presidente Trump ha confermato, pubblicando anche un video sui social, l'uccisione in Venezuela di Niño Guerrero. Clamoroso stop nel mondo dell'intelligenza artificiale, Anthropic ha sospeso l'accesso ai suoi due modelli più potenti, Fable 5 e Mythos 5, a soli 3 giorni dal lancio. E poi in Italia una svolta sul caso Garlasco. Alberto Stasi si appresta a lasciare definitivamente il carcere per l'affidamento in prova ai servizi. Tra poco, restate con noi.
1: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
0: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Ore decisive per lo scacchiere internazionale. L'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran è un passo. L'annuncio ufficiale arriva dal premier pakistano che parla di un testo definitivo e concordato. Il memorandum potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra alla presenza del vicepresidente americano Vance, anche se Teheran non esclude una firma da remoto. Non mancano però le frizioni. Donald Trump ha frenato duramente sulle condizioni fatte trapelare dall'Iran, definendole fake news, e ha attaccato l'Europa e G7. Liquidati come irrilevanti nella risoluzione del conflitto. Intanto il ministro degli esteri iraniano Araghchi frena le speculazioni, non siamo mai stati così vicini. Sempre gli Stati Uniti protagonisti in Sud America, il presidente Trump ha confermato, pubblicando anche un video sui social, l'uccisione in Venezuela di Niño Guerrero, il famigerato leader del cartello criminale Tren de Aragua. L'operazione è stata confermata anche da Caracas per il capo del Pentagono. L'azione dimostra l'impegno congiunto di Washington e del governo venezuelano nella lotta al narcoterrorismo. Clamoroso stop nel mondo dell'intelligenza artificiale, Anthropic ha sospeso l'accesso ai suoi due modelli più potenti, Fable 5 e Mythos 5, a soli 3 giorni dal lancio. Il blocco è scattato su ordine del governo americano per motivi di sicurezza nazionale, vietando l'uso di software ai cittadini stranieri, trovandosi nell'impossibilità di filtrare gli utenti in base alla nazionalità. La società ha preferito spegnere i sistemi. E mentre l'intelligenza artificiale frena, Elon Musk vola nella storia. SpaceX debutta a Wall Street e c'entra una capitalizzazione record di 2.000 miliardi di dollari. Il titolo guadagna il 20% in una sola seduta e fa schizzare il patrimonio personale del magnate a 1.100 miliardi. Musk diventa ufficialmente il primo trilionario della storia. Sempre negli Stati Uniti, via libera definitivo del Dipartimento di Giustizia alla mega fusione nel mondo dei media. Paramount acquisisce Warner Bros. Per 111 miliardi di dollari. Secondo l'antitrust, l'operazione favorirà la concorrenza. Torniamo in Italia per una svolta sul caso Garlasco. Alberto Stasi, unico condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, si appresta a lasciare definitivamente il carcere per l'affidamento in prova ai servizi sociali. La Procura Generale ha dato parere positivo, si attende l'atto del Tribunale di Sorveglianza. Secondo i magistrati, Stasi, già in semilibertà, sta risarcendo la famiglia Poggi. La reazione dei parenti di Chiara ne ha diritto, ma la condanna resta. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro Nordio, definendo l'intero caso un'anomalia del sistema giudiziario. In chiusura i mondiali di calcio, esordio travolgente per i padroni di casa degli Stati Uniti che travolgono il Paraguay per 4-1. Clima da notte degli Oscar sulle tribune di Inglewood con una sfilata di star che ha visto presenti tra gli altri Tom Cruise, Brad Pitt e Paris Hilton. Nel frattempo scoppia la polemica diplomatica. Il presidente della FIFA Gianni Infantino punge l'Italia dichiarando che forse solo con 64 squadre in campo gli azzurri riuscirebbero a qualificarsi. Immediata e durissima la reazione d'ira della FIGC. E per il momento è tutto. Appuntamento alla prossima edizione. Buona giornata.
2: È finito il weekend. Benvenuto al weekend.
3: Ben ritrovati amici all'ascolto della vostra radio preferita. Parte in questo momento la penultima puntata di stagione di Benvenuto Weekend.
2: Benvenuto Weekend.
3: Titolo del programma e nome della nostra pagina Facebook. Mi presento, io sono Alessandro Parodo. Vi do un solo consiglio: aumentate il volume.
2: Benvenuto Weekend. Con Alessandro Parodo.
3: Si parte subito con Noemi. Stare con

Passa d'estate, questa canzone meravigliosa di Malika Ayane, Una possibilità. Amici, arriviamo a uno dei tre momenti tanto attesi di Benvenuto Weekend, perché sono tre i DJ, quindi un momento bello per ogni DJ. C'è il primo in ordine di trasmissione, ossia il DJ Vittorio Veneziano, prontissimo dalla sua Reggio Emilia per farci ascoltare in soli 4 minuti la sua sequenza mixata.

0: direttamente dall'anno 1992, erano i Cranberries, anzi The Cranberries, con il nostro disco story intitolato Dreams. Fantastico. Ma torniamo alla nostra bellissima musica italiana grazie a Marco Pariano, artisticamente MP, che è qui con noi all'interno di Benvenuto Weekend. Ciao Marco, grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Ciao Alessandro, ciao a tutti.
0: Grazie, e grazie soprattutto per il bel pezzo che hai realizzato, che ascolteremo tra pochissimo. Marco, raccontaci tutto di te, come sei nato artisticamente.
1: Ma allora, il mio nome d'arte non ha una grande storia. Solitamente tutti i nomi d'arte hanno dietro una storia, una favola, no, Illusione, Ultimo, Sfera e Basta. No, invece io semplicemente Marco Pariano, in italiano le mie due iniziali sembravano impresa edile, MP. Allora ho detto facciamo un po' i figli, chiamiamoci con un nome internazionale, MP, e da lì è nato il mio nome, punto, semplice, semplice, semplice.
0: Ma va benissimo, comunque, perché torna subito all'orecchio, capito? Cioè MP, semplice, rapido, indolore, fantastico.
1: Ma si è diretto, chi è che abbiamo qua con noi stasera? MP! Suona bene, suona bene.
0: Sì, sì, sì, suona bene. Suona bene anche dal punto di vista radiofonico, guarda, te lo dico.
1: Radiofonico.
0: Sì, sì, sì, assolutamente sì.
1: Poi, niente, io vivo a Brescia, si può sentire dall'accento, sicuramente non vengo da Catanzaro, si può ben capire. E nulla, il mio paese fa circa 3.000 abitanti, quindi diciamo che iniziare a portare avanti questo progetto musicale all'inizio non è stato molto semplice, perché non avevo nessuno in parte a me con cui confrontarmi e ho dovuto spostarmi nelle grandi città, quindi spostarmi verso Milano e fare un po' i primi contatti, dove potevo trovare il primo ragazzo magari della mia stessa età che faceva musica, però ho avuto il piacere di avere un artista in casa che è mio padre, con cui condividevo tutto il reparto musicale, e quindi credo che da lì che sia nata un po' la mia vena artistica. Poi col tempo sono riuscito a trasformare il mio primo progetto, che è Bailando Sì, insieme a Michael Chacon, che tutti ricordiamo per La Banana, è l'unico frutto dell'amore.
0: Come dimenticare quel successo?
1: Come dimenticarlo? Sì, sì. Ma tra l'altro la mia prima canzone, me ne sono andato proprio oltreoceano, l'ho fatta a Cuba. Quindi diciamo che la mia prima esperienza musicale è stata al di fuori proprio del continente europeo, sono stato proprio dall'altra parte del mondo.
0: E poi ho imparato tanto. Hai seguito la legge del prendi l'arte e mettila da parte, e poi sei tornato a giocare in casa con una canzone.
1: In casa.
0: Con una canzone davvero molto, permettimi di dirlo, molto bella. Sì.
1: Sì, grazie mille. Devo dire che sto avendo un sacco di complimenti. È un pezzo comunque molto radiofonico, ma soprattutto esprime delle emozioni, perché si parla di amore. Quindi ecco, non è un pezzo proprio scontato, buttato lì così tanto per far numero. Diciamo che c'è all'interno del testo una profondità emotiva che spero che chi l'ascolti può ritrovarsi in quello che dicono e possa essergli anche d'aiuto per uscire da momenti magari difficili, anche perché l'amore è bello, ma quando inizia a essere litigarello crea anche momenti difficili da superare a livello di testa. Però con l'immaginazione, il sognare, la determinazione, io sono riuscito a superare questi momenti difficili e credo che questo brano qua possa essere una visione dell'amore visto in modo diverso.
0: Diciamo che tu hai raccontato molto di te in questa canzone ed è un messaggio che arriva dritto all'ascoltatore, e ti posso assicurare che conoscendo i nostri ascoltatori riceverai sicuramente dei feedback positivi, perché veramente il brano merita tantissimo. Parla sì di amore, ma per quanto riguarda invece la questione prettamente tecnica, quindi arrangiamenti, insomma tutta la parte tecnica, come si è sviluppata, Marco?
1: Ma allora, io ho deciso di fare un pezzo semplice che ascoltandolo due volte, una e mezza, dai, non due, una e mezza,
0: sì,
1: riuscisse già ad arrivare agli ascoltatori, quindi un ritornello semplice da ricordare e semplice soprattutto da cantare.
0: Okay.
1: È una canzone che ho voluto fare proprio per chi mi ascoltasse. Mm-hmm. E me la immagino in una festa, in una serata, a un evento, magari che siamo lì in compagnia insieme, che, o magari io non ci sono, tra amici, tra chi mi ascolta, che se la cantano a squarciagola, quindi come fosse un momento anche di liberazione. Quindi un po' come ha fatto,
0: sì,
1: un po' come ha fatto Vasco Rossi quando ha fatto le sue canzoni, no? Le canzoni dal popolo.
0: Eh sì, esattamente. Infatti l'invito che vorrei fare ai nostri ascoltatori è questo: aumentate il volume e gustatevi il brano che trasmetteremo tra pochissimo, dalla prima all'ultima nota, dalla prima all'ultima parola. Senti Marco, quali sono i tuoi contatti invece per raggiungerti, per seguire tutte le tue attività, tutte le tue produzioni?
1: Vabbè, a me mi trovate su tutte le piattaforme digitali, da Instagram a Spotify a TikTok a YouTube, eccetera eccetera eccetera. Okay. Come empi.official, Empoli, Milano, Palermo, Imola.official, scritto per intero.
0: Okay.
1: E da lì potrete trovare tutte le mie canzoni, sia Se Ti Ricordasti, ma anche brani come l'ultimo che è uscito quest'estate, l'estate scorsa, sarà La Nostalgia Rewind insieme a Sandro Giacobbe.
0: Il grande, ecco, indimenticabile Sandro Giacobbe, io lo voglio ricordare e colgo questa occasione, anche perché devi sapere che Sandro Giacobbe era un amico del sottoscritto e un amico quindi di Benvenuto Weekend, quindi stai toccando un tasto molto importante dal punto di vista musicale, sì, ma soprattutto dal punto di vista umano, perciò ti ringrazio anche per questo, Marco.
1: Sandro per me è stato il mio padrino musicale. Mm-hmm. Me lo sono goduto per un anno e mezzo, poi purtroppo questo brutto male ce l'ha portato via, e però insieme siamo riusciti a rifare quest'ultimo progetto insieme, che per appunto sarà La Nostalgia, che è un pezzo suo storico dall'82.
0: Sì. 82. Estate 1982. Estate gloriosa.
1: 1982.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: E da lì l'abbiamo rivisitato, abbiamo rifatto un arrangiamento un po' più dinamico, un po' più contemporaneo, e insieme abbiamo fatto, secondo me, mi diceva sempre Sandro che io ho reso i suoi ultimi momenti, l'ultimo periodo della sua vita, indimenticabili, perché si è sentito, era una bomba in quel periodo. Sì. Lì aveva una forza, un'energia, quando si parlava di musica lui rinasceva ogni volta.
0: Assolutamente.
1: E diciamo,
0: sì,
1: che mi ha dato la forza di andare avanti, anche perché essendo che ho perso sia mio padre che Sandro, che erano i miei, diciamo, le mie due persone con cui condividevo tutto a livello musicale. Sì. È un modo per me per sentirli vicini e sentirli ancora con me,
0: perché
1: la musica è immortale.
0: Esatto, esatto, questo è il significato, questo è il messaggio che deve passare: la musica è immortale, la musica fa vivere le persone a noi care, la musica tutto può, secondo me, e quindi questo è veramente importante come messaggio, perciò ancora infinitamente grazie. Colgo l'occasione con questa nostra chiacchierata radiofonica per salutare Marina Peroni, la fantastica Marina che è stata vicino a Sandro fino all'ultimo ed è continuamente vicina a Sandro anche ora che Sandro è nell'altra dimensione, perché c'è sempre. Senti Marco, a questo punto io ti cedo così virtualmente il microfono, ti ringrazio per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend e diventi tu lo speaker.

di me lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato o all'amica del caffè, all'amica del caffè. E magari prendo un treno e ci beviamo qualcosa.

0: Demain, demain. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, all'amica del caffè.
1: Benvenuto al weekend!
2: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
3: Luce verde, Lombardia.
4: Bentrovati, giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio sulla rete viaria della Lombardia, soprattutto in direzione dei laghi e delle località turistiche alpine e collinari. A Milano questa sera riflettori puntati su Piazza Duomo per il tradizionale concerto della Filarmonica della Scala. Per ragioni di sicurezza le linee M1 ed M3 salteranno le fermate Duomo, che riaprirà domenica mattina. Per raggiungere la piazza si consiglia di scendere a Cordusio, Cairoli, San Babila o Monte Napoleone. Per i cambi di linea si possono utilizzare Centrale, Loreto o Cadorna. E sempre questa sera alle 20.30 appuntamento allo Stadio Meazza per il debutto del rapper napoletano Geolier. Cancelli aperti dalle ore 16.30. In occasione del concerto subiranno modifiche e deviazioni le linee di superficie 16, 49, 64, 78 e 80, mentre sono potenziate in servizio fino a tardanotte le linee della metropolitana M1 M5. Il parcheggio Lampugnano rimarrà aperto fino alle 2 del mattino. Lavori sono poi in programma questa sera sulla 8 dei Laghi, chiuso dalle 21 alle 5 il tratto tra gli svincoli Solbiate Arno al Bizzate e la diramazione Gallarate Gattico verso Milano. Contestualmente verranno chiusi gli svincoli di Solbiate Arno al Bizzate e Cavaria in entrambe le direzioni. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

se la impari a memoria, secondo me la canti a squarciagola. Mara Sattei e Enrico Nigiotti con Sabato Sera. C'è il secondo DJ in ordine di trasmissione, DJ fisso di Benvenuto Weekend, ossia il DJ Bed. Tra poco vi dirò come si intitola questo pezzo.

0: DJ Beda con The Paradise. Amici, seguitemi, vi porto al cinema.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. Benvenuto.

è trasmessa parecchio in radio questa canzone, giustamente, perché? Perché è la canzone inno, è l'inno dei mondiali 2026, Shakira e Burna Boy con Dai Dai. Devo dire che Shakira ha una certa confidenza, no, con i mondiali, come dimenticare la sua storica Waka Waka nel 2010 in occasione dei mondiali in Sudafrica. È la grande musica che continua grazie a loro, Lipstick con Rise Again, tra pochissimo il DJ Mix Mauro Guazzotti.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radio.it. Al prossimo sabato!
1: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
3: Amici, lui non ha bisogno di presentazioni e il gran finale, come di consueto, è tutto suo. C'è il DJ Mix Mauro Guazzotti in collegamento da Milano per la sua sequenza mixata.
4: Benvenuto weekend.

0: Benvenuto weekend.
1: Ringraziamenti, sì, perché siamo arrivati alla fine di questa penultima puntata di Benvenuto Weekend. Ringrazio naturalmente il DJ Vittorio Veneziano, il DJ Beda e appena ascoltato il DJ Mix Mauro Guazzotti. Ringraziamenti che vanno soprattutto a voi, perché settimanalmente scegliete questo appuntamento, perché quotidianamente scegliete la vostra radio e perché sono sicuro mi aspetterete anche la prossima settimana per l'ultima puntata di stagione. Vi ricordo ancora che durante tutta l'estate però avremo sempre una grande occasione per stare insieme, perché ci sarà la versione Il Meglio di fino all'inizio della nuova stagione, ossia la 2026-2027. Io sono Alessandro Parodo, un abbraccio grandissimo, ve lo mando in questo preciso istante e vi aspetto, mi raccomando, tra 7 giorni numerosi, come sempre. Buon fine settimana a tutti!
0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
2: Sono le 11:57.
3: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. In apertura la notizia, il caso Garlasco, forse il più atteso colpo di scena sul delitto a distanza di 18 anni dal terribile omicidio di Chiara Poggi. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento con cui dà il via libera formale, scontato anche dopo l'ok della Procura Generale, all'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi, che così può uscire dal carcere dopo circa 10 anni e mezzo. Vediamo ora le altre notizie che ci portano all'estero. La Russia intensificherà i suoi attacchi di rappresaglia per dissuadere l'Ucraina dall'attaccare obiettivi civili. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin durante un incontro col personale impegnato nelle operazioni militari. Lo riporta la TASS. La Russia, considerando le azioni delle forze armate ucraine, deve rispondere in modo appropriato, ha spiegato. E lo stiamo facendo. Intensificheremo i nostri attacchi contro le infrastrutture nemiche per scoraggiarli dall'attaccare le nostre strutture civili, ha affermato Putin. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiamato giovedì sera il primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu per comunicargli una notizia che questi non voleva sentire. Prevedeva di firmare un accordo con l'Iran nel giro di pochi giorni. Questo è l'accordo, è un ottimo accordo ed è ora di porre fine a questa guerra, ha detto Trump a Bibi, secondo quanto riferito da un alto funzionario statunitense. Quanto scrive in un post sui social il giornalista di Axios Barak Ravid. Voltiamo pagina, sarà un weekend rovente, caldo, soleggiato, in arrivo l'alta pressione che porterà un lungo periodo di tempo stabile su tutta l'Italia. Secondo i meteorologi assisteremo a un netto miglioramento del tempo su tutto il territorio nazionale, il sole tornerà a splendere accompagnato da un primo vero rialzo termico, da nord a sud i termometri supereranno facilmente la soglia dei 28-30 gradi. E in chiusura torniamo a parlare di scuola, interessi di rivalsa e resa dei conti giudiziali. Dov'è la semplificazione amministrativa? Ce ne parla Alberico Sorrentino, capo dipartimento ANIEF Condir.
4: Continuano ad arrivarci dagli uffici di segreteria segnalazioni relative a notifiche di interessi di rivalsa da parte dell'INPS relative alla lavorazione di posizione assicurativa. È un tema che va assolutamente affrontato, poiché il rischio è quello di depauperare le risorse del funzionamento amministrativo per pagare interessi moratori all'INPS. Non è accettabile ed è per questa ragione che chiediamo un intervento dell'amministrazione a livello centrale, così come deve essere definita la questione relativa alla resa del conto giudiziale. Non è ammissibile che si proceda in maniera differenziata a seconda del desiderata della Corte dei Conti territorialmente competente. Occorre un'indicazione chiara a livello nazionale. Così come torniamo a sollecitare come organizzazione sindacale la sottoscrizione definitiva del CCNIMOF. Le risorse devono essere assegnate quanto prima i post delle scuole. Ogni ritardo va ad incidere sia sul diritto sacrosanto dei lavoratori di vedersi riconosciuti le spettanze per gli incarichi aggiuntivi svolti, ma in particolare per non intaccare il diritto alle ferie da parte degli uffici di segreteria e degli SGA chiamati a predisporre le liquidazioni delle risorse.
3: È tutto, buon proseguimento di ascolto.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: Non sprecate tempo a cercare gli ostacoli. Potrebbero non essercene. Franz Kafka.
1: Radio, internet, televisione.
2: Radio. Semplicemente ovunque.

0: Radio. Semplicemente ovunque.
1: Nomi da cani nel mondo del cinema. In Indiana Jones e l'ultima crociata sul finale viene rivelato che Indiana Jones si chiama così in onore di un cane. Ed effettivamente era così. Il nome del personaggio viene dal cane di George Lucas, un Malamute dell'Alaska, a cui è ispirato anche Chewbacca di Star Wars. Non è però il solo personaggio della saga ad avere origini canine. Nel Tempio Maledetto, la cantante Willy ha il nome del cocker di Spielberg, mentre Short ha quello del cane pastore scozzese dello sceneggiatore William Hike.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati, giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio sulla rete viaria della Lombardia, soprattutto in direzione dei laghi e delle località turistiche alpine e collinari. A Milano questa sera riflettori puntati su Piazza Duomo per il tradizionale concerto della Filarmonica della Scala. Per ragioni di sicurezza le linee M1 ed M3 salteranno le fermate Duomo, che riaprirà domenica mattina. Per raggiungere la piazza si consiglia di scendere a Cordusio, Cairoli, San Babila o Monte Napoleone. Per i cambi di linea si possono utilizzare Centrale, Loreto o Cadorna. E sempre questa sera alle 20:30 appuntamento allo Stadio Meazza per il debutto del rapper

0: Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre.

0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Leggenda vuole che il nome dei Depeche Mode derivi da una rivista francese, capitata sotto gli occhi di David Gunn. Nel 1989 la band venne attaccata pesantemente dal New York Times per l'uso di campionamenti e suoni preregistrati sul palco. Vennero definiti vicino all'assurdità dal critico John Parales, che stroncò il disco dal vivo 101.

0: weekend. Benvenuto al weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: 11 luglio 1982, l'Italia è campione del mondo. Il presidente Sandro Pertini fa il tifo in tribuna e gioca poi a scopone scientifico in coppia con Zoff contro Causio e Berzot durante il viaggio di ritorno in Italia con la Coppa in primo piano.

0: 58 minuti.
1: Roberto Stasi lascia il carcere. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha firmato via libera formale per l'affidamento in prova ai servizi sociali. Paura in un'aula scolastica nel Modenese. Uno studente dell'Istituto Superiore Galileo Galilei di Mirandola ha puntato una pistola alla tempia del proprio professore. Giallo internazionale sul fronte Stati Uniti-Iran. Se da un lato il premier pakistano annuncia il raggiungimento di un testo definitivo per la pace, dall'altro la tensione resta altissima. A Roma si apre l'assemblea costituente di Futuro Nazionale, il nuovo partito guidato da Roberto Vannacci. Tra poco, restate con noi.
2: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Apriamo con la cronaca la svolta definitiva sul caso Garlasco. Alberto Stasi lascia il carcere. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha firmato il via libera formale per l'affidamento in prova ai servizi sociali. Stasi, unico condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, ha trascorso 10 anni e mezzo nel penitenziario di Bollate e nell'ultimo anno si trovava in regime di semilibertà. Sconterà gli ultimi 2 anni di pena residua assistito dai servizi sociali. Paura in un'aula scolastica. Nel Modenese, uno studente dell'Istituto Superiore Galileo Galilei di Mirandola ha puntato una pistola alla tempia del proprio professore, prendendolo alle spalle sulla cattedra e minacciandolo per farsi consegnare delle sigarette. L'arma è poi risultata essere una riproduzione a pallini molto fedele a un modello reale. L'intera scena, avvenuta durante la lezione in una classe prima, è stata ripresa in un video dagli studenti. Giallo internazionale sul fronte Stati Uniti-Iran. Se da un lato il premier pakistano annuncia il raggiungimento di un testo definitivo per un accordo di pace, dall'altro la tensione resta altissima. Il comando centrale militare americano ha fatto sapere di aver abbattuto diversi droni d'attacco iraniani lanciati contro navi commerciali nello stretto di Hormuz. Nel frattempo, secondo indiscrezioni della CNN, Teheran avrebbe minato e fatto crollare gli accessi ai propri depositi di uranio arricchito per blindarli. Fonti dell'intelligence riferiscono che gli Stati Uniti sarebbero pronti a un'azione di terra per recuperare il materiale, ma sul blitz ci sarebbe il freno di Donald Trump. A Roma si apre l'assemblea costituente di Futuro Nazionale, il nuovo partito guidato da Roberto Vannacci, fondato a febbraio dopo l'addio della Lega. Attesi oltre 1500 delegati per un movimento che secondo i vertici avrebbe già toccato i 100.000 iscritti. Durissimo il commento del vice premier Antonio Tajani, che attacca: mi dispiace che abbiano scelto di fare la quinta colonna della sinistra abbandonando il centrodestra. La garante per l'infanzia Marina Terragni chiede ai tribunali italiani di collaborare con le autorità di Kiev per favorire il rimpatrio di decine di minori ucraini accolti nel 2022. L'appello segue un'inchiesta della CNN sul blocco del rientro per 25 bambini ospitati a Napoli. Intanto l'UNICEF lancia l'allarme sul conflitto. Solo nell'ultima settimana si contano oltre 25 minori feriti dai bombardamenti in Ucraina. I mondiali di calcio, oggi in campo Qatar-Svizzera alle 21, a mezzanotte Brasile-Marocco e nella notte Haiti-Scozia. Nel frattempo esordio travolgente dei padroni di casa degli Stati Uniti, che battono il Paraguay 4-1 davanti a una tribuna VIP affollata da star del cinema, tra cui Brad Pitt e Tom Cruise. Da registrare l'assenza di Donald Trump e la frecciata del presidente della FIFA Gianni Infantino, che punge l'Italia con il nuovo format a 64 squadre. Forse riuscireste a qualificarvi anche voi. Immediata la reazione furiosa della FIGC. E per il momento è tutto. Appuntamento alla prossima edizione. Buona giornata.
0: Ciao a tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora, ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend

0: non ci fermiamo mai, anzi il sabato e la domenica riascoltiamo tutte le novità della settimana e facciamo un po' il punto della situazione. Ben trovati, buon weekend da Riccardo Pellegrini con voi nei prossimi minuti. Siamo pronti a partire, ma come sempre ad aprire Ora Musica un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1985.
2: This is the intergalactic operator. Can I help you?
3: Yes. I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.

estate 1985, Ra Band con Close Across the Moon, grande pezzo che ispira proprio freschezza. Oggi ad aprire Ora Musica, come sempre, si apre con un classico e poi si passa alla novità, al primo ascolto. Estate, quindi torna Valeria Marini, sì, torna con un nuovo singolo, Divina, novità al primo ascolto di oggi. Divina.

0: Ora Musica, le nostre chiacchierate quotidiane con i protagonisti di Ora Musica oggi ci riportano in Campania. Andiamo a fare una chiacchierata con Jadì, che è in programmazione con il suo singolo che è Non ti sposo più. Ciao, bentrovata anzitutto.
1: Ciao, grazie mille per avermi qui.
0: Allora, raccontaci un po' questa storia, questo matrimonio mancato che insomma racconti in questa canzone. Alla fine lui si è sposato? No, perché finisci dicendo non mi hai invitata al tuo matrimonio, e quindi lasciamo la porta aperta, che potrebbe essere un seguito da fare in una nuova canzone, ma la curiosità è cresciuta.
1: Non so come sia andata a lui, non lo voglio sapere nemmeno.
0: Quindi già qui, da queste prime parole, la storia è vera, ti è capitata a te?
1: sì, però ovviamente l'ho romanzata molto.
0: Certo.
1: E direi che 19 anni è un po' presto per sposarsi, almeno per me.
0: Certo, c'è sempre tempo, però devo dire che allora il brano è fresco, il tema è molto attuale, non è difficile ritrovarti dentro, perché queste sono le questioni di vita proprio, no? Poi concordo che insomma 19 anni fai a tempo a viverne ancora tantissimissimissime di questioni, anche cambiare magari le tue posizioni, le tue visioni su quelle questioni, no? Si cambia nella vita. Come nasce il tuo personaggio Jadì? Anzitutto, nome d'arte particolare, nome d'arte o nome d'anagrafe?
1: No, nome d'arte, è semplicemente come mi chiamano qui, è un diminutivo simpatico. Jadì, capito? Nulla di troppo particolare.
0: Per seguirti, quali sono i tuoi social? Come ti troviamo?
1: Sì, mi trovate come Jadì Striano su TikTok e su Instagram. Per sentire la mia musica, semplicemente Jadì su YouTube e su Spotify.
0: Sui vari canali, sì.
1: Sì, è molto semplice riconoscermi, sono una testa piena di capelli ricci e rossi.
0: Ti cercheremo, ma adesso ti ascoltiamo con questo singolo. Grazie per essere stata qui a Ora Musica.
1: Grazie mille a te.

Già di, si chiama Non ti sposo più, il brano che abbiamo ascoltato e che oggi lei ci ha raccontato qui a Ora Musica nello spazio interviste.

0: Da domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Radio Punto, nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce Verde, Lombardia.
3: Bentrovati. Giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio sulla rete viaria della Lombardia, soprattutto in direzione dei laghi e delle località turistiche alpine e collinari. A Milano questa sera riflettori puntati su Piazza Duomo per il tradizionale concerto della Filarmonica della Scala. Per ragioni di sicurezza le linee M1 ed M3 salteranno le fermate Duomo, che riaprirà domenica mattina. Per raggiungere la piazza si consiglia di scendere a Cordusio, Cairoli, San Babila o Monte Napoleone. Per i cambi di linea si possono utilizzare Centrale, Loreto o Cadorna. E sempre questa sera alle 20.30 appuntamento allo Stadio Meazza per il debutto del rapper napoletano Geolier. Cancelli aperti dalle ore 16.30. In occasione del concerto subiranno modifiche e deviazioni le linee di superficie 16, 49, 64, 78 e 80, mentre sono potenziate in servizio fino a tardanotte le linee della metropolitana M1 ed M5. Il parcheggio Lampugnano rimarrà aperto fino alle 2 del mattino.

0: La base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio. Semplicemente ovunque.

All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi. Tieni gli occhi aperti

Sara Fem. È interessante la storia di questa ragazza, perché lei si è avvicinata alla musica durante il lockdown nel 2020, trasformando la passione per il canto in quello che adesso è il suo percorso artistico, perché da lì sono partiti poi diversi studi. Sara Fem, quello che sento adesso, è il titolo del suo singolo, novità al primo ascolto a Ora Musica, dove ne abbiamo ancora un paio di cose da condividere prima di salutarci. Ad esempio, Ludwig, nuovo singolo con Il Pagante, Ti Soffro. Non mi...

0: e ridi.
1: Ti soffro, Ludwig con Il Pagante in questo singolo qui a Ora Musica, novità della scorsa settimana. A chiudere un'altra novità al primo ascolto, Tutto Tace. È il risultato dell'incontro tra Massimo Rusi, cantante e chitarrista, con Riccardo Quel de Riso, Federico Bentivoglio e Andrea El Calofi.

0: Il progetto Tutto Tace, con questo suono il titolo del singolo che abbiamo ascoltato per chiudere la puntata di oggi di Ora Musica. Noi torniamo domani alla stessa ora. Grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti. Sono le 13 e 51 minuti.
2: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. In apertura la notizia, il caso Garlasco, forse il più atteso colpo di scena sul delitto a distanza di 18 anni dal terribile omicidio di Chiara Poggi. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento con cui dà il via libera formale, scontato anche dopo l'ok della Procura Generale, all'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi, che così può uscire dal carcere dopo circa 10 anni e mezzo. Vediamo ora le altre notizie che ci portano all'estero. La Russia intensificherà i suoi attacchi di rappresaglia per dissuadere l'Ucraina dall'attaccare obiettivi civili. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin durante un incontro col personale impegnato nelle operazioni militari. Lo riporta la TASS. La Russia, considerando le azioni delle forze armate ucraine, deve rispondere in modo appropriato, ha spiegato. E lo stiamo facendo. Intensificheremo i nostri attacchi contro le infrastrutture nemiche per scoraggiarli dall'attaccare le nostre strutture civili, ha affermato Putin. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiamato giovedì sera il primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu per comunicargli una notizia che questi non voleva sentire e prevedeva di firmare un accordo con l'Iran nel giro di pochi giorni. Questo è l'accordo, è un ottimo accordo ed è ora di porre fine a questa guerra, ha detto Trump a Bibi, secondo quanto riferito da un alto funzionario statunitense, quanto scrive in un post sui social il giornalista di Axios Barak Ravid. Voltiamo pagina, sarà un weekend rovente, caldo, soleggiato. In arrivo l'alta pressione che porterà un lungo periodo di tempo stabile su tutta l'Italia. Secondo i meteorologi assisteremo a un netto miglioramento del tempo su tutto il territorio nazionale. Il sole tornerà a splendere accompagnato da un primo vero rialzo termico. Da nord a sud i termometri supereranno facilmente la soglia dei 28-30 gradi. E in chiusura torniamo a parlare di scuola, interessi di rivalsa e resa dei conti giudiziali. Dov'è la semplificazione amministrativa? Ce ne parla Alberico Sorrentino, capo dipartimento ANIEF Condir.
3: Continuano ad arrivarci dagli uffici di segreteria segnalazioni relative a notifiche di interessi di rivalsa da parte dell'INPS relative alla lavorazione di posizione assicurativa. È un tema che va assolutamente affrontato, poiché il rischio è quello di depoverare le risorse del funzionamento amministrativo per pagare interessi moratori all'INPS. Non è accettabile ed è per questa ragione che chiediamo un intervento dell'amministrazione a livello centrale, così come deve essere definita la questione relativa alla resa del conto giudiziale. Non è ammissibile che si proceda in maniera differenziata a seconda dei desiderata della Corte dei Conti territorialmente competente. Occorre un'indicazione chiara a livello nazionale. Così come torniamo a sollecitare come organizzazione sindacale la sottoscrizione definitiva del CCNIMOF. Le risorse devono essere assegnate quanto prima sui POS delle scuole. Ogni ritardo va ad incidere sia sul diritto sacrosanto dei lavoratori di vedersi riconosciuti le spettanze per gli incarichi aggiuntivi svolti, ma in particolare per non intaccare il diritto alle ferie da parte degli uffici di segreteria e degli SGA chiamati a predisporre le liquidazioni delle risorse.
2: È tutto, buon proseguimento di ascolto.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Radio Punk, semplicemente ovunque. Gli Spandau Ballet erano celebri per essere dei grandi bevitori, in particolare di Jack Daniels e di tequila. Avevano sempre una scorta in tutti i loro concerti, una passione che li ha portati spesso a collezionare figuracce etiliche in giro per il mondo, anche con colleghi di altre band.

0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Il 29 febbraio 1940 si fece la storia del cinema, e non solo. Hattie McDaniel fu la prima afroamericana a vincere un Oscar per l'interpretazione di Mami in Via col vento. Preferisco guadagnare $700 alla settimana interpretando una cameriera, piuttosto che $7 al giorno facendo la cameriera. La frase fu pronunciata da lei dopo che venne criticata dalla comunità afroamericana per aver rappresentato lo stereotipo della cameriera di colore.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: meglio della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Il cubo di Rubik venne ideato nel 1974 e divenne presto una moda. Si stima che nel periodo tra il 1980 e il 1983 vennero venduti circa 200 milioni di cubi di Rubik in tutto il mondo.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione, Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Sono le 15 e 3 minuti.
2: Roberto Stasi lascia il carcere. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha firmato via libera formale per l'affidamento in prova ai servizi sociali. Paura in un'aula scolastica nel Modenese. Uno studente dell'Istituto Superiore Galileo Galilei di Mirandola ha puntato una pistola alla tempia del proprio professore. Giallo internazionale sul fronte Stati Uniti-Iran. Se da un lato il premier pakistano annuncia il raggiungimento di un testo definitivo per la pace, dall'altro la tensione resta altissima. A Roma si apre l'assemblea costituente di Futuro Nazionale, il nuovo partito guidato da Roberto Vannacci. Tra poco, restate con noi.
3: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
2: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Apriamo con la cronaca la svolta definitiva sul caso Garlasco. Alberto Stasi lascia il carcere. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha firmato il via libera formale per l'affidamento in prova ai servizi sociali. Stasi, unico condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, ha trascorso 10 anni e mezzo nel penitenziario di Bollate e nell'ultimo anno si trovava in regime di semilibertà. Sconterà gli ultimi 2 anni di pena residua assistito dai servizi sociali. Paura in un'aula scolastica. Nel Modenese, uno studente dell'Istituto Superiore Galileo Galilei di Mirandola ha puntato una pistola alla tempia del proprio professore, prendendolo alle spalle sulla cattedra e minacciandolo per farsi consegnare delle sigarette. L'arma è poi risultata essere una riproduzione a pallini molto fedele a un modello reale. L'intera scena, avvenuta durante la lezione in una classe prima, è stata ripresa in un video dagli studenti. Giallo internazionale sul fronte Stati Uniti-Iran. Se da un lato il premier pakistano annuncia il raggiungimento di un testo definitivo per un accordo di pace, dall'altro la tensione resta altissima. Il comando centrale militare americano ha fatto sapere di aver abbattuto diversi droni d'attacco iraniani lanciati contro navi commerciali nello stretto di Hormuz. Nel frattempo, secondo indiscrezioni della CNN, Teheran avrebbe minato e fatto crollare gli accessi ai propri depositi di uranio arricchito per blindarli. Fonti dell'intelligence riferiscono che gli Stati Uniti sarebbero pronti a un'azione di terra per recuperare il materiale, ma sul blitz ci sarebbe il freno di Donald Trump. A Roma si apre l'assemblea costituente di Futuro Nazionale, il nuovo partito guidato da Roberto Vannacci, fondato a febbraio dopo l'addio della Lega. Attesi oltre 1500 delegati per un movimento che secondo i vertici avrebbe già toccato i 100.000 iscritti. Durissimo il commento del vice premier Antonio Tajani, che attacca: mi dispiace che abbiano scelto di fare la quinta colonna della sinistra abbandonando il centrodestra. La garante per l'infanzia Marina Terragni chiede ai tribunali italiani di collaborare con le autorità di Kiev per favorire il rimpatrio di decine di minori ucraini accolti nel 2022. L'appello segue un'inchiesta della CNN sul blocco del rientro per 25 bambini ospitati a Napoli. Intanto l'UNICEF lancia l'allarme sul conflitto. Solo nell'ultima settimana si contano oltre 25 minori feriti dai bombardamenti in Ucraina. I mondiali di calcio oggi in campo: Qatar-Svizzera alle 21, a mezzanotte Brasile-Marocco e nella notte Haiti-Scozia. Nel frattempo esordio travolgente dei padroni di casa degli Stati Uniti, che battono il Paraguay 4-1 davanti a una tribuna VIP affollata da star del cinema, tra cui Brad Pitt e Tom Cruise. Da registrare l'assenza di Donald Trump e la frecciata del presidente della FIFA Gianni Infantino, che punge l'Italia con il nuovo format a 64 squadre. Forse riuscireste a qualificarvi anche voi. Immediata la reazione furiosa della FIGC. E per il momento è tutto. Appuntamento alla prossima edizione. Buona giornata.
0: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
4: Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.
5: Buongiorno, buon pomeriggio a tutti, siamo su Radio Punto Semplicemente Ovunque. Sono Lilia, questo è Slow Time. Come sempre a quest'ora noi ci salutiamo, ci raccontiamo delle cose belle, interessanti, tutto e di più. Quindi amici miei, siete pronti? Oggi è sabato, capisco che oggi tutto va in discesa, nel senso solo relax e divertimento. Infatti siamo qui apposta a garantirvelo. Ascolteremo un bel po' di grande musica degli anni 70, 80, 90, grandissimi artisti, tutto e di più, anche i brani attuali. Quindi amici miei, se siete d'accordo, direi di partire subitissimo con il nostro primo brano, perché è già qui, è già pronto. Loro sono grandissimi, leggendari, The Colors. Il brano si intitola Rolling Stones.

0: In tutto il mondo.
1: In tutto il mondo.
2: In tutto il mondo.
3: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Abbiamo appena ascoltato Dave Matthews Band, Stay Wasting Time. Amici miei, oggi sta andando veramente alla grande perché i nostri brani sono davvero belli. O no? Siete d'accordo? Sicuramente sì, ditemi la verità. Ma a proposito dell'estate e di nostra voglia di viaggiare, siete anche voi pensate così, che in estate la voglia di viaggiare aumenta di solito? Sì, però non sempre. Ormai le temperature in estate raggiungono i livelli stratosferici e a nessuno piace andare in giro con il caldo così estremo. Però se abbiamo le ferie in estate, cosa possiamo fare? Beh, innanzitutto potremmo scegliere le mete un po' più fresche, può essere, o anche andare in montagna ad esempio. Ma se vi piacciono comunque i paesi caldi, c'è una soluzione per non sciogliersi completamente al sole. Ultimamente sta diventando sempre più famoso questo tipo di turismo. Tra poco scopriamo quale. A

Eccolo qui, il nostro primo appuntamento con Radio Punto Classic è andato molto molto bene, perché abbiamo ascoltato Heatwave e loro Boogie Nights. Siamo volati indietro nel tempo, negli anni 70. Ma cari ascoltatori, chi di voi non sopporta il caldo? Ma proprio neanche un po'? Devo dire che anche quelli che riescono a sopportarlo comunque possono essere chiaramente infastiditi quando le temperature salgono troppo in alto. Anch'io, anche se sono freddolosi, mi piace veramente il caldo, però quando diventa davvero troppo è troppo. Ecco perché comunque sta diventando sempre più popolare il turismo notturno, o cosiddetto nocturism. Quando diventa insopportabile camminare in giro con più di 40 gradi, le persone decidono di uscire solo alla sera. Per esempio, invece di andare a visitare i musei e i monumenti anche durante il giorno, le persone prediligono di farlo alla sera, oppure presto al mattino. E ha senso questa cosa. Però cosa fanno durante il giorno? Ci si riposa, ci sta nei luoghi con l'aria condizionata, semplice così. E le spiagge invece, non ci si gode più la spiaggia di giorno? In realtà sempre meno. Ovviamente ci sono ancora quelli che non hanno paura del sole caldo e che vogliono avere una bronzatura nera nera. Ma se ci pensate, ci sono tante cose che si possono fare durante le ore serali ormai. Le passeggiate dopo il tramonto, visitare anche le città, si può sempre. Ci sono anche tanti mercati e negozi aperti fino a tardi e anche vari eventi culturali notturni. E poi un cambiamento culturale, cambiamento importante, è che si nota la tendenza di fare i viaggi non solo durante l'estate, ma anche durante le altre stagioni dell'anno. Ecco, beh, voi che dite? Il turismo notturno sì o no? Io direi che quando le temperature sono davvero alte, assolutamente.

0: Il successo che abbiamo appena ascoltato si chiama Church of the Poison Mind di Culture Club. È un singolo del gruppo musicale britannico, appunto Culture Club, estratto dal loro secondo album Color by Numbers del 1983. Siamo andati nel tempo, negli anni 80, perché ci piace farlo, perché no? Why not? Allora, amici miei, avete mai sentito di questo tipo di turismo, nocturism o turismo notturno? Adesso sta diventando sempre più popolare, visto che fa troppo caldo, ma fa davvero tanto caldo durante il giorno, e soprattutto se siamo in vacanza, vogliamo godere la giornata invece di squagliarsi al sole. E quindi questa tendenza ci dice che è meglio uscire solo alla sera, diciamo, alla sera o anche al mattino, ma nocturism più che altro sono le uscite alla sera, perché ormai si possono fare tante cose, le passeggiate, vedere anche i musei, i teatri, nel senso, anche tante cose, tante attività sono aperti fino a tardi, e per cui perché non sfruttare questa cosa? Ma cosa si fa durante il giorno? Si sta con l'aria condizionata da qualche parte, o magari ci si riposa e basta, nel senso si cerca un riparo dal caldo da qualche parte. Poi ovviamente non possiamo non andare in spiaggia durante il giorno, proprio perché se volete avere una bronzatura nera, allora sì, per forza, magari non tutto il giorno, magari un paio di ore, e poi dopo si va a fare un pisolino, che ne dite? Allora, con questi pensieri così belli, pensando alle vacanze, noi dobbiamo fermarci, ma solo per qualche istante. Sono Lilia, vi prometto che Slow Time torna, e allora, amici miei, torna assolutamente, che dire. Ora Infotraffico a Cielo Lombardia, a tra pochissimo.
1: Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce verde, Lombardia.
3: Bentrovati, giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio sulla rete viaria della Lombardia, soprattutto in direzione dei laghi e delle località turistiche alpine e collinari. A Milano questa sera riflettori puntati su Piazza Duomo per il tradizionale concerto della Filarmonica della Scala. Per ragioni di sicurezza le linee M1 ed M3 salteranno le fermate Duomo, che riaprirà domenica mattina. Per raggiungere la piazza si consiglia di scendere a Cordusio, Cairoli, San Babila o Monte Napoleone. Per i cambi di linea si possono utilizzare Centrale, Loreto o Cadorna. E sempre questa sera alle 20:30 appuntamento allo Stadio Meazza per il debutto del rapper napoletano Geolier. Cancelli aperti dalle ore 16:30. In occasione del concerto subiranno modifiche e deviazioni le linee di superficie 16, 49, 64, 78 e 80, mentre sono potenziate in servizio fino a tardanotte le linee della metropolitana M1 ed M5. Il parcheggio Lampugnano rimarrà aperto fino alle 2 del mattino. Lavori sono poi in programma questa sera sulla 8 dei Laghi, chiuso dalle 21:05 il tratto tra gli svincoli Solbiate e Arno al Bizzate e la diramazione Gallarate Gattico verso Milano. Contestualmente verranno chiusi gli svincoli di Solbiate e Arno al Bizzate e Cavaria in entrambe le direzioni. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Slow Time. Dedicati più tempo in compagnia di Lilia.

ci piace questa canzone di Harry Styles, Music for a Sushi Restaurant, la musica per il ristorante di sushi, molto divertente, molto carina, poi soprattutto a chi piace il sushi come alla sottoscritta. Bentornati tutti, siamo su Radio Punto, questo è Slow Time e abbiamo aperto la nostra seconda parte. In questa parte ci aspettano ancora tante cose belle, molto divertenti, che condivideremo con voi cari ascoltatori. Ascolteremo un bel po' di grande musica, come sempre, e se volete veramente ascoltarci ovunque nel mondo, andate sul nostro sito e

È questa la magia di Radio Punto Classic, ci riporta indietro nel tempo negli anni 70 e ci fa godere questi successoni internazionali come quello che abbiamo appena ascoltato di Mick Jackson, Blame It on the Boogie. Ma a proposito, il prodotto più amato in estate qual è? Vi do un indizio, è un qualcosa che si mangia ed è un qualcosa di estremamente fresco, esattamente il gelato, ovviamente avete già capito. Il gelato è anche tra quei prodotti che sono sempre molto richiesti dai turisti, infatti vi ricordate le code chilometriche in ogni centro storico di un paese, anche solo abbastanza turistico? È così, anche se i prezzi talvolta non sono proprio modici, soprattutto nei luoghi turistici appunto, ma non tutti sono d'accordo. Quando questa coppia americana ha scoperto quanto costava il loro gelato, hanno capito che non possono non fare niente con questo, non possono lasciar perdere. Che cosa hanno fatto? Tra poco lo scopriamo insieme, restate con noi.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

Invece questo è un successo degli anni 90, Diana King con La La La, e ci ha presentato questo brano veramente piacevole. E allora un bel gelatino, che ne dite? Ci sta sempre in estate, ma dipende dove lo prendiamo. Come ben sapete, non bisogna mai prenderlo nei luoghi turistici, perché lì anche un semplice gelato potrebbe costare un patrimonio. Infatti, quando una coppia di americani erano in vacanza a Roma, ne hanno avuto una conferma di questo. Non ci hanno mai pensato che un gelato potesse costare 44 euro, anche se la gelateria si trovava nel centro storico di Roma, però 44 euro è una cifra troppo alta. A maggior ragione che non hanno neanche chiesto il servizio al tavolo, hanno solo comprato un gelato da portare via. E così hanno deciso che non possono semplicemente lasciar perdere in questa situazione e hanno denunciato l'accaduto. Praticamente hanno fatto sapere a tutti sul web il prezzo di questo gelato. Ma che gelato era comunque? Era una coppetta da tre gusti, semplice, ma quello che ha fatto salire il prezzo sono stati gli extra, sono stati aggiunti panna, macarons e cannolini al pistacchio, tra l'altro non richiesti dai clienti. Ahia, una coppetta maxi in quella gelateria costa 12 euro, va bene, già comunque troppo alto, ma va bene. Tutto il resto sono stati i supplementi non richiesti, ancora una volta dobbiamo sottolineare questo fatto. Beh, anche se il prezzo è già alto per una coppetta, come dicevamo, il fatto di aggiungere gli extra senza chiedere niente ai clienti è ancora più sbagliato. Chissà se avranno il coraggio di prendere un

0: che cosa si ascoltava negli anni 80. Andava di moda molto questo genere synth pop, e abbiamo appena ascoltato un brano appunto di questo genere rock synth pop britannico, True Faith, così si chiama questo singolo dei New Order. Mamma mia, amici miei, siamo andati nell'anno 1987, quanti brani sempre qui su Radio Punto. Ma invece un bel gelatino, come dicevamo, ci sta sempre in estate, visto che sta diventando molto molto caldo, sempre più caldo, e vogliamo qualcosa di fresco, ma bisogna sapere dove prenderlo. Come dicevamo, mai prenderlo in un centro storico, perché lì i prezzi salgono fino alle stelle. Infatti anche una coppia americana ha avuto conferma di questo fatto, perché il gelato che hanno preso in un centro storico di Roma gli ha costato 44 euro, che è ovviamente tantissimo per un gelato da portare via, tra l'altro. Ma il prezzo è così alto, come dicevamo, per il fatto che sono stati aggiunti gli extra come panna, macarons e cannolini al pistacchio, ma queste cose non sono state neanche richieste, quindi diciamo che sono stati un po' truffati, si può dire così. Beh, un po' sì, perché se tu non richiedi una cosa non devi metterla. Sì, bisogna essere onesti, cari amici ascoltatori. Su questa nota purtroppo noi dobbiamo salutarci. Io sono Lilia, spero che la puntata sia stata di vostro gradimento. Vi ricordo che Slow Time torna assolutamente anche lunedì dalle ore 18 invece, sempre qui su Radio Punto. Buon proseguimento di questo sabato, di questo weekend, e a lunedì. Ciao.
1: Ascoltaci su Radio.

0: e 59 minuti.
1: Intesa vicina tra Stati Uniti e Iran. Dai giudici il via libera ai servizi sociali per Stasi, può uscire dal carcere. Punta una pistola a palline al professore in classe nel Modenese. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi.
2: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno. È stato raggiunto un testo definitivo dell'accordo di pace, annuncia in serata il premier pakistano. Il memorandum Stati Uniti-Iran potrebbe essere firmato domenica a Ginevra. La presenza di Vance Matteran non esclude che il sigillo possa essere apposto da remoto nei prossimi giorni. Parla di pedaggio obbligatorio ad Hormuz. L'Iran intanto ha lanciato diversi droni d'attacco nel tentativo di colpire navi commerciali in transito nello stretto. Secondo quanto ha riferito il comando centrale militare americano, le forze statunitensi li hanno abbattuti tutti nelle ultime ore, mentre il flusso di traffico prosegue senza ostacoli, si legge in un post su X. Nelle ultime settimane l'Iran avrebbe intensificato gli sforzi per sigillare il suo deposito di uranio, facendo crollare tunnel e minando gli ingressi. Raggiungere la mezza tonnellata circa di uranio altamente arricchito è ora molto più difficile anche per l'Iran, oltre che pericoloso e dispendioso. Lo scrive la CNN, che riferisce anche che gli Stati Uniti sarebbero vicini ad un'azione di terra per recuperare l'uranio, ma Trump frenerebbe. Torniamo in Italia. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento con cui dà il via libera formale scontato, anche dopo l'ok della Procura Generale, all'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi, che così può uscire dal carcere dopo circa 10 anni e mezzo. Era entrata bollata nel dicembre del 2015 e da poco più di un anno era in semi-libertà, ossia doveva rientrare nella casa di reclusione la sera. Condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, potrà scontare gli ultimi circa 2 anni di pena con la misura alternativa al carcere. La cronaca: un professore dell'Istituto Superiore Galileo Galilei di Mirandola, in provincia di Modena, è stato minacciato con una pistola a pallini da uno studente che pretendeva le sue sigarette. Dammi le sigarette o sparo, lo riporta la Gazzetta di Modena, secondo cui l'episodio sarebbe avvenuto il 21 maggio durante le ore di lezioni in una classe prima del professionale, con il docente alla cattedra preso alle spalle da un gruppo di studenti, uno dei quali gli avrebbe proprio puntato l'arma alla tempia. La pistola a pallini era una riproduzione fedele di un'arma vera e l'episodio sarebbe stato ripreso in un video. La politica: domina il blu al centro del palco, il logo del futuro nazionale, e accanto l'immagine del Colosseo. È lo scenario dell'assemblea costituente del partito di Roberto Vannacci a Roma. È la prima assemblea da quando Futuro Nazionale è stato fondato a febbraio, pochi giorni dopo l'addio del generale dalla Lega. Andrà avanti fino a domani con le conclusioni affidate a Vannacci. La costituente punta a strutturare il partito, che avrà un'assemblea nazionale e un esecutivo nazionale, attesi oltre 1500 delegati locali che interverranno oggi. Domani toccherà ai deputati, in tutto 8 di ex Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Il partito, attraverso Vannacci, ha annunciato di aver raggiunto 100.000 iscritti. Il commento di Antonio Tajani: mi dispiace che Futuro Nazionale abbia scelto di fare la quinta colonna della sinistra, abbandonando il centrodestra in maniera molto chiara. In chiusura vogliamo in America per i mondiali. Scendono in campo oggi Qatar e Svizzera alle 21, a mezzanotte Brasile e Marocco, alle 3 ore italiana Haiti Scozia. Ieri esordio vincente per gli Stati Uniti, vittoria netta di una squadra con una visione di gioco spettacolare, 4-1 contro il Paraguay. Una partita davvero divertente davanti a 70.000 sostenitori. Trump ha disertato il debutto della sua nazionale, ma apparirà questa sera alla Casa Bianca per un altro evento sportivo di MMA con il suo amico Dana White, patron della UFC. I giardini della White House ospiteranno il palco e il ring, un evento mai accaduto. Tornando a Los Angeles, ieri c'era il segretario di Stato Marco Rubio, oltre a mezza Hollywood sugli spalti, da Tom Cruise a Paris Hilton, da Jamie Foxx a Brad Pitt, ma anche Katy Perry, il compagno, l'ex premier canadese Trudeau, George Lucas, Bill Gates, tutti sugli spalti del tecnologico stadio di Inglewood a sud di Los Angeles, nei pressi dell'aeroporto. Intanto il presidente della FIFA Gianni Infantino punge l'Italia con 64 squadre, forse si qualificherebbe. Ira della FIGC, ma la battuta in fin dei conti ci sta. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Informazione torna alla prossima edizione.
0: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.

0: Sì, con Utopia. Soltanto con Utopia si possono creare certe illusioni.
1: Un caffè con Utopia.
2: Ed eccoci amici del sabato, siamo tornati qui con una nuova puntata di Caffè Utopia 16:10. Siamo in diretta dagli studi di Radio Punto. Da questa parte del microfono c'è la vostra Laura. Dall'altra parte dell'acquario ormai tropicale, devo dire, c'è il nostro DJ Ste.
3: Buon pomeriggio Laura, buon pomeriggio ai nostri carissimi radioascoltatori. Bentornati in diretta.
2: Ma quante settimane sono passate? Perché cioè, questa settimana è durata almeno 3 mesi.
3: Non so, io ultimamente sbatto le palpebre e è venerdì. Poi quando inizia il weekend... dura pochissimo
2: è già finito, esatto.
3: Praticamente viviamo in ufficio.
2: C'abbiamo un po' la sindrome di Leopardi, questa sindrome da sabato del villaggio che è già subito lunedì. Però è stata una settimana con davvero tantissima emozione, up and down, chilometri fatti, persone incontrate, pensieri inevasi, domande da porci. Insomma, è stato molto molto complicato, però un compito lo abbiamo fatto e sarà quello che terrà un po' il tema di questa puntata. Siamo stati allo Spirit de Milan, siamo stati lì martedì sera, abbiamo intervistato Germano Lanzoni e ci raggiungerà tra poco qui in diretta in collegamento telefonico anche Flavio Pirini. Così faremo un po' il punto della situa, perché forse non tutto è perduto, però forse ci siamo già persi nell'idea di lasciarlo andare questo Spirit. Quindi questa sarà un po' l'atmosfera che si respirerà in questa puntata. Anzi, se ci sono dei progetti che secondo voi devono essere salvati, che possono essere un luogo fisico, un luogo del cuore, un luogo della mente, magari scrivetemelo nei messaggi diretti su Caffè Utopia Instagram oppure Facebook, oppure sui canali social Facebook e Instagram di Radio Punto Legnano. Fatto tutti i compitoni, ci abbiamo già la prima canzone che ci racconta un po' di qualcosa di cui parleremo, perché ieri sera siamo stati anche ad incontrare lui, Willy Peyote, a Milano con il suo pezzo storico.

0: Grazie Mano, grazie, era Willy Peyote, ma è stato anche un po' il claim della serata di ieri sera alla Santeria di Milano, locale ormai insomma al centro anche di momenti ed eventi interessanti, perché è un po' strano come locale, ha una parte di teatro, ha una parte di socialità, ha ancora il biliardino e già io lo amo solo per questo, ma ho voluto essere lì presente, anzi ringrazio Valeria Longoni per l'invito, perché il tema non era banale, DJ Ste ti prende dentro in toto, perché il tema è Generazione Sospesa. Questo è un progetto che è stato lanciato da Factanza e si chiama Adesso col punto esclamativo, ed è un progetto che vuole affrontare concretamente i problemi delle nuove generazioni legati al lavoro, agli stipendi bassi e alla precarietà, e muovono da un dato di fatto: siamo la generazione più istruita della storia eppure la più povera degli ultimi 50 anni, è arrivato il momento di riprenderci lo spazio.
1: Sarebbe anche ora.
0: Ecco, questo è stato veramente, tra l'altro vi invito ad ascoltare il loro podcast Generazione Sospesa, così potete assolutamente restare aggiornati, perché il ragionamento è stato molto lungo, molto corposo. C'è anche la possibilità di sostenere le proposte che loro hanno fatto 4 proposte che vogliono andare a ridurre la fiscalità sugli stipendi degli under 35, quindi a parità di costo per l'azienda avere un netto più alto nella propria busta paga per chi ce l'ha, abolire gli stage e extracurriculari, che secondo loro sono in realtà un modo che molte aziende hanno di sfruttare, diciamo, la competenza dei laureati, soprattutto dei neolaureati. Su questo poi è intervenuto anche Stefano Bonaccina, vi darò le novità, e poi garantire anche una maggiore equità. Quindi questi sono temi assolutamente interessanti. È chiaro che l'evento è stato una rampa di lancio già in vista del 27, perché noi siamo usciti reduci da un ballottaggio, ma l'Italia si sta già spostando nel dibattito politico del 27. Non a caso, insomma, è stata la settimana di Vannacci che abbiamo visto imperare nella maggior parte dei quotidiani, dei media, con l'intervista che penso passerà alla storia con Lilly Gruber, ma tutto un po' il movimento politico sta cominciando a farsi i conti in tasca. Credo che questo possa essere il momento davvero dei tavoli di lavoro. Io credo tantissimo ai tavoli di lavoro, e quindi credo che se qualcuno in questo momento ha un'idea, un'esigenza, qualcosa di particolare, debba un po' cogliere questa cosa, perché è il momento in cui ho percepito proprio il fermento in questa serata di Gesti.
1: Ma penso che in generale quando c'è fermento, quando c'è movimento, sia sempre una buona indicazione. Il tema è sempre quello di non scadere nell'ovvio, cioè
0: certo,
1: di fare il movimento e poi fare sì che i cambiamenti non arrivino. Però penso che sia un sistema complesso quello della politica.
0: Sì, però devo dire che la realtà di Factanza la sto tenendo sotto controllo da un po' di anni, anche perché è stato, da un punto di vista anche meramente economico, uno dei business più interessanti degli ultimi, forse dell'ultimo anno, degli ultimi mesi comunque, e trovo che sia davvero una bella fucina di menti, dove c'è una pluralità di posizioni e anche una pluralità di diciamo di sensibilità su temi, ognuno il proprio tema specifico. Ieri sera tra l'altro al panel appunto ha partecipato Stefano Bonaccini, che tra l'altro, apro e chiudo la parentesi, diceva ve lo spoilero perché ho capito che è un tema insomma sufficientemente sentito soprattutto al mondo degli universitari, questi stage extracurriculari. In realtà ci sono due cose da dire. Le regioni indicano un minimo per lo stage, e Regione Lombardia, rispetto al resto dell'Italia che ha una media di 300 euro al mese per lo stage extracurricolare, ha posto il minimo a 500 euro, il che significa che se le aziende vogliono, nessuno gli toglie questa generosità di poter insomma fare anche qualcosa in più. E poi quello che si è detto è: sì, è vero che così non funzionano, perché si potrebbe dare adito a scenari opachi di lavoro in realtà che non è retribuito, eccetera, però forse l'idea è stata quella di non buttare tutto al macero, gli stage extracurriculari, che per molti sono comunque una possibilità di sperimentarsi in un acquario ancora diciamo controllato, di mettersi alla prova nel mondo del lavoro, perché non è detto che tutti abbiano già avuto altre esperienze, però sicuramente è emersa l'esigenza di fare chiarezza su quello che accade. Adesso stavo cercando anche i nomi dei relatori, che non mi sono segnata malissimo, ma adesso li vado anche a ritrovare sui social, perché c'è stato un intervento nel quale ti ho pensato, DJ Ste, perché tu tante volte hai più o meno raccontato questo aspetto. Era una studentessa di filosofia che ha detto: molto spesso noi ci sentiamo sbagliati perché non siamo non riusciamo ad entrare nel canone che il sistema ci chiede, quindi un canone basato su tutte le visualizzazioni, sul fatturato, eccetera eccetera eccetera, e fa sentire la persona sbagliata. E lei, che è studentessa di filosofia, quindi ha fatto un ragionamento molto più complesso, dice: stai a vedere che forse è il sistema che fa sentire le persone sbagliate. Quindi qual è il punto di equilibrio tra l'impegno della persona e il punto di stress che viene fatto dal sistema sulla persona?
1: Non mi ricordo dove l'ho letta questa cosa che ti sto per dire, ma mi ha colpito molto. Anzi, adesso sì, mi è venuto in mente dove. E tra l'altro proviene da una persona che non c'entra niente con la filosofia, ma che secondo me ha delle bellissime idee. Che pensa, è una persona, un signore, che fa riparazioni di elettronica a New York. Chi segue il mondo dell'informatica, eccetera, probabilmente avrà già collegato. È nato appunto come riparatore di prodotti elettronici a New York. Questa persona diceva che c'è una cultura del io più qualcos'altro, ovvero io più la bella macchina, sì, allora starò bene, poi io più il bel computer, allora starò bene, io più quella promozione che mi promettono da 10 anni, allora starò bene, no? E si va avanti sempre di anno in anno a trovare sempre quel più uno, esatto, più qualcosa. E secondo me questo è un po' un approccio che i social hanno anche spinto fortemente, e in tal senso mi trovo molto d'accordo con quello che ha detto questa persona di cui stavi parlando, no? Cerchiamo sempre di metterci in comparazione con quello che ci viene propinato, senza domandarci se ci viene propinato per una specifica ragione, ovvero generare un bisogno che è alla base di tutti, sì, sostanzialmente i media, che non facciano prettamente informazione ma fanno pubblicità, marketing di fatto.
0: Sì, tra l'altro loro sono... E i relatori erano tutti creator digitali, che però hanno avuto un approccio anche nella loro storia da creator al reale. Cioè hanno sempre detto: il social deve essere il nostro mezzo di divulgazione, ma ricordatevi che la realtà è qua. Ed è stato il motivo per cui è stato creato l'evento nella realtà, quella vera, non quella virtuale, con un palco vero, con dei relatori che si sono guardati in faccia e che hanno potuto interagire. Tra l'altro nella sala, questa cosa ormai succede spesso negli eventi, sono state raccolte alcune parole chiave proposte poi a Bonaccini, che è presidente del PD ed europarlamentare, e sono state tratte quindi anche dal pubblico, diciamo, degli spunti di riflessione. Ecco, a me la politica piace in questa fase qua. Ripeto, veniamo fuori da una campagna elettorale che è stata particolarmente strong, e tra un'ora e mezza rientriamo in quella nazionale, però c'è questo momento di mezzo tra la fine di una campagna e l'inizio dell'altra, in cui senti la fucina di energie, e secondo me questa è la parte un po' più bella della politica, nel senso proprio delle persone.
1: Sì, perché penso che sia quella fase in cui sia chi ha vinto che sì, chi ha perso si deve fermare, fare un attimo i conti,
0: sì,
1: e dire: perché ho vinto? Cosa devo fare adesso che ho vinto? Oppure viceversa:
0: perché ho vinto? No, ma nessuno perde mai, cioè, esatto, stai scherzando. Io voglio essere una politica solo perché tanto non puoi perdere mai, neanche le chiavi.
1: Esatto, esattamente questo è il punto. Ho perso perché la gente ha sbagliato a votare.
0: Esatto,
1: no,
0: cioè non ho più le chiavi nella borsa perché qualcuno ha pensato di non fare la borsa con le tasche,
1: esatto,
0: cioè veramente.
1: No, poi io non mi schiero e non ho intenzione
0: no,
1: di schierarmi.
0: No, neanche io li osservo come negli acquari, veramente.
1: Esatto, però dal punto di vista sociologico è interessante,
0: sì,
1: no, questa dinamica.
0: Comunicazione, dal punto di vista appunto sociologico, vedi delle dinamiche che dici wow,
1: sì,
0: cioè se qualcosa di quello che accade nella politica fosse portato banalmente nel mercato, nel marketing, nel rapporto tra aziende, credo che,
1: guarda,
0: sarebbero già saltati vari ponti.
1: Io seguo molto la logica The Sims, no? Sai quel
0: sì,
1: gioco dove tu vedi i personaggini che fanno la loro vita e fanno cose, no? E quindi
0: sì,
1: tu li guardi un po' dall'alto e li vedi giocare in questo scacchiere sociale e interagire tra di loro. Secondo me, se ci fermassimo tante volte e andassimo a modellizzare un po' la vita di tutti i giorni come fosse una partita The Sims,
0: sì,
1: emergerebbero delle dinamiche veramente simpatiche.
0: Vabbè, io sono un pochino più anziana di te, quindi mi ricordo ancora Team Hospital.
1: Team Hospital.
0: E c'è questa frasina che io adoro sempre, ve l'avevo già detto altre volte durante le puntate: quando vedo questi eventi in cui arriva il VIP di turno, nella mia testa scatta il link che dice: attenzione, un VIP è entrato nell'edificio. Perché
1: sì,
0: comunque la dinamica della gente che trotta intorno è sempre quella,
1: esatto,
0: no?
1: Esatto.
0: Fa morire da ridere.
1: Ma io penso che ci dovremmo prendere tutti un po' meno sul serio.
0: Ma
1: la chiave fondamentale di
0: sì,
1: tutto,
0: ragazzi.
1: Io ho visto tanto di questa campagna elettorale,
0: sì,
1: non commento ovviamente specifiche cose, Ma ho visto tanta gente che si prende troppo.
0: Mamma mia, mamma
1: tanta
0: mia.
1: Tanta forma e poca
0: sostanza.
1: Poca sostanza, sì, sì, oggettivamente.
0: Condivido, quindi spero che da adesso in poi, che insomma sono stati distribuiti, perché mi sembra sempre un po' il gioco della sedia, no? Che ne manca sempre una di sedia se finisce la musica. Adesso la musica è finita, chi è seduto, chi ha alzato, alzato. Io sono molto curiosa adesso di vedere che cosa accadrà da adesso in poi, perché mo adesso c'è da lavorare, quindi
1: esatto.
0: Siamo così. Però, ripeto, è un buon momento per far girare anche le nostre sinapsi, anche con noi stessi, per capire, perché tante volte nei dibattiti magari non te ne frega niente del tombino in via Pisacane, per dire,
1: mica tanto che stamattina ho preso esatto. una buca di quelli
0: esatto
1: che...
0: però il dibattito sul tombino di via Pisacane ti può attivare delle domande che magari prima non ti eri fatto, e quindi questo, secondo me, mi porto a casa questa visione utopica della
1: esatto.
0: politica.
1: Io farei un partito politico locale dedicato a salviamo le auto basse,
0: ecco.
1: Please.
0: Potrebbe essere un'idea.
1: Cioè, salviamo l'orso polare, salviamo le auto basse.
0: Ma potrebbe essere un'idea, insomma, il dosso selvaggio anche no, abbiamo già esatto. tutti i claim. Va bene, tutto ciò premesso, tra poco entreremo invece nel vivo della puntata di oggi, che ha al centro lo spirit de Milan, come luogo fisico da salvare, come luogo spirituale da ritrovare. Lo faremo insieme ad un amico, lo faremo insieme a Flavio Pirini. Io non so se tu hai in rampa la canzone che c'è, quindi scatta anche il momento dedica. Questa è dedicata ovviamente al mio bro Daniele, e spero che tutti voi abbiate qualcuno nella vostra vita a cui poter dedicare questa stupenda canzone di Elisa De Gregori, perché noi siamo sempre comunque quelli che restano.
2: Come fare quello che ti viene e non andare dietro la gente. È che mi perdevo dietro chissà quale magia, quale grande canzone, in un cumulo di pietre, sassi più o meno preziosi e qualche ricordo importante che si sente sempre.

Vai e vai, che presto i giorni si allungano e avremo sogni come fari. Avremo gli occhi, vigili, attenti, selvatici.

0: seriamente.
1: E che mi perdevo dietro a chissà quale follia, quale grande intuizione, tra piatti sporchi e faccende, tra occhi più o meno distanti e qualche ricordo importante che si sente sempre. Ma noi siamo quelli che restano,

0: E io spero che voi abbiate sempre nella vostra vita qualcuno così pazzo che però andate sempre a cercare nel momento giusto. E noi ci siamo cercate, ci siamo trovati, ci siamo uniti in una comunità che è quella dello Spirit de Milan, che è sì un luogo fisico, sì è un luogo di lavoro anche per 60 dipendenti, però io penso che sia davvero un luogo della comunità e credo che non basta un lucchetto per chiudere fuori tutto quello che è capitato in questi 10 anni e tutte le emozioni che vogliamo portare avanti nei prossimi anni. E quindi ho pensato di chiamare un amico di Radio Punto, lui è già stato qui ospite di Caffè Utopia, era lì fuori dallo Spirit con il Milano 5.0 martedì sera, noi non potevamo non esserci ovviamente, quindi diamo il benvenuto a Flavio Pirini. Ciao Flavio.
1: Ciao Laura, buongiorno a te, buongiorno ascoltatrici e ascoltatori.
0: Senti, io vorrei sempre parlare della vostra musica, della vostra arte, della vostra poetica malinconica, della vostra capacità di essere ironici, ma lo faremo in un'altra puntata, perché credo che voi più di altri sentiate questa chiusura forse presunta, probabile, dello Spirit de Milan proprio come un po' un'ingiustizia. Quindi volevo chiederti come la stai vivendo tu, come la stanno vivendo i ragazzi di 5.0.
1: Beh, io l'ho appreso venerdì scorso come tutti, come un fulmine a ciel sereno, per me è stata anche un po' una coltellata, ti dico la verità, e perché io sono, come sai, sono 10 anni che sono lì e facciamo spettacoli ogni martedì sera da 10 anni, estate, inverno, pioggia, sole, siamo lì. Abbiamo investito molto, abbiamo anche ricevuto molto ed è un appuntamento ormai per noi imprescindibile. Ci abbiamo lavorato in questi anni, all'inizio le serate del martedì non erano tra le più frequentate e invece col tempo, sia perché il locale è diventato sempre più interessante, famoso, conosciuto, sia appunto per questo lavoro costante che abbiamo fatto, alla fine la serata del martedì è diventata molto bella, piena, molto frequentata e quindi siamo molto orgogliosi di questo risultato. Poi, come dicevi tu poco fa, la cosa interessante di questo posto e ci tengo a sottolineare questo aspetto, la cosa interessante di questo posto è che è un posto veramente trasversale.
0: Sì.
1: Non è il classico luogo di aggregazione sociale autogestito o diciamo frutto di collaborazioni tra associazioni, è un'iniziativa privata, questo è fuori di dubbio. È un locale, non è un centro sociale, non è un centro civico, non è un posto di questo genere. Ma contemporaneamente, mentre ha fatto il suo lavoro di fare business, ha veramente creato una situazione che col luogo di aggregazione sociale c'entra molto, cioè frequentato da gente di tutte le età, da gente di tutte le tasche, perché sicuramente non è il posto strapopolare, anche in questo caso appunto faccio ancora queste precisazioni, è un posto che fa business, i prezzi sono milanesi, ma non sono nemmeno i prezzi esclusivi di certi luoghi.
0: Esatto.
1: Ci puoi andare tranquillamente
0: berti una birra e passare la serata.
1: E passare la serata e ti vedi uno spettacolo e ti senti un concerto, quindi non è un posto esclusivo. E quindi sicuramente questo valore è condiviso da una quantità di persone, sono migliaia le persone di Milano che, e non solo di Milano, che frequentano abitualmente questo posto, e infatti la risposta della gente è stata proprio questa: ma come? Ci portate via uno spazio che per noi è interessante, aggregativo, ripeto, con trasversale e soprattutto anche un posto molto, come posso dire, ho sentito molti definirlo pulito.
0: Sì, è vero.
1: Nel senso che non si sono mai verificate, nonostante ci vadano migliaia di persone, non si sono mai verificati problemi di ordine.
0: Guarda, io ci tengo a sottolineare anche una cosa, ho scritto un commento in questi giorni dicendo che io spesso, tu mi vedi, spesso vengo da sola. E comunque la Bovisa, insomma, dovrebbe essere un posto che per tanti ha una nomea di non essere uno dei quartieri più sicuri della città, e io non ho mai avuto in questi 10 anni un solo problema, né all'interno del locale dove magari qualcuno si è comportato scorrettamente, né al di fuori del locale, perché mi è capitato spessissimo che qualcuno, vedendomi da sola, magari anche coppie, gruppi di amici, magari mi scortavano la macchina o aspettavano che andasse la macchina, o addirittura anche il custode, che sempre lì aveva l'occhio lungo finché io non arrivavo alla macchina. E questo non succede in tutti i locali, e molte altre donne mi hanno scritto anche in privato dicendo: hai ragione, dobbiamo ribadire questo aspetto, perché è stato davvero un posto dove noi ci siamo sentite al sicuro, quindi è veramente un posto pulito. E c'è
1: sì, ed è anche un luogo che va a presidiare appunto una zona, a Bovisa, che è comunque una zona periferica e che quindi non ha grandissime attrattive, anche se ci sono sicuramente degli spazi anche alla Bovisa, io ne frequento 2 o 3,
0: sì, sì, sì,
1: eccetera, non è che adesso non vorrei che quelli della Bovisa,
0: no, è una nomea che arriva ancora dagli anni 50-60,
1: esatto,
0: credo,
1: è una nomea perché la Bovisa e Bovisasca una volta erano zone, diciamo così, appunto industriali, periferiche, eccetera, quindi con tutto l'immaginario dell'epoca che arriva fino ad oggi, ma comunque ha una sua realtà, visto che si fa tanto parlare appunto di sicurezza, di cose, un luogo del genere in quella zona è molto importante. Non solo, questo lo dico anche per un altro motivo, e cioè, siccome sento già parlare, no, chi dice vabbè, ma è una questione tra privati, Milano lo sappiamo, è così, è in continuo rinnovamento, se l'attività vi interessa così tanto fatela da un'altra parte.
0: Eh già.
1: Ma non è che le cose funzionano in questi termini, quando tu prendi una cosa del genere e la sposti, la distruggi, o comunque la devi ricostruire da capo, e ci vogliono anni per fare queste cose.
0: Sì, anche perché Luca Locatelli, che è il fondatore dello Spirit de Milan, ha ribadito più volte che lui, da uomo di business, e io non voglio demonizzare questa cosa, perché si può fare impresa, lo si può fare in modo etico, e le dichiarazioni dei dipendenti di questi giorni hanno dimostrato come in questi 10 anni è stato fatto anche business nei confronti dei dipendenti, che sono lì a fare una cordata di solidarietà, non solo per salvare il loro posto di lavoro. Quindi benvengano le imprese che vogliono fare del bene. E lui si è detto più volte disponibile anche a mettersi intorno a un tavolo per acquistare anche l'area. E c'è una frase che a me ridonda da quando l'ho letta e mi dà molto fastidio, che è quella rilasciata nei giorni scorsi da Manfredi Catella, che è la D del gruppo immobiliare Coima, che insieme ai gli eredi della Livellara, dell'azienda, dice: per noi è un'opportunità di mercato tra le molte che valutiamo. Ecco, per loro è un posto qualunque, per noi è un posto dell'anima.
1: Sì, è evidente questo. Adesso la cosa che diciamo è leggermente diversa da altre occasioni, dove purtroppo poi appunto i comitati di quartiere, le associazioni, i cittadini fanno le loro proteste, le loro rimostranze, ma poi regolarmente vengono
0: balzati.
1: Sì, vengono ascoltati in quel momento, se ne parla un po', poi alla fine le cose vanno come devono andare, perché poi sappiamo che insomma queste sono macchine grosse, e spesso i cittadini così arrivano, non hanno in mano gli elementi per giudicare fino in fondo, non hanno gli strumenti magari tecnico-burocratici per intervenire, insomma è sempre tutto molto macchinoso, e di solito queste cose vanno sempre a finire un po' nello stesso modo. In questo caso mi ha colpito molto il fatto che nel giro di 2 giorni, la notizia di venerdì scorso, nel giro di 2 giorni il movimento, diciamo, tra virgolette, la sollevazione popolare, adesso esagero, però insomma la notizia ha scosso al punto tale che nel giro di 2 giorni persino il sindaco

0: parlato, ma che poi passino i mesi e poi le cose scemano e quindi poi la gente ovviamente ha anche altro da fare nella vita. E quindi poi vada tutto in cavalleria, come si dice.
1: Sì, un po' però quello che dicevamo in apertura della puntata, sono mesi in cui se le cose possono accadere in questi mesi, ma non perché siamo buoni, perché il mondo ci ascolta, ma perché banalmente nel 27 si vota. Ieri sera c'era Bonaccini a Milano, per cui mi aspetto che quantomeno, senza farne una questione politicizzata, però che la politica magari si ricordi ogni tanto di farla, la politica, in modo trasversale.
0: La politica in questo caso, diciamo, dal punto di vista tecnico, credo, ripeto, io non sono addentro in certi meccanismi, in certe cose che sono grosse e io sono solo un cantautore che faccio un altro mestiere.
1: E vado via sfumando.
0: vado via. Esatto. Diciamo, quindi è chiaro che non ha un coinvolgimento diretto, questo non è un luogo, è un luogo privato, c'è una trattativa tra privati, eccetera eccetera. Certo che detto ciò non è che allora si può abdicare totalmente al ruolo. La politica ha il dovere di dire: ma io come la penso la città di Milano?
1: Esatto.
0: La penso dove appunto anche dove appunto si bada solo al mattone, alla cubatura, al rinnovamento continuo e alla speculazione, o se non la vogliamo chiamare speculazione la chiamiamo business, oppure invece la politica deve intervenire a tutelare, preservare, dare spazio a una certa visione della città. Questa è la differenza che può fare la politica, anche visto che siamo in un'epoca storica dove si fa appunto, si fa i certi discorsi, vieni subito tacciato di non capire che siamo in un mondo moderno e ti danno subito del vecchio reazionario comunista. E anche facendo il discorso che qui ci sono degli aspetti economici che vanno tutelati,
1: assolutamente,
0: ma si può fare in moltissimi modi. Di sicuro il modo peggiore è radere al suolo quell'area e costruirci dei palazzi.
1: Esatto.
0: Questo è sicuramente il modo peggiore, vuol dire distruggere appunto una, al di là della questione anche architettonica, che poi molti appunto hanno sollevato, perché l'area comunque archeologia industriale, eccetera, eccetera, eccetera, che è sicuramente anche questo importante, ma soprattutto appunto la spegni dal punto di vista della vitalità, perché ok, vogliono, dicono, facciamo lo studentato, ci va bene, ok, Dio solo sa quanto c'è bisogno di alloggi per gli studenti, ma poi bisogna vedere che tipo di studentato.
1: Esatto, è uno dei temi che anche ieri sera anche con Willy Peyotto è venuto fuori, perché studentati sì, ma sempre comunque per una nicchia di studenti che si possono permettere certi costi. Allora
0: sì,
1: ecco.
0: E poi di solito appunto fanno una parte così e poi il resto finisce tutto in appartamenti, uffici, e allora siamo da capo.
1: Senti, io vorrei chiudere con un aspetto un po' utopico, perché io ho raccontato un po' come è stato martedì sera dal nostro punto di vista del pubblico, perché per me è stato veramente commovente essere lì in quel vicolo, e volevo capire voi dall'altra parte come avete vissuto quella serata.
0: Per me è stata una gioia, che è stato un momento bellissimo. Adesso non so come dire, magari chi non c'era non ne ha la percezione, è ovviamente così, però negli occhi, nelle facce, nella partecipazione, noi abbiamo fatto una delle serate più belle di tutta la stagione, cioè un'energia pazzesca.
1: Sì.
0: E questo mi ha riempito di gioia, perché appunto ho sentito un affetto verso lo spirit, verso quello che noi facciamo lì da 10 anni, e quindi anche un affetto verso gli artisti.
1: Assolutamente.
0: Che perché lì c'è anche, oltre ai 60 dipendenti, che sono 60, non sono 3.
1: Esatto.
0: Che sarebbe un problema anche 3, ma sono comunque 60, e in più ci lavorano una serie di musicisti, artisti di livello, perché la qualità,
1: istruttori di ballo, ballerini, cioè veramente
0: di tutti i tipi, scuole di ballo che partecipano alla danza irlandese. L'anno scorso c'è stato perfino un concerto di musicisti della Scala.
1: Sì.
0: Insomma, c'è una qualità di un certo tipo, c'è il blues, c'è lo swing, c'è di tutto. E quindi l'altra sera è stato, per chiudere

0: per chiudere con una nota positiva e di speranza, l'altra sera è stato veramente un momento bellissimo. Poi l'ultima cosa, scusa, ti rubo ancora un secondo. So che siamo pieni di problemi grossi, di robe grosse, il mondo è incendiato e qualcuno può pensare sì vabbè dai chiudi un posto, se ne farà un altro, ma ripeto, qui c'è un discorso di visione della città e del perché uno dovrebbe vivere in quella città e non invece andarsene da un'altra parte. E allora Milano, ok la Fashion Week, ok i locali alla moda, ok la Milano da bere che non muore mai, a quanto pare siamo ancora lì dagli anni 80, questo bel vestito che Milano si mette sempre addosso, ma invece Milano è fatta anche di tutta una quantità di spazi sotterranei o meno sotterranei che sono poi quello che rendono vitale una città. Quindi questa guerra continua appunto agli spazi di aggregazione, alla musica dal vivo, ai teatri, alle robe, chiude tutto perché tanto poi lì ci facciamo il centro commerciale, è una visione di città che poi alla fine la rende diciamo sterile. Quindi adesso questi sono discorsi un po' romantici quelli che faccio, però
1: no, guarda, sono discorsi urbanistici che l'ho scritto anche in un articolo dedicato a Glasgow. Le città ex industriali stanno facendo da un pezzo, solo che all'estero l'hanno affrontato da un punto di vista culturale, noi lo stiamo facendo con i centri commerciali che sono progetti vecchi di 15 anni, quindi stiamo già facendo qualcosa di vecchio, di superato.
0: Sì, ecco, diciamo che a volte io trovo che si perdano delle occasioni, io lo vado dicendo, scusa, poi veramente sto zitto.
1: No, tanto guarda, abbiamo 2 ore per Nugui, non c'è problema.
0: Ah, va bene, ok, allora grazie. No, dicevo, io lo dico dai tempi di Expo, sì. Se lo dico poi io, quello che vale è quello che dico io, che partecipo al dibattito come chiunque altro, non conto niente, però una cosa che io ho sempre pensato di Expo è che si è persa l'occasione di fare un Expo diffuso sulla città e ripristinare delle aree industriali dismesse, sì. E quindi farci poi degli spazi che poi venissero regalati alla città, nel senso delle ristrutturazioni che poi andavano a vantaggio della città, invece di cementificare un'area enorme che adesso è lì, che non si sa bene cosa farne, che arrivano i compratori, proprio gli investitori, poi però forse se ne vanno.
1: Lì c'è aperto un altro, anche questa Milano Cortina, con la vendita della Santa Giulia dalla parte della società Land Lease, che è la stessa che gestisce le vendite di Mind, ci ha fatto tremare in questi ultimi 10 giorni.
0: Appunto, allora si perdono sempre delle occasioni invece di fare una città più bella o quantomeno più vivibile, più vissuta, perché poi la cosa funziona sempre così, è un meccanismo, quello che chiamano di gentrificazione, adesso io non lo so se quella la definizione è proprio corretta, però succede sempre così, i quartieri popolari sono decadenti, poi però siccome sono meno costosi allora cominciano ad andarci a fare gli artisti a vivere, apre il localino, apre il centro sociale, apre la cosa, allora poi diventano interessanti, vivaci, la gente li frequenta, allora poi i prezzi salgono, alla fine tutto questo viene scacciato per dare posto agli appartamenti perché il valore, esatto, del suolo è aumentato, e questo meccanismo qui sembra sempre inarrestabile. Ecco, mi sembra che questo fatto dello Spirit in qualche modo riaccende la luce su questo fenomeno e dice, oh, ma anche qui vogliamo fare come al solito l'ennesima cosa in questa direzione, o forse si può trovare un'alternativa.
1: Esatto.
0: Le alternative ci sono perché appunto la gestione, la società che gestisce Spirit ha fatto una proposta economica e a quanto ho capito l'ha fatta in linea con le richieste della proprietà, non hanno, perché sennò sarebbe molto semplice,
1: certo.
0: Cioè, vabbè, io ne voglio 10, tu me ne dai 5 e vendo un altro, ma a quanto ho capito invece la proposta economica è in linea con le richieste della proprietà.
1: Quindi noi facciamo il tifo per Luca Lucatelli, che è il fondatore appunto dello Spirit, e per tutto il mondo dello Spirit di Milan.
0: Sì, quindi la soluzione più bella, più bella sarebbe semplicemente che viene acquisita l'area, si continua con le attività, anzi si va a seguire il progetto che è quello di ristrutturare altre aree, sempre in quel pezzo lì, e farci altre cose, perché hanno in mente, c'è tutto un progetto che ha in mente teatro, zona benessere, un altro,
1: esatto,
0: una sala, insomma varie robe. adesso io non lo conosco bene, non voglio dire cose che poi magari vengono smentite, però questo sarebbe più bello. Alternativa, si ristrutturano delle parti a scopo, diciamo così, business, ma si tiene l'attività all'interno. La vedo già più difficile, perché è chiaro che se tu fai delle abitazioni attaccate al locale, poi già mi vedo i problemi in futuro di quelli che vanno lì ad abitare, che poi dicono ma il locale mi disturba, fanno musica, io invece la sera voglio dormire. Perché poi succede così, no?
1: Sì, però insomma, io credo che abbiamo i migliori archistar dell'Europa, del mondo. Una soluzione la troveranno, non so, degli edifici cuscinetto a uso commerciale che separano dall'area produttiva dalla parte residenziale. Insomma, abbiamo visto cose peggiori. Non credo che la livellare sia l'unico posto che non possiamo rivedere con un'ottica un po' diversa.
0: No, poi io ho incontrato più volte il signor Livellara lì allo Spirit in questi anni, e mi è sembrata sempre una persona molto simpatica, molto anche che era molto contenta che nello spazio della proprietà della sua famiglia ci fosse quel posto. Quindi faccio appello anche a lui, anche se non sono in contatto, l'ho solo incontrato.
1: Ma ci sta ascoltando. Però, sicuramente.
0: Esattamente. Insomma, sarebbe un bel esempio, visto che Milano si autodefinisce un faro, insomma, di modernità e di contemporaneità. Sarebbe un bellissimo esempio se si riuscisse a fare un progetto che metta insieme, e io credo che si possa fare, metta insieme la sopravvivenza di un certo tipo di situazione e di fruibilità da parte dei milanesi e il legittimo interesse dei privati a realizzare i loro introiti. Secondo me si può fare, sarebbe anzi un bellissimo esempio, e la zona potrebbe diventare ancora più appetibile e interessante per tutta la città e soprattutto per il quartiere, che ha necessità appunto di avere luoghi dove si possa stare insieme. Adesso mi candido come sindaco per...
1: Ma non la vedo male questa cosa, potrebbe essere un diversivo rispetto al paese che non menzionerò dove stai, ma per cui ti hanno preso in giro l'altra sera.
0: No, io non mi candiderò mai, io voglio fare la mia musica e i miei spettacoli.
1: Sì, però un assessore alla cultura così, o magari anche all'urbanistica a sto punto, insomma, potrebbe essere una cosa interessante. Senti, io sono in attesa dell'adozione ufficiale da parte di Milano 5.0, adotta una bionda. Nel frattempo, quindi, vi seguiremo ovunque voi sarete, anche in mezzo alla strada, per noi va bene lo stesso. Lasciami fare solo una menzione d'onore, a parte a Folco Orselli, che per me è sempre il mio cuoricino che batte, ma anche a Germano Lanzoni, che tutti conosciamo con il milanese imbruttito, ma lui è un artista straordinario, e che martedì l'ho visto con la stampella a un certo punto sofferente. Gli ho fatto l'intervista dopo che è stato in piedi 2 ore e non si è risparmiato nulla, non ha risparmiato un abbraccio, non ha risparmiato niente, non ha risparmiato di essere lì. Quindi questi sono gli artisti, quelli veramente bene, non i progetti musicali, gli artisti, che sono un'altra cosa.
0: Va bene, allora visto che abbiamo detti tutti, ti dico anche Walter Leonardi,
1: assolutamente,
0: famoso volto del terzo segretario di Sarri, che era artista e attore di cinema e teatro, Raffaele Didoni, un altro grande artista, attore, comico e anche musicista. Questo è Milano 5.0, la squadra è tutta impegnata, perché sono 10 anni che siamo lì, e quindi stiamo cercando di farne parlare più possibile. Ancora non mi sono rassegnato.
1: Nessuno di noi lo è, siamo utopici, non per niente.
0: Esatto, spero proprio che questo intervento della politica metta seduti al tavolo i soggetti coinvolti, e che insomma che se ne può. Certo, l'ideale, allora il problema, lo ripeto, poi giuro veramente dopo sto zitto. L'ideale, il punto è che qua bisognerebbe riaprire, sì. E nel frattempo si fa un lavoro di, allora ok, quanto vi diamo? Un anno? Ok, vi diamo un anno per trovarvi un altro posto, oppure vi diamo un anno per
1: trovare un altro progetto.
0: Un progetto di un certo tipo. Adesso questa chiusura così repentina e drastica, mi sembra la soluzione peggiore per tutti.
1: Non fa bene a nessuno.
0: E ripeto, poi il mio timore è che si aspetti troppo tempo, passano dei mesi, perché il locale tra l'altro addirittura è stato congelato, cioè sì. non è che dice vabbè ok avete un mese per... no, congelato così com'è, dentro ci c'è tutta l'attrezzatura.
1: Cioè è proprio uno spreco da tutti i punti di vista possibili e immaginabili, proprio terribile.
0: Sì, e tu, lo trovo esatto, direi che la parola giusta è proprio uno spreco di risorse umane soprattutto e anche economiche. E quindi insomma io ho ancora delle speranze, quindi stiamo cercando di tenere nel nostro piccolo, poi ovvio che è la società che lo gestisce, che fa il lavoro grosso e tutto. Però vedo che anche altri artisti sono tutti mobilitati, tutti hanno fatto video.
1: Ricordiamo, c'era Deborah Villa, Mary Sarnataro, Bruschetta, che tra l'altro sarà tra qualche settimana qui a Cerro Maggiore, Alessandro Girami, Carlo Pastori, Davide Lorenzo Palla. Credo di averli nominati quelli dell'altra sera.
0: Sì, quelli dell'altra sera, ma anche molti altri sì. Che magari non hanno potuto essere presenti l'altra sera, però ci sono appunto tantissimi artisti che frequentano, vivono e lavorano allo Spirit e ci vanno anche quando, perché poi la storia è questa qui, c'è tutto un giro di artisti che frequenta lo Spirit anche quando non lavora.
1: Li abbiamo incontrato più volte dentro Paolo Rossi, insomma, Chiodaroli, e che anche lui sarà a Cerro tra qualche settimana, insomma, ma è tutto un mondo.
0: Beruschi, in questi anni, in questi 10 anni di spettacolo del martedì, noi abbiamo ospitato 200 tra comici, attori, maghi, musicisti, 200 ne abbiamo ospitati. Vedi. Perché io ho fatto il conto, me li sono tirati giù, ho tutti i nomi segnati. E quindi è un posto frequentatissimo dagli artisti e di conseguenza da tutti coloro che amano un certo tipo di spettacolo, perché poi appunto ripeto, torno al discorso iniziale, perché è trasversale, perché è un posto dove ci si diverte, ma non nel solito modo, cioè non c'è la solita discoteca, si balla, ma ci sono, scusa?
1: Il tuz tuz della discoteca
0: lì non c'è, che per carità è dignitosissimo, ma ci sono moltissime discoteche.
1: Esatto.
0: Invece lì tu vai lì e balli lo swing con l'orchestra swing d'alto livello che ti suona tutta la sera. È una cosa che è da altri tempi, e poi vado a vedere lo swing e vedo che quelli che ballano c'hanno tutti 30 anni.
1: Esatto.
0: E allora non è proprio da altri tempi.
1: Assolutamente no. Flavio, io ti devo salutare perché abbiamo il tassativo tra pochissimo, però tu la strada la sai, noi siamo aperti tutta l'estate tranne agosto, vienici a trovare quando vuoi anche all'improvviso e sicuramente continuiamo a seguire da vicino tutte le vicende dello Spirit, tutte le vicende di Milano 5.0 e insomma ti abbiamo nel cuore, quindi vieni quando vuoi dalle nostre parti. Ti abbiamo messo in rampa anche un Paolo Conte, giusto così per restare un po' in tema, questa volta la canzone te la dedico io, via con me.
0: Perfetto.
1: Grazie mille Flavio Pirini, un abbraccio,
0: grazie
1: prestissimo.
0: A voi, grazie dello spazio.
1: Ciao. DJ Ste, diciamo che ci siamo. Allora, abbiamo parlato tantissimo, abbiamo fatto un po' Radio 24, però era un argomento che ci tenevamo, quindi adesso tanto spazio alla musica nel corso della seconda ora.

0: e 0 minuti.
1: Intesa vicina tra Stati Uniti e Iran. Dai giudici il via libera ai servizi sociali per Stasi, può uscire dal carcere. Ai mondiali oggi in campo Qatar-Svizzera, a mezzanotte il Brasile, esordio vincente per gli Stati Uniti ieri, tra poco dopo una pausa.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Sabato 13 giugno, buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno, nuovamente gli esteri in apertura di giornale. È stato raggiunto un testo definitivo dell'accordo di pace, annuncia in serata il premier pakistano. Il memorandum Stati Uniti-Iran potrebbe essere firmato domenica a Ginevra. La presenza di Vance Materan non esclude che il sigillo possa essere apposto da remoto nei prossimi giorni. Parla di pedaggio obbligatorio ad Hormuz. L'Iran intanto ha lanciato diversi droni d'attacco nel tentativo di colpire navi commerciali in transito nello stretto. Secondo quanto ha riferito il comando centrale militare americano, le forze statunitensi li hanno abbattuti tutti nelle ultime ore, mentre il flusso di traffico prosegue senza ostacoli, si legge in un post su X. Nelle ultime settimane l'Iran avrebbe intensificato gli sforzi per sigillare il suo deposito di uranio, facendo crollare tunnel e minando gli ingressi. Raggiungere la mezza tonnellata circa di uranio altamente arricchito è ora molto più difficile anche per l'Iran, oltre che pericoloso e dispendioso. Lo scrive la CNN, che riferisce anche che gli Stati Uniti sarebbero vicini ad un'azione di terra per recuperare l'uranio, ma Trump frenerebbe. Torniamo in Italia. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento con cui dà il via libera formale scontato, anche dopo l'ok della Procura Generale, all'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi, che così può uscire dal carcere dopo circa 10 anni e mezzo. Era entrata bollata nel dicembre del 2015 e da poco più di un anno era in semilibertà, ossia doveva rientrare nella casa di reclusione la sera. Condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, potrà scontare gli ultimi circa 2 anni di pena con la misura alternativa al carcere. La cronaca: un professore dell'Istituto Superiore Galileo Galilei di Mirandola, in provincia di Modena, è stato minacciato con una pistola a pallini da uno studente che pretendeva le sue sigarette. Dammi le sigarette o sparo, lo riporta la Gazzetta di Modena, secondo cui l'episodio sarebbe avvenuto il 21 maggio durante le ore di lezioni in una classe prima del professionale, con il docente alla cattedra preso alle spalle da un gruppo di studenti, uno dei quali gli avrebbe proprio puntato l'arma alla tempia. La pistola a pallini era una riproduzione fedele di un'arma vera e l'episodio sarebbe stato ripreso in un video. La politica: domina il blu, al centro del palco il logo del futuro nazionale e accanto l'immagine del Colosseo. È lo scenario dell'assemblea costituente del partito di Roberto Vannacci a Roma. È la prima assemblea da quando Futuro Nazionale è stato fondato a febbraio, pochi giorni dopo l'addio del generale dalla Lega. Andrà avanti fino a domani con le conclusioni affidate a Vannacci. La costituente punta a strutturare il partito, che avrà un'assemblea nazionale e un esecutivo nazionale, attesi oltre 1500 delegati locali che interverranno oggi. Domani toccherà ai deputati, in tutto 8 di ex Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Il partito, attraverso Vannacci, ha annunciato di aver raggiunto 100.000 iscritti. Il commento di Antonio Tajani: mi dispiace che Futuro Nazionale abbia scelto di fare la quinta colonna della sinistra, abbandonando il centrodestra in maniera molto chiara. In chiusura, vogliamo in America per i mondiali. Scendono in campo oggi Qatar e Svizzera alle 21, a mezzanotte Brasile e Marocco alle 3, ora italiana Haiti-Scozia. Ieri esordio vincente per gli Stati Uniti, vittoria netta di una squadra con una visione di gioco spettacolare, 4-1 contro il Paraguay, una partita davvero divertente davanti a 70.000 sostenitori. Trump ha disertato il debutto della sua nazionale, ma apparirà questa sera alla Casa Bianca per un altro evento sportivo di MMA con il suo amico Dana White, patron della UFC. I giardini della White House ospiteranno il palco e il ring, un evento mai accaduto. Tornando a Los Angeles, ieri c'era il segretario di Stato Marco Rubio, oltre a mezza Hollywood sugli spalti, da Tom Cruise a Paris Hilton, da Jamie Foxx a Brad Pitt, ma anche Katy Perry, il compagno, l'ex premier canadese Trudeau, George Lucas, Bill Gates, tutti sugli spalti del tecnologico stadio di Inglewood, a sud di Los Angeles, nei pressi dell'aeroporto. Intanto il presidente della FIFA, Gianni Infantino, punge l'Italia. Con 64 squadre forse si qualificherebbe. Ira della FIGC, ma la battuta, in fin dei conti, ci sta. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
3: Luce verde.
2: Lombardia.
0: Bentrovati. Giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio sulla rete viaria della Lombardia, soprattutto in direzione dei laghi e delle località turistiche alpine e collinari. A Milano questa sera riflettori puntati su Piazza Duomo per il tradizionale concerto della Filarmonica della Scala. Per ragioni di sicurezza le linee M1 ed M3 salteranno le fermate Duomo, che riaprirà domenica mattina. Per raggiungere la piazza si consiglia di scendere a Cordusio, Cairoli, San Babila o Monte Napoleone. Per i cambi di linea si possono utilizzare Centrale, Loreto o Cadorna. E sempre questa sera alle 20.30 appuntamento allo Stadio Meazza per il debutto del rapper napoletano Geolier. Cancelli aperti dalle ore 16.30. In occasione del concerto subiranno modifiche e deviazioni le linee di superficie 16, 49, 64, 78 e 80, mentre sono potenziate in servizio fino a tardanotte le linee della metropolitana M1 ed M5. Il parcheggio Lampugnano rimarrà aperto fino alle 2 del mattino. Lavori sono poi in programma questa sera sulla 8 dei Laghi, chiuso dalle 21.05 il tratto tra gli svincoli Solbiate e Arno al Bizzate e la diramazione Gallarate Gattico verso Milano. Contestualmente verranno chiusi gli svincoli di Solbiate e Arno al Bizzate e Cavaria in entrambe le direzioni. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: siamo happy con Pharrell Williams, seconda ora di Caffè Utopia, 17:11 in questo istante. Ragazzi, siamo andati lunghi con la chiacchierata con Flavio, ma capite che questa cosa ci stava proprio a cuore, si è intuita di gesto.
1: Doveroso, doveroso, e faccio l'indignato,
0: sì.
1: È una vergogna quella che sta succedendo allo Spirit, mi dà fastidio profondamente perché Milano sta diventando un posto per fighetti e non un posto per vere persone che magari dopo il lavoro hanno bisogno di passare una bella ora, due ore, tre ore in pace, serenità, con belle facce, bella gente, in sicurezza, perché lo Spirit, nonostante la zona un po' delicata, è sempre stato uno di quei posti dove mi sono sentito a casa, tranquillo, senza risse, senza casini, senza problemi.
0: Infatti.
1: Veramente un posto bello, pulito, c'era di tutto, c'era gente di tutte le età, come dicevano, di tutte le estrazioni sociali, culturali, nazionali e internazionali, e è un posto veramente dove si respira la magia di Milano che c'era una volta, però non troppo a Marcord.
0: Esatto,
1: ma un posto
0: infatti
1: comunque concreto e orientato anche a parlare di tematiche, anche Milano 5.0 banalmente,
0: sì.
1: Cioè si trattava di tematiche all'ordine del giorno, roba nostra,
0: sì.
1: di quelle che passiamo tutti i giorni in call a diventare matti, tutta la velocità della città, ecco. E è brutto vedere un posto così che sparisce, che rischia di sparire, ecco. Secondo me veramente dovremmo metterci un po' una mano sulla coscienza, anche le istituzioni, e cercare di capire che una città non può essere solo ed esclusivamente un posto per produrre soldi.
0: Esatto.
1: E basta, ecco.
0: Infatti stavo cercando un passaggio, l'articolo uscirà penso domani o al massimo lunedì, uscirà sulla Prealpina, e ho scritto proprio questo pezzo. Ora la Milano fagocitante vuole inghiottire anche lo Spirit per fare posto alla modernità, che ha sempre meno a che fare con i milanesi e sempre più con il business. E no, non si tratta di malinconia per una città perduta, ma di senso per una città che ha saputo ritrovarsi e che cerca di tenere l'equilibrio tra la spinta economica e la vita delle persone. Perché se c'è una città che non ha mai avuto paura del cambiamento è Milano, e questo va detto, non solo in Italia, ma Milano vicino all'Europa, diceva Lucio Dalla, no? Ed è sempre stata veramente una capitale europea dal punto di vista dell'innovazione. Non è un caso che design, che lo stile, che la moda passi da Milano, no? Per cui questa cosa di, come ha detto anche Flavio, no? Ah, se volete mantenere un certo tipo di vita perché volete fare malinconia, no, non è assolutamente vero, anzi io adoro le città che hanno capacità di mettere insieme l'ultramoderno con la parte antica, però non si può snaturare qualunque cosa in nome del, anche perché in questo caso mi fa particolarmente arrabbiare, perché qui non si tratta di tenere su o tenere giù, qua si tratta del poter tenere insieme tutto. E lo dicevo anche ieri sera, tra l'altro ho trovato i nomi dei relatori, adesso ve li dico. Cioè abbiamo una mentalità, lo ribadirò sempre, in cui diciamo o si fa questo o si fa quello, ma perché non possiamo fare questo e quello, cioè trovare il modo per far vivere due visioni, no, della città. E vi ricordo anche i nomi dei relatori che hanno partecipato ieri al panel, perché mi dispiace sempre citarli e non dire i nomi. Allora, intanto il panel era tenuto dal giornalista Massimo Coluzzi, Livia Vicano, del punto di Factanza. Gli ospiti erano Stefano Maiolica, che devo dire forse è il nome più conosciuto, perché lui è stato il portavoce dei fuori sede, degli studenti fuori sede, ha raccontato dei capitoli di vita davvero che mi ha fatto molta tenerezza, perché ha detto: la cosa più difficile per me è sentire mia madre, lui è di Salerno, che gli ha detto devi andartene perché qui non c'è futuro, e dice questa cosa mi ha ucciso. Io sono partito per Milano con la famosa valigia di cartone piena di sogni e aspettative e mi sono ritrovato a dormire sul pavimento, ma sul pavimento veramente, perché le stanze avevano dei prezzi proibitivi, quindi quella cosa per cui si dorme in 700 in stanza, no, non lo fanno solo gli extracomunitari, lo fanno anche i nostri figli che vanno a studiare nelle altre città, facciamoci una domanda, diamoci una risposta. Oppure, che diceva, continuavo a guardare quella carta prepagata dove sapevo che c'erano solo 5 euro e che ci dovevo arrivare alla fine della settimana, e non avevo il coraggio di chiedere ai miei genitori di fare un ulteriore passo per potermi dare qualche soldo, per cui con gli amici a furia di 5 euro facevamo colletta, insomma un pezzo di riso, un po' di riso te lo portavi a casa. Questi sono i nostri ragazzi, quelli che vogliono impegnarsi per crearsi un futuro, i ragazzi che vogliono studiare. Lui è Stefano Maiolica, oggi è CEO di Ciupito Agency ed è il famoso brand, un terrone a Milano, perché perché lui ha raccontato proprio la sua storia con tantissima ironia, devo dire, perché bisogna averne di ironia, e quindi vi invito a seguirlo. Insieme a lui c'era Valentina Pano, che è una content creator e autrice, che è la ragazza appunto laureata in filosofia, che diceva quel discorso: ma siamo sicuri che la persona che non riesce a stare dietro al sistema, o è il sistema che non riesce più a mettere al centro le persone? Domanda filosofica, ma anche molto reale e concreta. E poi c'era insieme a loro Giordano Gasperini, scrittore, divulgatore di digitale, super combattente, lui toscanascio, proprio fiorentino, di quelli che proprio quando gli prende la vena, però ha detto delle cose veramente molto interessanti. Mi ha fatto specie anche vedere un ragazzo così giovane davanti ad un palco, perché comunque il teatro della Santeria era pieno, dire con grande coraggio, secondo me, anche perché l'ha detto con molta spontaneità, molta naturalezza: io sono un ragazzo giovane che spera di poter figli, perché questo era l'altro tema, no? Si dice che la natalità è bassa, che siamo nell'inverno demografico, ma perché i ragazzi non fanno figli? Ecco, chiediamocelo perché. Domanda che poi è stata posta anche a Bonaccini, e lui ha detto: io sono un ragazzo giovane, io nel mio futuro vedo dei figli, ma ho paura. Ecco, io credo che la grande rivoluzione sia anche di questi ragazzi che non hanno paura di dire che hanno paura. Questa, ecco, credo che sia forse la conquista più grande di questa generazione. Che ne dici, DJ Ste?
1: Sono perfettamente d'accordo. Io sono un po' della generazione nuova, non nuovissima, per chi non lo sapesse.
0: Under
1: sono...
0: 35 ci sei dentro in pieno.
1: Esatto, sono under 35, neanche di tantissimo, però cioè, siamo addirittura d'arrivo, diciamo. No?
0: Ma de che? Ti manca da vita per arrivarci.
1: Per modo di dire. No, però sì, trovo assolutamente che queste parole risuonino con la mia situazione e quella di tante persone che mi sono vicine, che hanno la mia stessa età. Penso che la nostra generazione sia ancora quella generazione che vorrebbe fare famiglia, vorrebbe avere figli, e che veramente ce l'aveva nei programmi fin dall'alba dei tempi, no? Parlavamo prima di The Sims, per
0: esatto,
1: fare un'analogia.
0: La risata perché ho visto cosa hai messo in rampa.
1: Sì, esatto, tanti ricordi questa canzone per me. No, comunque, a parte gli scherzi, l'analogia di The Sims per me è veramente un modello di vita, nel senso che quando io ero piccolo e giocavo a The Sims, la prima cosa che pensavo di fare era: ok, devo trovarmi un lavoro, ok, devo prendere una casa più grande, ok, devo sposarmi, avere figli. E questo è rimasto un po' quello che desidero fare, come tanti altri miei coetanei. Il tema non è che non vogliamo figli e quindi non facciamo figli, il tema è che abbiamo una paura incredibile di mettere al mondo delle persone nuove, in un mondo in cui noi stessi non ci sentiamo di avere un posto, in cui noi stessi abbiamo il dubbio di come approcciare determinate situazioni e sfide culturali, sociali, lavorative, economiche che ci vengono poste tutti i giorni. Parlavo di recente con un mio carissimo amico di intelligenza artificiale, che è uno dei temi che a causa o per fortuna, diciamo, del mio lavoro devo trattare, e abbiamo un sacco di interrogativi: ma sarà la strada giusta? Ma è un pericolo? Ma è una cosa fantastica e basta? È, come dire, standard e normale che una cosa positiva abbia anche dei risvolti negativi? Cioè, ci sono tanti, troppi interrogativi a cui nemmeno noi, che saremmo teoricamente i genitori dei nuovi figli, non sappiamo rispondere, capito?
0: Però questo è stato il tema della mia notte in bianco, per cui lo riprendiamo questo tema, perché secondo me c'è uno spiraglio utopico. Però prima di arrivare anche alle buone notizie, facciamo poi un passaggio anche sul tema casa: quanto costano le case, perché anche questo, no, ci fa riflettere parecchio. Però prima ci vuole la canzone scatologica,
1: Penso che questa canzone rappresenti la situazione di tantissime persone che ogni tanto hanno qualcuno nella propria vita e gli dicono:
0: ma perché non ti trovi un lavoro?

0: ci voleva, devo dire, è stata un po' liberatoria.
1: Trovati un lavoro.
0: Trovati un lavoro, ma trovati anche una casa. Questi giovani che sono, com'è che li chiamavano una volta?
1: Ciusi.
0: I ciusi che non escono mai di casa. Sappiate che l'età media in cui si esce di casa è salita a 31 anni, grazie mille.
1: Piccola intersezione, io sono uscito di casa, nel senso che vabbè, a parte andare a vivere per i fatti miei, sono uscito di casa anche semplicemente per andare a mangiare un cavolo di panino.
0: No, è trendy.
1: Io ho speso 30 euro.
0: E perché trendy il panino adesso? Deve, cioè, non so, una piadina
1: io
0: forse.
1: Io dico, neanche un panino gourmet, parliamo di fast food. Un panino, una scatolettina mignon di nuggets al pollo che probabilmente contengono prevalentemente segatura e byproducts di limatura di ferro, probabilmente.
0: Ci piace.
1: Due bevande e un caffè, una roba del genere, avrò speso quasi 30 euro, ma è normale.
0: Ma la limatura di ferro che t'ha fregato.
1: Cioè, era oro praticamente.
0: Sì, devo dire di sì.
1: Guarda anche cioè, fa pensare questa cosa.
0: No, assolutamente sì, ma anche perché veramente il panino, che era il bene rifugio di tutti noi, è diventato invece la tendenza dell'estate.
1: Ma poi mi fa incavolare. Oggi sono molto
0: acceso. Oggi siamo cattivi.
1: C'è stato il Rimini Wellness, no?
0: Certo.
1: Questa grandissima fiera sul wellness, sul benessere. Ok, io per carità supporto, o meglio sopporto, chi fa sport, nel senso, vi apprezzo, vi ammiro, siete fantastici, io non ci riesco.
0: Mi sono iscritta alla Cinquemanini di San Bernardo.
1: Ma questo è un mio problema e lo so, lo sanno tutti quelli che mi conoscono. Io con lo sport non vado per niente d'accordo. But se in teoria dovremmo mangiare bene e ogni cosa che mangiamo all'esterno di casa costa 8 milioni di euro, dove io vado a un fast food non perché ci voglio andare ma perché ci devo andare, perché altrimenti devo uscire una volta al mese, come caspita facciamo a tenerci in forma? E la gente dice, ma compra la frutta. Ma tu hai visto quanto costa la frutta al supermercato?
0: Cioè, una volta dicevano, il venerdì stiamo parchi perché sai, il venerdì il digiuno prendiamo il pesce. Ma stai scherzando, mi mangio un hamburger il venerdì, ma perché il pesce costa l'ira di Dio.
1: Ma
0: proprio,
1: tu hai visto i prezzi del melone, ma le pesche, ma delle robe che non hanno senso.
0: Lo so, purtroppo è così, ragazzi.
1: Quindi magari pensiamoci.
0: Facciamoci
1: un attimo,
0: male.
1: No? Il fast food per cosa è nato? Per questa ragione, per spendere poco e mangiare. Stiamo ritornando alla situazione iniziale, dove la gente va al fast food perché gli costa meno che mangiare bene.
0: Decisamente, purtroppo è esattamente quella roba lì. E i prezzi delle case non vanno ad aiutare. Pensate che la stima dice che, secondo gli stipendi medi che ci sono, il 76% dello stipendio, il 76%, va per la casa, che può essere l'affitto, che può essere il mutuo, ma che sia da una parte che sia dall'altra, sempre cuba il 76%. E tu cosa ci fai con la restante parte dello stipendio, in cui, se ti va bene, hai una macchina, se no comunque devi pagare dei costi di mezzo che non sono comunque banali, la spesa, come diceva DJ Ste, se vuoi mangiarti una frutta a salutare, ma neanche se te la fai sul balcone riesci ad averla a dei prezzi decenti. E quindi poi come si fa a campare? E c'è un osservatore che è stato pubblicato da 7 giorni, nei giorni scorsi, che va un po' incontro a quello che si diceva sempre. Sembrano concetti slegati, ma se voi vi fate una panoramica, come si usava una volta, no, sulle tavolette, il sughero, anzi no, il sughero non si può più usare perché non è eco-friendly, però che si mettevano le puntine e poi tracciavi, no, con il filo rosso i collegamenti. Cosa succede? Milano, abbiamo detto che è diventata proibitiva. Gli studentati, che stanno diventando la moda radical chic del dire, ah, apriamo uno studentato per Milano. Sì, grazie al cavolo, però mi costa come un appartamento in centro lo studentato, quindi è sempre per pochi studenti che hanno alle spalle una famiglia che se lo possono permettere. Lo studentato invece dovrebbe essere quella cosa che permette a chiunque di poter trasferirsi in libertà, scegliendo il proprio indirizzo di studi non in base al portafoglio ma in base alle attitudini.
1: Ma poi non è soltanto un tema di affitto, cioè avere i compagni di stanza per dividersi l'affitto. È che ok, tu paghi l'affitto e hai già una casa, ma mangiare, bere,
0: certo,
1: uscire, avere una vita.
0: I costi dei libri, anche dei perché libri. Dici sono digitali, sì, ma costano comunque.
1: Certo, tutto anche perché poi c'è il professore che
0: certo,
1: vuole che ti compri il suo
0: la dispensa, tutte queste
1: capisci?
0: Cose qua, ecco. Cioè non è banale. E poi ragazzi, cioè a 20 anni, a 25 anni, il costo della vita anche fuori dagli orari di lavoro e studio non è una cosa accessoria. Cioè, poi ci lamentiamo della fragilità psicologica, della fragilità psichica, del burnout, eccetera, eccetera. Ma a 20 anni devi poter avere un equilibrio anche con la vita sociale.
1: Esatto, alziamo anche una bandierina, a mio avviso, sul tema della salute mentale, che sai che sta, mi sta particolarmente a cuore e ci sta particolarmente a cuore come trasmissione. I ragazzi, si dice spesso, no? Vabbè, ma hai problemi di depressione, hai problemi di ansia. Vabbè, vai dallo psicologo.
0: Sì,
1: certo.
0: Quanto costa?
1: Uno, quanto costa? Due, ma c'è quello gratuito. Sì,
0: sì, perfetto. Quando è che ti dà l'appuntamento?
1: Esatto, quando è che ti dà l'appuntamento? Cioè, la salute mentale è un'urgenza, è un'emergenza da pronto soccorso. Sì. Quando uno ha problemi di burnout, di depressione pesante, non può aspettare uno, due, tre, sei mesi per avere un appuntamento da uno psicologo, che poi è tutto da vedere che tipo di psicologo è.
0: Certo, e perché quanto... non è detto che sia subito il
1: tuo. Esatto, esatto. Quindi c'è un discorso, anche perché chi ha fatto magari terapia nella propria vita sa e confermerà, e ditecelo magari anche seguendoci sui social e commentandoci, il fatto che non è detto che il primo psicoterapeuta che tu vedi vada bene per te. Cioè, serve creare un'alleanza terapeutica che richiede del tempo, e questo tempo non può essere interrotto da sei mesi di attesa o tre mesi di attesa. Quindi parliamo di salute mentale dei ragazzi, ci domandiamo ma perché i ragazzi vanno in giro a spaccare, a fare, a disfare? E io sono d'accordo che non dovrebbero farlo, però poi gli togliamo la vita sociale, gli facciamo in modo che tutto quello che possono fare fuori dalla porta di casa costi troppo, ma se stanno a casa gli diciamo che rimbambiscono sui social o sulle console da gioco, e gli diciamo vai dallo psicologo, ma poi glielo rendiamo inaccessibile. Qual è il tema, ragazzi?
0: Qual è? Tra l'altro voglio anche ricordare una cosa che ha detto proprio Giordano Gasperini. Se non lo conoscete, googolatelo e vedete che è un ragazzo bellissimo, anche stiloso, che se tu lo vedi passare per la strada dici vabbè, questo qua è un figo spaziale, super sicuro di sé, grande cultura. Lui è studente, anzi ha studiato scienze politiche, per cui ragazzo di cultura, quando lo senti parlare dici caspita, questo qua però. E lui anche, che è quello che ha detto io ho paura di avere dei figli, anche molto serenamente ha detto io ho fatto anni dallo psicologo per superare certe cose, e io credo che sia stato un messaggio potentissimo, perché bisogna togliere anche un po' lo stigma, no, di chi è quello che va dallo psicologo. Quello che va dallo psicologo è uno che vuole campare meglio di come campa, per mille ragioni, per mille vissuti. C'è chi ha addirittura dei traumi da superare, c'è chi invece ha bisogno di un booster per la propria evoluzione, per la propria crescita. E l'ho trovato così bello, così libero quel ragazzo, che veramente ho detto caspita, veramente vorrei andare a stringergli la mano.
1: Assolutamente, si dice spesso, magari, no, tu vedi anche sui social quando si litigano, no, i vari commentatori, leoni da tastiera, dicono ma prima di parlare degli altri guarda te stesso. Poi uno va dallo psicologo per guardare se stesso e gli viene detto ma sei matto, sei una persona che ha problemi perché tu vai dallo psicologo. No, uno va dallo psicologo perché si vuole guardare dentro, no? Io dico sempre, vuole aprire il cofano e guardare che cavolo succede sotto, no?
0: Beh, la mia psicologa però era diversa, mi ha detto ma scusa, ma tu li hai visti gli altri come stanno messi?
1: La psicologa ha capito tutto.
0: La mia, sì, infatti gli ho detto ok, piantiamola qua, andiamo a farci una birra, che forse è la cosa migliore. No, invece chiudo la parte paturniosa, perché sono 17:30, questa è stata una puntata strong, ma ragazzi siamo nella nostra fase combattiva. Vi voglio però dare dei numeri, non quelli da bionda, poi ve ne darò altri, su quanto costa una casa. E dici, è in Milano città? No, non a Milano città. Area di Legnano, area di Rho, Mollate e Magenta. A Legnano l'affitto medio per metro quadrato è di 13,6 euro al metro quadrato, il che si traduce per un bilocale vuol dire one camera, di circa 60-65 metri quadrati, 884 euro al mese. Chiaramente il numero è così perché è una media su quelli che è il borsino immobiliare. Si colloca nella fascia alta, quindi siamo già a 25 km da Milano, ma siamo in fascia alta, 880 euro al mese per un bilocale. A Rho le cose vanno meglio, ma non meglissimo, perché siamo a 13,2 euro a metro quadrato, vuol dire intorno agli 860 euro al mese di stipendio, e siamo sempre in fascia alta. Un pochino meglio a Bollate, 722, a Biategrasso, che comunque comincia già a essere un viaggio, a Biategrasso e Milano, anche perché è meno collegata rispetto a Milano, a Legnano, Rho, eccetera, che comunque hanno il passante ferroviario. Loro hanno il treno della misericordia, quando li vediamo partire da Cadorna dicono poverini, loro vanno di là, cioè sono ormai mitologici. Gli affitti sono intorno ai 670 euro. Parabiago 741, Rescaldina 700, San Vittore Lona, dove ci troviamo noi, 689 sempre per un bilocale, 670 a Canegrate, Villa Cortese, brutto paese come si soleva dire da queste parti, 660 euro al mese. San Giorgio Sulegnano 657, Nerviano 657, Busto Garolfo 937, Cerro Maggiore proprio sulla piega del giornale 624. Cioè capite che comunque, anche stando lontano non dal centro di Milano ma dalla cerchia esterna di Milano di 25 km, Comunque, nella migliore delle ipotesi, sei intorno ai 650 euro al mese per un bilocale. Se poi ti scappa l'idea di avere un box, vista la grandine di questi giorni,
1: esatto. Cioè, ma la macchina inquina, non dovresti averla. E io,
0: io ci vado a
1: lavoro.
0: Milano, esatto, con i mezzi. E dipende, anche perché questa sarà un'estate. Anzi, faccio un salutone a tutti i pendolari che poverini faranno il calvario questa settimana.
1: Piccolo asterisco sui mezzi. Io che faccio un mestiere, lavoro nell'informatica, no? Io personalmente, nonostante sia uomo e quindi non dovrei aver paura di niente, come dicono, io ho paura di andare sui mezzi col portatile aziendale sulle spalle. Perché io ho paura di essere rapinato.
0: Allora, non è una paura così banale, non è così all'ordine del giorno, può succedere soprattutto in alcune tratte che sono molto attenzionate.
1: Vero.
0: Il problema è che finché ti muovi di giorno, ok, anche perché sei in mezzo al grande flusso, ti capita di fare degli orari un po' diversi dal grande flusso e allora
1: sì,
0: lì lo scenario
1: non la rapina mano armata, ma pickpocket, robe di questo tipo, se ne sentono, quindi uno deve anche fare un ragionamento costi-benefici. Quanto mi costa avere la macchina? Sì, ma quanta pace mentale ho ad andare al lavoro in macchina rispetto che con i mezzi? Però non tutti se la possono permettere.
0: Eh no.
1: Cioè, sono tematiche, secondo me, di cui si parla e sembrano quasi dei luoghi comuni, ma il tema è, non dovrebbero arrivare a essere dei luoghi comuni.
0: Esatto, però c'è anche uno spiraglio di speranza, per cui dopo il nostro ultimo giro di boa di oggi voglio dire un po' il risultato dell'elucubrazione fatta ieri anche insieme a Ricky Gibson, che è stato il mio partner in crime di ieri sera.
1: Ci sta, ma Laura, c'è l'infotraffico.
0: C'è l'infotraffico.
2: Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio punto, semplicemente ovunque. Radio, internet, televisione, radio punto, semplicemente ovunque.
3: Luce Verde, Lombardia.
4: Bentrovati. Giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio sulla rete viaria della Lombardia, soprattutto in direzione dei laghi e delle località turistiche alpine e collinari. A Milano questa sera riflettori puntati su Piazza Duomo per il tradizionale concerto della Filarmonica della Scala. Per ragioni di sicurezza le linee M1 ed M3 salteranno le fermate Duomo, che riaprirà domenica mattina. Per raggiungere la piazza si consiglia di scendere a Cordusio, Cairoli, San Babila o Monte Napoleone. Per i cambi di linea si possono utilizzare Centrale, Loreto o Cadorna. E sempre questa sera alle 20.30 appuntamento allo Stadio Meazza per il debutto del rapper napoletano Geolier. Cancelli aperti dalle ore 16.30. In occasione del concerto subiranno modifiche e deviazioni le linee di superficie 16, 49, 64, 78 e 80, mentre sono potenziate in servizio fino a tardanotte le linee della metropolitana M1 ed M5. Il parcheggio Lampugnano rimarrà aperto fino alle 2 del mattino. Lavori sono poi in programma questa sera sulla 8 dei Laghi, chiuso dalle 21.05 il tratto tra gli svincoli Solbiate e Arno al Bizzate e la diramazione Gallarate Gattico verso Milano. Contestualmente verranno chiusi gli svincoli di Solbiate e Arno al Bizzate e Cavaria in entrambe le direzioni. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio punto, semplicemente ovunque.

0: Oh, anche Eminem ci sta bene nei giorni di battaglia.
1: Io mi sono rotto le scatole dalla musica contemporanea, adesso mandiamo Offspring.
0: Ma sì,
1: ma torniamo al 2000, torniamo.
0: Torniamoci anche negli anni 90, dai, tanto qualche nirvanata si può fare.
1: Si può fare.
0: Bene, insomma, abbiamo fatto oggi una puntata veramente strong, un po' combattente, però ogni tanto, ragazzi, sapete che noi abbiamo i nostri progetti utopici che difendiamo con le unghie e con i denti, e che credo che questo ci abbia un po' contraddistinto in questi anni e purtroppo continuerà a farlo anche nei prossimi, quindi ce ne faremo una ragione. Però voglio condividere anche un po' la riflessione che ne è venuta fuori da tutto questo ragionamento fatto ieri sera, ripeto, sia con i relatori, sia con le persone presenti, sia con Ricky Gibson, sia anche un po' nella mia mente. Ecco, io credo, e soprattutto anche nelle parole di Bonaccini, che insomma ha raccontato anche degli esperimenti fatti in Emilia Romagna in questi 10 anni, alcuni che hanno funzionato, alcuni no, perché anche questa è la grande rivoluzione che diciamo anche alla politica, si può dire anche qualcosa che non ha funzionato, anche perché tante volte quando si amministra si fanno anche delle sperimentazioni, no? In cui magari sulla carta qualcosa può funzionare, però poi mettendo in pratica

0: a chi, diciamo, una volta si laureava, si prendeva un diploma, eccetera, e poi aveva davanti la prospettiva meravigliosa di sapere che lavoro avrebbe fatto da lì ai 30 anni successivi. Ovviamente meravigliosa, lo dico anche oggi con un po' di ironia, perché forse era una mentalità che apparteneva a un tempo. Se mi immagino per tutti i prossimi 30 anni della mia vita fare esattamente la stessa cosa, non so, mi viene un po' la sindrome di Charlie Chaplin, devo dire.
1: Sni, secondo il mio parere, nel senso che adesso c'è talmente tanta variabilità e insicurezza che forse si sta un po' tornando a sognare quella pace.
0: Allora, è vero, e infatti un po' la chiave che è venuta fuori ieri sera è stata: ai nostri giovani dobbiamo dire di essere preparati, perché comunque essere preparati fa la differenza. Ai nostri giovani dobbiamo dire essere flessibili, perché essere flessibili fa la differenza. Ma ai nostri giovani non dobbiamo dare un panorama che è precario, perché la differenza tra i mercati del lavoro all'estero, che sono molto attrattivi per i nostri giovani, e il mercato del lavoro invece italiano, è che all'estero tutta questa dinamicità si trasferisce in flessibilità, il che vuol dire che il tempo medio per cambiare un lavoro, anche qualora ti licenziassero, è di 3 settimane, ragazzi, nei mercati del soprattutto diciamo dell'Inghilterra e della zona del nord Europa, 3 settimane per essere ricollocati al lavoro. Allora a quel punto la flessibilità non mi fa paura, perché nella peggiore delle ipotesi tiro la cinghia un mese, ma so che nell'arco di 3 settimane posso ricollocarmi. In Italia perdere il lavoro significa diventare precario, e questo è il vero, diciamo, tavolo su cui dobbiamo lavorare. Che cosa si può fare per non far più diventare la flessibilità precarietà? Innanzitutto sono decenni che non esistono i centri di lavoro che funzionino, dove ci sia l'incontro reale, concreto, non occasionale, non che funziona a bandi e intermittenza, tra chi cerca lavoro e chi offre lavoro, perché questo è il più grande fallimento, secondo me, che ci portiamo dietro ormai, credo, dagli anni 80, non ci abbiamo ancora messo una pezza. E poi c'è da ragionare invece in termini di infrastrutture anche finanziarie, e questo lo deve fare la politica, ma lo devono fare anche gli stakeholder privati, capire quali sono quel tipo di contratti, piuttosto che di welfare aziendale, piuttosto che anche le signore banche, le signore assicurazioni che stanno veramente governando tutto il paese, capire quali possono essere anche i tipi di rapporti con clienti che non hanno di fatto un contratto canonico su cui da offrire in cambio per esempio di credito, in cambio per esempio di dilazione di pagamenti. Questo non vuol dire che non pagheranno, ma sicuramente che bisogna fare un piano di rientro diverso rispetto a chi tutti i mesi sa che piove e non piove, ha un cedolino che scade e arriva il bonifico sul proprio conto corrente. Io credo che questo si possa fare, anche perché lo ha detto Bonaccini, ma non voglio dire che ha detto Bonaccini, perché sennò diventa la cosa detta da uno di sinistra e allora quelli di destra non ascoltano. Però il concetto di dire, un po' anche come si diceva con Flavio, così chiudiamo anche il cerchio, il business è buono, il business è positivo, il business tiene in piedi il paese, ma il business si può fare anche in un'ottica etica, un'ottica diversa, un'ottica che per esempio ridistribuisce anche i grandi compensi alla propria dipendenti. E infatti si diceva, bisognerebbe trovare con i grandi stakeholder la possibilità di fare un welfare che non sia solo statale, ma che sia anche un welfare aziendale. Trovare il modo di parlare di costi benefici, fiscalità più contemporanea rispetto ad una fiscalità vecchia, obsoleta, difficile da rispettare perché sono più carte che sostanza. Ecco, su questo secondo me la politica può fare e deve fare qualcosa insieme a chi produce il capitale. Questo non credo che sia di destra o di sinistra, credo che sia buon senso economico.
1: E poi, se posso permettermi, semplificare.
0: Sì, ragazzi.
1: Perché
0: dai,
1: le aziende non possono perdere le giornate di lavoro a fare pratiche, a fare carte, a fare registrazioni contabili, avere a che fare con 37.000 portali del fisco.
0: Ma infatti
1: non è possibile. Come anche per l'assunzione dei giovani, io penso che un tema fondamentale sia avere il controllo di quello che succede quando le aziende hanno a che fare con i giovani, ma dare alle aziende uno strumento easy, veloce, smart, per prendere persone, farle lavorare, formarle, farle crescere, e poi se va bene va bene, se non va bene ci si sgancia. Però bisogna dare alle aziende modo di lavorare con flessibilità, con velocità.
0: Posso chiudere anche con una buona notizia che arriva dal rapporto 2026 sul tasso di occupazione delle persone laureate. Questo è il Corriere della Sera, sempre di venerdì 12. e dice che per quanto riguarda le lauree di primo livello, perché sapete che una volta, questa è la grande diatriba generazionale, io ho fatto la laurea, ma quella vera, quella dei 5 anni, adesso ci sono le lauree di primo livello, la triennale e poi la magistrale di secondo livello. Il tasso di occupazione nel primo anno dopo il

0: Proseguimento della laurea è dell'81,2% per le lauree di primo livello e dell'80,8% delle lauree di secondo livello. Questo diventa un dato che nell'arco dei 5 anni dalla laurea diventa il 91,7% di tasso di occupati di ragazzi che hanno studiato per la laurea di primo livello e il 94,4% per chi ha conseguito la laurea di secondo livello. Quindi non è vero che manca il lavoro. Il lavoro c'è e riesce a occupare i ragazzi, che soprattutto i ragazzi che hanno una preparazione, diciamo, di livello alto, ma la retribuzione netta mensile è per le lauree di primo livello 1.491 euro, per le seconde di livello 1.495, che nei 5 anni diventano addirittura 1.796 e 1.903. ecco, forse su questo bisognerebbe lavorare.
1: Piccolo asterisco, capisci che a questo punto con questi numeri tu mi stai dicendo il lavoro c'è,
0: assolutamente,
1: ma con questi numeri, ergo, il lavoro non c'è.
0: Non c'è, esatto.
1: Capisci? Soprattutto quando siamo, e qui mi prendo io la responsabilità di ciò che dico, perché ovviamente parlo per il mio punto di vista in questo caso, siamo sempre di più in un'epoca dove il concetto di famiglia si sta un po' perdendo, per svariate ragioni culturali, anche politiche, sociali, ci sono mille motivi. Però se tu mi dici che io devo vivere per i fatti miei con un solo stipendio, perché devo essere single e non devo mettere su famiglia, non mi devo sposare, quindi non ho due stipendi in casa, e mi dai 1.400 euro al mese, io come faccio?
0: Esatto.
1: Capisci? La famiglia serviva anche per questo, cioè il concetto di famiglia, di mettersi insieme e costruire qualcosa insieme, serviva anche per questo, per mettere insieme i guadagni, metterli sotto uno stesso tetto e quindi non avere due case da mantenere, due macchine da mantenere, due abbonamenti di internet da mantenere. Esempio.
0: Esatto.
1: No? E purtroppo è molto è un ossimoro questa cosa. Da un lato vogliamo sempre di più che le persone siano indipendenti e in un certo senso non facilitiamo che si uniscano in matrimonio o che comunque creino una famiglia. Dall'altro stiamo impoverendo i singoli individui.
0: Però io ho la buona notizia con cui chiudere queste due ore di caffè
1: utopia. Allora, è il terzo stacco che ci dice che c'è questa buona notizia.
0: Ce l'ho. È a che fare con la famiglia.
1: Allora ci
0: però
1: sta.
0: Le famiglie quelle un po' più colorate. Adesso te lo racconto. Però prima ci ascoltiamo un po' di musica che era di appunto.

0: Oh, chiudiamo con una buona notizia che ha a che fare con una famiglia non convenzionale.
1: Allora,
0: te lo dico subito.
1: Ci manca sta notizia? Tre volte che dici notizie, notizie belle, diccele.
0: Il titolo è Mamma Papera.
1: Ok. E io che pensavo una cosa seria.
0: No, però devo dire che posso dire che ci ha spezzato il cuore questa mamma papera.
1: Perché?
0: Perché questa settimana
1: ho capito.
0: Esatto. Sapete che questa settimana dalle nostre parti c'è stato un nubifragio che ha creato molti molti molti problemi. E nella città di Nerviano c'è un passaggio molto particolare del fiume Olona che praticamente passa proprio nel centro della città e basta un attimo a farlo uscire. E quindi anche la fauna del fiume Olona è un attimo che si trova in piazza al paese. E il problema però è che questa mamma papera, che aveva al seguito 5 piccolini, proprio 5 paperotti, gli sono caduti dentro nel tombino delle fognature.
1: Mai una gioia.
0: No, mai una gioia, ma la cosa pazzesca è stata che lei è rimasta sopra questo tombino, veramente come una mamma umana, diciamo, a starnazzare come una pazza sopra questo tombino a cercare aiuto. E questa cosa ci ha, devo dire, un pochino spezzato il nostro cuore cinico, ma che davanti a mamma papera che vuole salvare i suoi bambini non c'è, insomma, eravamo lì tutti così. E la disavventura però possiamo dire che è andata a buon fine, per cui una volta capito quello che era successo la piazza si è mobilitata per salvare i pulcini e la svolta è arrivata quando i nervianesi hanno deciso di chiamare volontari dell'OSI, del WWF di Vanzago, che sono arrivati in piazza, hanno liberato i piccoli, hanno portato tutta la famigliola nella loro struttura protetta. E c'è la foto pubblicata dai colleghi della Prealpina, anzi proprio da Luigi Crespi, che ha trovato la foto dell'anno, ve la faccio un pochino vedere, magari si vede con la fotocamera. Guarda, c'è il secchiello dove vengono salvati col colino i piccoli pulcini.
1: I paperotti.
0: No, beh ragazzi, questa cosa c'ha veramente, altro che micini, paperotti noi vogliamo.
1: Ma gli animali sono qualcosa di speciale, io convivo con 5 simpatici pelosi gattari felini e non so, io quando ho dei momenti in cui sono lì e dico ma perché, cioè perché mi devo sbattere così tanto per le cose, io guardo il loro faccino e non so, mi cambiano la giornata, sono lì che ti dicono tu devi farlo per noi.
0: Ma infatti devo dire che questa notizia, che è di per sé banale, però siccome molte persone purtroppo hanno avuto dei danni da quanto è accaduto nel nubifragio,
1: danni seri,
0: siamo stati graziati secondo me, perché con tutti gli alberi che sono caduti fortunatamente non si è registrato nessun ferito, ma danni alle abitazioni, danni alle cose, quello sì. Purtroppo anche qua vicino alla nostra radio un grande albero è caduto su un'abitazione e tra l'altro, spoiler, nei prossimi anni continuerà a essere così, perché per tanti anni gli agronomi ci stanno dicendo che abbiamo tagliato malissimo i nostri alberi, quindi ci troviamo nella situazione di avere alberi molto grandi che quindi non sono facilmente tagliabili, perché tu teoricamente un albero che ha tot anni non lo puoi tagliare, certo, così, a meno che non ci sia un fondato motivo. Sono stati tagliati male, quindi ci sono questi fusti altissimi, queste radici che si sono impoverite e oltretutto abbiamo spesso cementato anche l'area che ha accoglie le radici. E quindi questa cosa che è capitata adesso, che è capitata l'estate scorsa, probabilmente capiterà ancora per un tot di anni, finché non capiamo qual è il modo, spero in tempi celeri, per mettere in sicurezza questo tipo di piante, o che ci sia un'ordinanza dall'alto che dia la possibilità di tagliare alberi purtroppo sono magari anche in certi casi decennali, hanno 10, 20, 30 anni, che però sono in posizioni altamente critiche.
1: Come
0: quindi bisognerà prendere un provvedimento.
1: Quel bellissimo albero che c'era vicino all'ospedale vecchio di Legnano, che è caduto qualche anno fa, pare un anno scorso, 2 anni fa, e ha fracassato una macchina.
0: Esatto, esatto. Però proprio perché è stato un momento in cui in 10 minuti veramente le persone si sono viste spazzate via le cose.
1: Sì.
0: Quando è tornata un attimo la pace e c'era questa papera da guardare, era come se tutti facessero il tifo, perché se si salva lei, insomma, siamo a posto un po' tutti. Quindi è diventata veramente un grande simbolo, quindi sono contenta che la paperella si sia salvata.
1: Consiglio per i nostri amici automobilisti: parlate con la vostra assicurazione.
0: Esatto.
1: Perché non sempre gli eventi atmosferici coprono anche la grandine. Ci sono dei massimali, degli aspetti, diciamo, fine print, come dicono gli anglofoni, quindi robe scritte in piccolo, che dovete assicurarvi di conoscere per conoscere i vostri diritti a fronte di possibili risarcimenti dati da danni da grandine e quant'altro.
0: Vedo che l'argomento ti tocca.
1: Sì, molto. Non mi far commentare.
0: No, no, figurati, il microfono aperto non lo farei mai. Esatto. Lo faremo in separata sede. Tra poco raggiungeremo anche gli amici del MIC. Non prima però di avervi lanciato l'ultimo pezzo di oggi. Cosa dici? Salutiamo adesso. Abbiamo un bel 27 secondi di intro, così lasciamo i nostri amici ascoltarci questo pezzo del 1999 di Eric Clapton. Lasceremo poi il nostro scettro a Angelo Moscara con Al centro della musica. E poi nuova puntata, infatti la sto cercando qua nella borsa, del nostro Ricky Gibson, la voce più giovane di Radio Punto, che vi aspetterà dalle 19 alle 20. Ho detto tutto?
1: Hai detto tutto. Ringraziamo i nostri ascoltatori. Dall'altra parte del vetro io ringrazio la nostra Laura De Fendi che ci ha fatto compagnia.
0: E il vostro DJ Ste. Buon weekend!
1: Ciao!

0: e 56 minuti.
1: Intesa vicina tra Stati Uniti e Iran. Dai giudici il via libera ai servizi sociali per Stasi, può uscire dal carcere. Punta una pistola a palline al professore in classe nel Modenese. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno. Essere in apertura di giornale. È stato raggiunto un testo definitivo dell'accordo di pace, annuncia in serata il premier pakistano. Il memorandum Stati Uniti-Iran potrebbe essere firmato domenica a Ginevra. La presenza di Vance Matteran non esclude che il sigillo possa essere apposto da Remo Otto nei prossimi giorni. Parla di pedaggio obbligatorio ad Hormuz. L'Iran intanto ha lanciato diversi droni d'attacco nel tentativo di colpire navi commerciali in transito nello stretto. Secondo quanto ha riferito il comando centrale militare americano, le forze statunitensi li hanno abbattuti tutti nelle ultime ore, mentre il flusso di traffico prosegue senza ostacoli, si legge in un post su X. Nelle ultime settimane l'Iran avrebbe intensificato gli sforzi per sigillare il suo deposito di uranio, facendo crollare tunnel e minando gli ingressi. Raggiungere la mezza tonnellata circa di uranio altamente arricchito è ora molto più difficile anche per l'Iran, oltre che pericoloso e dispendioso. Lo scrive la CNN, che riferisce anche che gli Stati Uniti sarebbero vicini ad un'azione di terra per recuperare l'uranio, ma Trump frenerebbe. Torniamo in Italia. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento con cui dà il via libera formale scontato, anche dopo l'ok della Procura Generale, all'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi, che così può uscire dal carcere dopo circa 10 anni e mezzo. Era entrata bollata nel dicembre del 2015 e da poco più di un anno era in semilibertà, ossia doveva rientrare nella casa di reclusione la sera. Condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, potrà scontare gli ultimi circa 2 anni di pena con la misura alternativa al carcere. La cronaca: un professore dell'Istituto Superiore Galileo Galilei di Mirandola, in provincia di Modena, è stato minacciato con una pistola a pallini da uno studente che pretendeva le sue sigarette. Dammi le sigarette o sparo, lo riporta la Gazzetta di Modena, secondo cui l'episodio sarebbe avvenuto il 21 maggio durante le ore di lezioni in una classe prima del professionale, con il docente alla cattedra preso alle spalle da un gruppo di studenti, uno dei quali gli avrebbe proprio puntato l'arma alla tempia. La pistola a pallini era una riproduzione fedele di un'arma vera e l'episodio sarebbe stato ripreso in un video. La politica: domina il blu, al centro del palco il logo del futuro nazionale e accanto l'immagine del Colosseo. È lo scenario dell'assemblea costituente del partito di Roberto Vannacci a Roma. È la prima assemblea da quando Futuro Nazionale è stato fondato a febbraio, pochi giorni dopo l'addio del generale dalla Lega. Andrà avanti fino a domani con le conclusioni affidate a Vannacci. La costituente punta a strutturare il partito, che avrà un'assemblea nazionale e un esecutivo nazionale, attesi oltre 1500 delegati locali che interverranno oggi. Domani toccherà ai deputati, in tutto 8 di ex Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Il partito, attraverso Vannacci, ha annunciato di aver raggiunto 100.000 iscritti. Il commento di Antonio Tajani: mi dispiace che Futuro Nazionale abbia scelto di fare la quinta colonna della sinistra, abbandonando il centrodestra in maniera molto chiara. In chiusura, vogliamo in America per i mondiali. Scendono in campo oggi Qatar e Svizzera alle 21, a mezzanotte Brasile e Marocco, alle 3 ore italiana Haiti Scozia. Ieri esordio vincente per gli Stati Uniti, vittoria netta di una squadra con una visione di gioco spettacolare, 4-1 contro il Paraguay, una partita davvero divertente davanti a 70.000 sostenitori. Trump ha disertato il debutto della sua nazionale, ma apparirà questa sera alla Casa Bianca per un altro evento sportivo di MMA con il suo amico Dana White, patron della UFC. I giardini della White House ospiteranno il palco e il ring, un evento mai accaduto. Tornando a Los Angeles, ieri c'era il segretario di Stato Marco Rubio, oltre a mezza Hollywood sugli spalti, da Tom Cruise a Paris Hilton, da Jamie Foxx a Brad Pitt, ma anche Katy Perry, il compagno, l'ex premier canadese Trudeau, George Lucas, Bill Gates, tutti sugli spalti del tecnologico stadio di Inglewood, a sud di Los Angeles, nei pressi dell'aeroporto. Intanto il presidente della FIFA, Gianni Infantino, punge l'Italia. Con 64 squadre forse si qualificherebbe. Ira della FIGC, ma la battuta, in fin dei conti, ci sta. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.

0: con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
1: Al centro esatto della musica, musica, musica, musica, musica.
0: Su Radio Punto c'è Al centro della musica con Angelo Moscara.
2: Che bello ascoltare 24 ore su 24 la bella musica di Radio Punto, ma è bello anche ritrovarci il sabato dopo le 18.

banda ad internet, andare sul browser della vostra televisione, andare sul sito di Radio Punto, cliccate Radio Punto TV e vedrete i colori e sentirete la musica di Radio Punto. Naturalmente lo potete fare anche con lo smartphone, lo potete fare col vostro computer andando sul sito radiopunto.it. potete vederci anche sul canale 833 dell'HBBTV del vostro televisore. Siamo anche lì, siamo dappertutto per farvi ascoltare la nostra bella musica. Attenzione che c'è il nostro numero di WhatsApp per poter interagire con noi, che è il 379 100 26 45. Molti di voi saranno in questo momento in villeggiatura e staranno ascoltando questo stupendo brano di Angun. Ce l'ascoltiamo insieme.

stupenda voce per una stupenda ragazza. Lei si chiama Angun. Il brano è Snow on the Sahara. È un brano che ha una certa atmosfera. Dicevo, quanti di voi magari ci stanno ascoltando sulla spiaggia o in riva al lago, o magari solo davanti a un condizionatore a casa, davanti alla televisione, staranno ascoltando e vedendo Radio.tv.

magari state sorseggiando, che cosa, non so, una bibita, che so, una Coca-Cola, un'aranciata, un qualcosa, dai, qualcosa la state sorseggiando. Ma cosa bere in estate? Perché non bere la brasilena? Voi mi direte subito, ma che cos'è questa brasilena? C'è chi la definisce un soft drink e chi la, più precisamente, la definisce una gazzosa al caffè. Ma se si chiedesse a un calabrese cosa sia la brasilena, vi risponderebbe con convinzione: in Calabria la brasilena è come la Coca-Cola nel mondo, con la sua iconica etichetta gialla e il suo gusto inconfondibile. La brasilera è diventata la bevanda più amata in Calabria. La brasilera è una bevanda al caffè gazzosa, anidride carbonica, prodotta in provincia di Catanzaro. Perciò bisogna assaggiare questa brasilena o brasilera. Non ho capito perché. Mi sembra che sia la brasilena, non la brasilera, La brasilena. Mi dicono che è la brasilena. Perciò questa brasilena è da assaggiare, caffè e gazzosa, è una cosa tipicamente calabrese che sarà sicuramente buona. Senna Spyro qui con noi.

Il brano porta il titolo di Material Lover ed è la colonna sonora anche del film Il Diavolo Veste Prada 2. È un film che ha visto coinvolta la città di Milano, perché è stato girato a Milano e perciò c'è stata molta attenzione nei riguardi di questo film da parte dei milanesi. E questa è Sienna Spyro che ha fatto questo stupendo brano, colonna sonora del film. È un brano attuale per un film attuale, ma dobbiamo parlare invece di 40 anni fa, e precisamente di un album che è uscito 40 anni fa. L'album porta il titolo di Mosaic, è il terzo album in studio del gruppo britannico Wang Chung, pubblicato il 14 di ottobre 1986 su etichetta Geffen. Brani contenuti nel lavoro sono 12, noi dovevamo sceglierne uno, c'era l'imbarazzo della scelta, ma abbiamo scelto il più famoso e abbiamo scelto questo brano che portava il titolo di Everybody Have Fun Tonight. Wang Chung qui con noi, quarantennale.

appuntamenti con Radio.Classico sono sempre stupendi. Si torna indietro nel tempo, negli anni 70, insieme alle Flower, insieme a loro, con il brano che si ballava molto bene, che portava il titolo di Mandalay, qui al Centro della Musica Weekend, in compagnia di Angelo Moscava, in questo sabato 13 di giugno 2026. Ebbene sì, amici, allora i mondiali sono cominciati, anche questa volta non ci siamo. È già la terza edizione che l'Italia manca dei mondiali. Pensate che ne abbiamo 24 dopo il Brasile. Siamo la squadra che ha più titoli, eppure manchiamo da 3 mondiali. Va bene, però i mondiali sono cominciati, ma attenzione, ci sono delle regole nuove. Se si parla con l'arbitro o l'avversario coprendosi la bocca, si rischia l'espulsione. Per poter comprendere l'importanza della nuova stretta disciplinare, bisogna fare un passo indietro e tornare nel mese di febbraio 2026, durante la partita Benfica-Real Madrid. L'esterno argentino Gianluca Prestiani, con la mano sopra la bocca, si avvicina a Vinicius per dirgli qualcosa. Subito dopo il brasiliano richiama l'attenzione dell'arbitro per presunti insulti razzisti nei suoi confronti. Perciò hanno deciso che questa mano sopra la bocca, quando si parla con l'arbitro o con l'avversario, bisogna toglierla, perché potrebbero partire gli insulti. E allora basta anche con questo. Non ci saranno neanche le vuvuzela e le famose trombe, quelle che si suonavano in Sudafrica. Perciò sarà un mondiale tranquillo, regolare, tranquillo, regolamentato al massimo. Ebbene dai, vediamoci questo mondiale, tifiamo per qualcuno o tifiamo contro qualcuno.

0: mai più.
1: La bella Noemi qui con noi con il brano Tu cosa fai questa sera? Noi intanto andiamo a dare la linea al traffico, lo ascoltiamo insieme e mi raccomando, prudenza sulle strade.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia.
2: Bentrovati, giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio sulla rete viaria della Lombardia, soprattutto in direzione dei laghi e delle località turistiche alpine e collinari. A Milano questa sera riflettori puntati su Piazza Duomo per il tradizionale concerto della Filarmonica della Scala. Per ragioni di sicurezza le linee M1 ed M3 salteranno le fermate Duomo, che riaprirà domenica mattina. Per raggiungere la piazza si consiglia di scendere a Cordusio, Cairoli, San Babila o Monte Napoleone. Per i cambi di linea si possono utilizzare Centrale, Loreto o Cadorna. E sempre questa sera alle 20:30 appuntamento allo Stadio Meazza per il debutto del rapper napoletano Geolier. Cancelli aperti dalle ore 16:30. In occasione del concerto subiranno modifiche e deviazioni le linee di superficie 16, 49, 64, 78 e 80, mentre sono potenziate in servizio fino a tardanotte le linee della metropolitana M1 ed M5. Il parcheggio Lampugnano rimarrà aperto fino alle 2 del mattino. Lavori sono poi in programma questa sera sulla 8 dei Laghi, chiuso dalle 21:05 il tratto tra gli svincoli Solbiate Arno al Bizzate e la diramazione Gallarate Gattico verso Milano. Contestualmente verranno chiusi gli svincoli di Solbiate Arno al Bizzate e Cavaria in entrambe le direzioni. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS. Al centro

ad aprire la seconda parte della trasmissione al centro della musica weekend abbiamo l'ultimo lavoro di Olivia Rodriguez, il brano si chiama Drop Deep. Bene amici, allora parliamo di social, perché bisogna parlare dei social, perché ormai i social fanno parte della nostra vita, perché c'è un pasticcere italiano che è molto famoso sui social, magari l'avete visto su TikTok, Instagram o YouTube, si chiama Alberto Macri.

0: andare a trovarlo in Corso Italia per tutti i milanesi, ma chi non è di Milano magari anche sotto le vacanze si vengono a fare il diciamo la vacanza per andare a vedere i musei, si può fare una capatina e assaggiare i manicaretti di questo signore, che di questo ragazzuolo molto bravo, che si chiama Alberto Macri e che ha aperto questo locale molto importante, e i suoi piatti si possono non solo vedere su YouTube ma finalmente assaggiare. Noi invece assaggiamo la musica italiana con Neck, il brano si chiama Sei solo tu.
1: Perché mi piaci in ogni modo,

Brano sei solo tu qui alla centro della musica, naturalmente da Radio Punto. Allora amici, le vacanze sono cominciate anche per i VIPs, perché sono al plurale. E se qualcuno avesse immaginato Mick Jagger per le strade italiane, probabilmente lo avrebbe visto al volante di una fuoriserie d'epoca o seduto sul sedile posteriore di una lussuosa berlina. E invece no, il frontman dei Rolling Stones ha scelto un mezzo molto più vicino al cuore degli italiani: l'intramontabile Ape Piaggio. Ebbene sì, l'immagine ha fatto rapidamente il giro dei social, conquistando fan e curiosi. Mick è stato fotografato e successivamente pubblicato sui social alla guida di un'ape per le strade di Stromboli. Era lì bello contento con questa ape, anzi era anche molto molto divertito. E bravo, bravo, nonostante l'età è rimasto un bambino, secondo me, Mick Jagger. Che ne dite?

lei cerca il marito e speriamo l'abbia trovato. Lei si chiama Ray, è qui con noi in questo sabato. Amici, qual è il gelato più buono al mondo per questo 2026? Ve lo siete chiesti? Lo volete sapere? La classifica mondiale del gelato artigianale parla italiano, ma lo fa a Cadice, in Spagna. A conquistare il primo posto del Gelato Festival World Ranking 2026 è Carlo Guerriero, veneto d'origine e spagnolo d'adozione, titolare della cremeria gelato italiano della città andalusa. Alle sue spalle la presenza italiana resta molto forte. Sul podio, al terzo posto, c'è Elisabeth Stolz dell'osteria Ubnerber di Varna in Alto Adige, che costruisce i suoi gusti come un racconto del Sud Tirolo. Subito dopo arriva Giovanna Bonazzi della Parona del gelato a Parona. Il gelato italiano è il migliore anche all'estero, perciò siamo i numeri uno. Siamo i numeri uno con un bel gelato in mano, magari ci ascoltiamo.

0: dolcissimo Paul McCartney insieme agli Wings per il secondo appuntamento con Radio.Classiche. Le avevamo qui con noi con il brano che portava il nome di Silly Love Songs e l'abbiamo ascoltato quest'oggi qui a Radio.
1: Radio, internet, televisione.
2: Radio. Semplicemente ovunque.

quando si sente questo brano viene in mente una bella spiaggia. Una bella spiaggia, a me viene in mente una spiaggia greca, perché questo brano è girato, se non erro, a Santorini o giù di là, perché è una spiaggia greca bellissima. E questo è Chris Ria col brano On the Beach, ed estate ci sta veramente bene per tutti quelli che ci stanno ascoltando, magari dalla Grecia o magari dall'Italia o magari dalla Spagna, perché Radio Punto naturalmente si ascolta in tutto il mondo con i vari apparecchi, perciò non sto a ripeterveli, ma potete scaricare la nostra app, potete scaricare anche FM World, che è un'app molto bella perché vi fa ascoltare molte radio di tutto il mondo, fra cui Radio Punto. Poi scaricate FM World, la mettete nei preferiti, schiacciate il cuoricino, così ogni volta che l'accendete viene in automatico Radio Punto. Ecco, è il modo per poter stare con noi sempre, continuamente e in tutte le maniere. Bene amici, e con questa canzone stupenda, stupenda, che vi saluto e vi dà appuntamento naturalmente a lunedì, e naturalmente sempre e solamente da Radio Punto. Noi saremo lunedì insieme alle 17, dalle 17 alle 18, dal lunedì al venerdì, il sabato come sempre dalle 18 alle 19 con lo speciale del sabato, cioè al centro della musica weekend. Bene amici, Angelo Moscara vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì ore 17 su Radio Punto.

0: semplicemente ovunque. Sono le 18 e 36 minuti.
1: Intesa vicina tra Stati Uniti e Iran. Dai giudici il via libera ai servizi sociali per Stasi, può uscire dal carcere. Ai mondiali oggi in campo Qatar-Svizzera, a mezzanotte il Brasile. Voleremo negli Stati Uniti tra poco, dopo una pausa. Restate qui con noi.
0: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Le notizie che arrivano dal Medio Oriente in apertura. È stato raggiunto un testo definitivo dell'accordo di pace, annuncia in serata il premier pakistano. Il memorandum Stati Uniti-Iran potrebbe essere firmato domenica a Ginevra. La presenza di Vance Matteran non esclude che il sigillo possa essere apposto da remoto nei prossimi giorni. Parla di pedaggio obbligatorio ad Hormuz. L'Iran intanto ha lanciato diversi droni d'attacco nel tentativo di colpire navi commerciali in transito nello stretto. Secondo quanto ha riferito il comando centrale militare americano, le forze statunitensi li hanno abbattuti tutti nelle ultime ore, mentre il flusso di traffico prosegue senza ostacoli, si legge in un post su X. Nelle ultime settimane l'Iran avrebbe intensificato gli sforzi per sigillare il suo deposito di uranio facendo crollare tunnel e minando gli ingressi. Raggiungere la mezza tonnellata circa di uranio altamente arricchito è ora molto più difficile anche per l'Iran, oltre che pericoloso e dispendioso. Lo scrive la CNN, che riferisce anche che gli Stati Uniti sarebbero vicini ad un'azione di terra per recuperare l'uranio, ma Trump frenerebbe. Torniamo in Italia. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento con cui dà il via libera formale scontato, anche dopo l'ok della Procura Generale, all'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi, che così può uscire dal carcere dopo circa 10 anni e mezzo. Era entrata bollata nel dicembre del 2015 e da poco più di un anno era in semilibertà, ossia doveva rientrare nella casa di reclusione la sera. Condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, potrà scontare gli ultimi circa 2 anni di pena con la misura alternativa al carcere. La cronaca: un professore dell'Istituto Superiore Galileo Galilei di Mirandola, in provincia di Modena, è stato minacciato con una pistola a pallini da uno studente che pretendeva le sue sigarette. Dammi le sigarette o sparo, lo riporta la Gazzetta di Modena, secondo cui l'episodio sarebbe avvenuto il 21 maggio durante le ore di lezioni in una classe prima del professionale, con il docente alla cattedra preso alle spalle da un gruppo di studenti, uno dei quali gli avrebbe proprio puntato l'arma alla tempia. La pistola a pallini era una riproduzione fedele di un'arma vera e l'episodio sarebbe stato ripreso in un video. La politica: domina il blu al centro del palco il logo del futuro nazionale e accanto l'immagine del Colosseo. È lo scenario dell'assemblea costituente del partito di Roberto Vannacci a Roma. È la prima assemblea da quando Futuro Nazionale è stato fondato a febbraio, pochi giorni dopo l'addio del generale dalla Lega. Andrà avanti fino a domani con le conclusioni affidate a Vannacci. La costituente punta a strutturare il partito, che avrà un'assemblea nazionale e un esecutivo nazionale, attesi oltre 1500 delegati locali che interverranno oggi. Domani toccherà ai deputati, in tutto 8 di ex Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Il partito, attraverso Vannacci, ha annunciato di aver raggiunto 100.000 iscritti. Il commento di Antonio Tagliani: mi dispiace che Futuro Nazionale abbia scelto di fare la quinta colonna della sinistra, abbandonando il centrodestra in maniera molto chiara. In chiusura vogliamo in America per i mondiali. Scendono in campo oggi Qatar e Svizzera alle 21, a mezzanotte Brasile e Marocco, alle 3 ore italiana Haiti Scozia. Ieri esordio vincente per gli Stati Uniti, vittoria netta di una squadra con una visione di gioco spettacolare, 4-1 contro il Paraguay, una partita davvero divertente davanti a 70.000 sostenitori. Trump ha disertato il debutto della sua nazionale, ma apparirà questa sera alla Casa Bianca per un altro evento sportivo di MMA con il suo amico Dana White, patron della UFC. I giardini della White House ospiteranno il palco e il ring, un evento mai accaduto. Tornando a Los Angeles, ieri c'era il segretario di Stato Marco Rubio, oltre a mezza Hollywood sugli spalti, da Tom Cruise a Paris Hilton, da Jamie Foxx a Brad Pitt, ma anche Katy Perry, il compagno, l'ex premier canadese Trudeau, George Lucas, Bill Gates, tutti sugli spalti del tecnologico stadio di Inglewood, a sud di Los Angeles, nei pressi dell'aeroporto. Intanto il presidente della FIFA, Gianni Infantino, punge l'Italia. Con 64 squadre forse si qualificherebbe. Ira della FIGC, ma la battuta, in fin dei conti, ci sta. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
0: Luce Verde Lombardia.
2: Bentrovati. Giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio sulla rete viaria della Lombardia, soprattutto in direzione dei laghi e delle località turistiche alpine e collinari. A Milano questa sera riflettori puntati su Piazza Duomo per il tradizionale concerto della Filarmonica della Scala. Per ragioni di sicurezza le linee M1 ed M3 salteranno le fermate Duomo, che riaprirà domenica mattina. Per raggiungere la piazza si consiglia di scendere a Cordusio, Cairoli, San Babila o Monte Napoleone. Per i cambi di linea si possono utilizzare Centrale, Loreto o Cadorna. E sempre questa sera alle 20.30 appuntamento allo Stadio Meazza per il debutto del rapper napoletano Geolier. Cancelli aperti dalle ore 16.30. In occasione del concerto subiranno modifiche e deviazioni le linee di superficie 16, 49, 64, 78 e 80, mentre sono potenziate in servizio fino a tardanotte le linee della metropolitana M1 ed M5. Il parcheggio Lampugnano rimarrà aperto fino alle 2 del mattino. Lavori sono poi in programma questa sera sulla 8 dei Laghi, chiuso dalle 21.05 il tratto tra gli svincoli Solbiate e Arno al Bizzate e la diramazione Gallarate Gattico verso Milano. Contestualmente verranno chiusi gli svincoli di Solbiate e Arno al Bizzate e Cavaria in entrambe le direzioni. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Buon day a tutti ragazzi, sono Ricky Gibson e benvenuti in una nuovissima puntata di Untitled, la trasmissione di Radio Punto in cui insieme a me andremo a esplorare il mondo dell'hip hop a 360 gradi. E abbiamo cominciato con la bellissima No Church in the Wild di Jay-Z, Kanye West, Frank Ocean e The Dream, la traccia che apre l'album di cui andremo a parlare oggi, ovvero Watch the Throne, l'album collaborativo tra Kanye West e Jay-Z uscito nel 2011 in seguito a My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Cominciò come un EP da 5 canzoni, ma si è poi trasformato in un disco molto più lungo che con la deluxe raggiunge la quota di 16 brani e 1 ora e 4. Quindi ovviamente oggi non potremo ascoltarle tutte, ma ascolteremo quelle che secondo me sono le migliori. Ma vi devo dire che Watch the Throne è un album veramente figo. A livello di hip hop è il massimo che si può avere, perché abbiamo Jay-Z che è un maestro e una leggenda del rap più old school, e poi c'è Kanye West che è Kanye West. E ci sono anche tantissime collaborazioni interessanti come quella con Frank Ocean che abbiamo ascoltato in questa canzone, che ci regala un ritornello favoloso. Ma prima di continuare ad ascoltare Watch the Throne, è arrivato il momento della canzone della settimana. E ragazzi, recentemente mi sono riascoltato miliardi di volte quest'album e anche il film che lo ispira, e qui dal titolo stiamo parlando di Enter Galactic di Kid Cudi, un film incredibile, un album incredibile, e oggi andremo ad ascoltare Living My Truth.

Live My Truth di Kid Cudi, una delle tracce migliori dell'album Intergalactic, che vi ricordo, vi ho già parlato varie volte, comunque è un album ispirato dall'omonimo film animato di Kid Cudi che trovate su Netflix, guardatelo perché è veramente incredibile, uno dei miei film preferiti di sempre, album anche questo uno dei miei preferiti di sempre, bellissimo, veramente bello. Continuiamo ad ascoltare Watch the Throne di Kanye West e Jay-Z con la prossima traccia, ovvero Lift Off assieme a Beyoncé.

Lift Off di Kanye West, Jay-Z e Beyoncé. Come sentite anche per la caratura dei featuring di quest'album, l'album è molto sfarzoso. Watch the Throne, guardate il trono, insomma, trasmette quella grandiosità del duo The Throne, che è appunto il duo di Kanye West e Jay-Z. E anche la cover dell'album lo rispecchia perfettamente. Infatti la cover disegnata dal creative director di Givenchy mostra questa immagine molto simmetrica, che ricorda quasi una roba faraonica, o comunque delle grandi civiltà, dei grandi imperi del passato, tutta placcata d'oro. Insomma, trasmette molto l'importanza e la solennità di quest'album. E da quest'album proviene anche una delle canzoni più famose di Kanye West, che ha quasi 2 miliardi di streaming. Stiamo parlando ovviamente di Fellas Imperium.

Fellas in Paris di Kanye West e Jay-Z. Ovviamente non posso dire il titolo originale della canzone. Una canzone molto scansata, diciamo che quest'album, a parte a qualche traccia, non ha testi particolarmente profondi. Ha dei testi che da una parte elevano il loro status di leggende dell'hip hop, sono fighi eccetera eccetera, dall'altra parte ripercorrono un po' la storia americana. Infatti in questa canzone racconta della storia degli afroamericani a Parigi, dove l'arte si incontra con il commerciale, ed è un po' lo spot a metà tra le strade e Hollywood. Questo è quello che dice Kanye West a riguardo. La prossima canzone, anche questa è una delle più famose e celebri di Kanye West, e anche Justin Bieber ci aveva fatto un freestyle sopra, perché è una traccia che utilizza un sample di Otis Redding. E la traccia in realtà è stata fatta per allenamento, dopo che No ID ha sfidato Kanye West a produrre un beat sul momento, e ha prodotto il beat di questa canzone. Stiamo parlando di Otis.

Otis di Kanye West e Jay-Z, che utilizza un sample ovviamente di Otis Redding dalla famosa canzone Try a Little Tenderness. Questa canzone è diventata iconica proprio per il beat che richiama il momento in cui Kanye usava i sample per The Blueprint di Jay-Z oppure per The College Dropout, il primo album di Kanye West che abbiamo ascoltato nelle scorse puntate. Arriviamo a una delle canzoni, quelle che vi dicevo prima, che innalzano un po' lo status dei due, ovvero Who Gonna Stop Me.

Who Gonna Stop Me di Jay-Z e Kanye West da Watch the Throne. In questa canzone da una parte elevano il loro status dicendo nessuno mi può fermare, ma c'è anche una parte di critica sociale americana con nel ritornello Kanye West che dice: sembra quasi come l'olocausto, molte delle nostre persone muoiono, appunto mettendo in luce la situazione tragica delle persone afroamericane nei ghetti delle città americane. E noi siamo arrivati alla fine della prima parte di questa puntata, ma mi raccomando non andate perché torniamo subito con tutte le altre canzoni di Watch the Throne.

Murder to Excellence di Kanye West e Jay-Z, una delle mie canzoni preferite dell'album, che rappresenta effettivamente tutto il messaggio dell'album per quanto riguarda la critica sociale e il racconto della società afroamericana. Perché se nella prima parte, ovvero Murder, parla di come la povertà delle persone afroamericane nei ghetti ha portato a un incremento della violenza e di come in realtà dovrebbero amarsi l'un l'altro per combattere i veri problemi della loro comunità, come ad esempio il razzismo e il trattamento ingiusto della polizia, mentre la seconda parte, Excellence, è quella un pochettino più positiva, in cui dicono come alcune persone riescono a scappare dal stereotipo del ghetto per entrare nell'elite americana. Una delle mie canzoni preferite, e qui si vede effettivamente il nocciolo del concetto di Watch the Throne. E un'altra canzone che parla dell'America è la prossima, assieme a Frank Ocean, ovvero Made in America.

Made in America di Jay-Z, Kanye West e Frank Ocean da Watch the Throne. Anche questa è una delle mie preferite dell'album e, come Marto detto Excellence, parla ancora della situazione americana, questa volta mettendoci dentro anche la religione. Una canzone molto bella con Frank Ocean, uno dei migliori cantanti R&B della storia dell'umanità, che fa il suo sporchissimo lavoro in maniera egregia. Passiamo ora a una canzone molto più movimentata, energica, ovvero Why I Love You assieme a Mr. Hudson.

0: Why I Love You di Jay-Z, Kanye West e Mr. Hudson. Anche questa è una canzone fantastica, anche questa una delle mie preferite di Watch the Throne, e va a parlare di temi come il tradimento e di come puoi continuare ad ammirare una persona anche dopo quello che ti hanno fatto. E questa è la canzone conclusiva di Watch the Throne prima della Deluxe. In questa puntata andremo a vedere anche un paio di canzoni della Deluxe, perché secondo me sono veramente belle. E la prossima, anche questa, è una delle mie preferite di tutto Watch the Throne. Stiamo parlando di Illest Motherfucker Alive.
1: Oh, man. Uh-oh. 1985 white Lamborghini Countach, two of them.

Realest Motherfucker Alive di Kanye West e Jay-Z. Questa canzone è molto strana perché, essendo quella che apre la deluxe di Watch the Throne, inizialmente si apriva con 3 minuti di completo silenzio, salvo poi partire. Molto strana come scelta, poi nella remastered che è stata fatta per i dispositivi, cioè per Spotify eccetera eccetera, è stato rimosso. Molto strano, comunque la canzone è bellissima, è una di quelle che vanno a parlare un po' dello status di loro due, però è veramente veramente bella, ti mette una carica incredibile. E ragazzi, ora siamo giunti alla fine di questa puntata, ma mi raccomando non andate, perché come al solito Untitled si conclude con una canzone d'addio, che in questa settimana è H.I.M., quella che alcuni considerano la migliore canzone di Watch the Throne, veramente bella, della Dax, fantastica. Watch the Throne, seppur non sia uno dei miei album preferiti di Kanye, perché è quello un pochettino più rapposo, io preferisco altre cose, e in realtà se devo guardarlo oggettivamente è un album incredibile. No skip, sostanzialmente tutte le canzoni sono belle, e cosa si può fare se si mette Jay-Z e Kanye West assieme? Non puoi non avere un prodotto di qualità incredibile. Questo album è veramente bello, se siete quelli un po' più puristi dell'hip hop, più vicini alla parte hip hop di Kanye e meno quella magari melodica, potrebbe tranquillamente piacervi. Io vi ringrazio tantissimo per avermi seguito in questa puntata di Untitled, e mi raccomando, siateci anche settimana prossima, perché andremo ad ascoltare quello che forse è l'album più particolare di Kanye West, quello più sperimentale e uno dei miei preferiti. Stiamo parlando di Jesus. Io vi ricordo che potete seguire radio.cfm 8858900 con il DAB Plus per poterlo sentire a qualità migliore, ad esempio in macchina, in streaming sul nostro sito www.radio.it e sul canale 833 di HBB TV. È molto facile arrivarci, basta cercare su internet, è molto facile arrivarci. Se volete contattarci invece ci trovate su Instagram e Facebook su perfil radio.legnano, e se invece avete delle domande, consigli, qualsiasi cosa che riguardi Untitled, vi invito in TLG con i rispettivi post. E ora io vi lascio la rotazione musicale di Untitled, ma non prima di aver ascoltato H.I.M. di Kanye West e Jay-Z direttamente dalla deluxe di Watch the Throne.

0: 9 e 57 minuti.
1: Intesa vicina tra Stati Uniti e Iran. Dai giudici il via libera ai servizi sociali per Stasi, può uscire dal carcere. Punta una pistola a palline al professore in classe nel Modenese. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno, ancora esteri in primo piano. È stato raggiunto un testo definitivo dell'accordo di pace, annuncia in serata il premier pakistano. Il memorandum Stati Uniti-Iran potrebbe essere firmato domenica a Ginevra. La presenza di Vance Matteran non esclude che il sigillo possa essere apposto da remoto nei prossimi giorni. Parla di pedaggio obbligatorio ad Hormuz. L'Iran intanto ha lanciato diversi droni d'attacco nel tentativo di colpire navi commerciali in transito nello stretto. Secondo quanto ha riferito il comando centrale militare americano, le forze statunitensi li hanno abbattuti tutti nelle ultime ore, mentre il flusso di traffico prosegue senza ostacoli, si legge in un post su X. Nelle ultime settimane l'Iran avrebbe intensificato gli sforzi per sigillare il suo deposito di uranio, facendo crollare tunnel e minando gli ingressi. Raggiungere la mezza tonnellata circa di uranio altamente arricchito è ora molto più difficile anche per l'Iran, oltre che pericoloso e dispendioso. Lo scrive la CNN, che riferisce anche che gli Stati Uniti sarebbero vicini ad un'azione di terra per recuperare l'uranio, ma Trump frenerebbe. Torniamo in Italia. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento con cui dà il via libera formale scontato, anche dopo l'ok della Procura Generale, all'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi, che così può uscire dal carcere dopo circa 10 anni e mezzo. Era entrata bollata nel dicembre del 2015 e da poco più di un anno era in semilibertà, ossia doveva rientrare nella casa di reclusione la sera. Condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, potrà scontare gli ultimi circa 2 anni di pena con la misura alternativa al carcere. La cronaca: un professore dell'Istituto Superiore Galileo Galilei di Mirandola, in provincia di Modena, è stato minacciato con una pistola a pallini da uno studente che pretendeva le sue sigarette. Dammi le sigarette o sparo, lo riporta la Gazzetta di Modena, secondo cui l'episodio sarebbe avvenuto il 21 maggio durante le ore di lezioni in una classe prima del professionale, con il docente alla cattedra preso alle spalle da un gruppo di studenti, uno dei quali gli avrebbe proprio puntato l'arma alla tempia. La pistola a pallini era una riproduzione fedele di un'arma vera e l'episodio sarebbe stato ripreso in un video. La politica: domina il blu al centro del palco il logo del futuro nazionale e accanto l'immagine del Colosseo. È lo scenario dell'assemblea costituente del partito di Roberto Vannacci a Roma. È la prima assemblea da quando Futuro Nazionale è stato fondato a febbraio, pochi giorni dopo l'addio del generale dalla Lega. Andrà avanti fino a domani con le conclusioni affidate a Vannacci. La costituente punta a strutturare il partito, che avrà un'assemblea nazionale e un esecutivo nazionale, attesi oltre 1500 delegati locali che interverranno oggi. Domani toccherà ai deputati, in tutto 8 di ex Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Il partito, attraverso Vannacci, ha annunciato di aver raggiunto 100.000 iscritti. Il commento di Antonio Tajani: mi dispiace che Futuro Nazionale abbia scelto di fare la quinta colonna della sinistra, abbandonando il centrodestra in maniera molto chiara. In chiusura vogliamo in America per i mondiali. Scendono in campo oggi Qatar e Svizzera alle 21, a mezzanotte Brasile e Marocco, alle 3 ore italiana Haiti Scozia. Ieri esordio vincente per gli Stati Uniti, vittoria netta di una squadra con una visione di gioco spettacolare, 4-1 contro il Paraguay. Una partita davvero divertente davanti a 70.000 sostenitori. Trump ha disertato il debutto della sua nazionale, ma apparirà questa sera alla Casa Bianca per un altro evento sportivo di MMA con il suo amico Dana White, patron della UFC. I giardini della White House ospiteranno il palco e il ring, un evento mai accaduto. Tornando a Los Angeles, ieri c'era il segretario di Stato Marco Rubio, oltre a mezza Hollywood sugli spalti, da Tom Cruise a Paris Hilton, da Jamie Foxx a Brad Pitt, ma anche Katy Perry e il compagno, l'ex premier canadese Trudeau, George Lucas, Bill Gates, tutti sugli spalti del tecnologico stadio di Inglewood a sud di Los Angeles, nei pressi dell'aeroporto. Intanto il presidente della FIFA Gianni Infantino punge l'Italia: con 64 squadre forse si qualificherebbe. Ira della FIGC, ma la battuta in fin dei conti ci sta. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
2: Previsioni del tempo di domani a cura di Trevi Meteo.
3: Saluto a tutti i nostri ascoltatori, weekend con l'anticiclone che favorirà condizioni stabili in prevalenza soleggiate su tutto il nostro paese. Farà un'eccezione solo a annuvolamenti in prossimità dei rilievi alpini e sulla dorsale appenninica, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature che aumenteranno su tutta Italia, avremo punte, attenzione, domenica sull'interno della Puglia anche vicini ai 36-37 gradi. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
4: Luce verde, Lombardia.
5: Bentrovati, giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio sulla rete viaria della Lombardia, soprattutto in direzione dei laghi e delle località turistiche alpine e collinari. A Milano questa sera riflettori puntati su Piazza Duomo per il tradizionale concerto della Filarmonica della Scala. Per ragioni di sicurezza le linee M1 ed M3 salteranno le fermate Duomo, che riaprirà domenica mattina. Per raggiungere la piazza si consiglia di scendere a Cordusio, Cairoli, San Babila o Monte Napoleone. Per i cambi di linea si possono utilizzare Centrale, Loreto o Cadorna. E sempre questa sera alle 20.30 appuntamento allo Stadio Meazza per il debutto del rapper napoletano Geolier. Cancelli aperti dalle ore 16.30. In occasione del concerto subiranno modifiche e deviazioni le linee di superficie 16, 49, 64, 78 e 80, mentre sono potenziate in servizio fino a tardanotte le linee della metropolitana M1 ed M5. Il parcheggio Lampugnano rimarrà aperto fino alle 2 del mattino. Lavori sono poi in programma questa sera sulla 8 dei Laghi, chiuso dalle 21.05 il tratto tra gli svincoli Solbiate e Arno Albizzate e la diramazione Gallarate Gattico verso Milano. Contestualmente verranno chiusi gli svincoli di Solbiate e Arno Albizzate e Cavaria in entrambe le direzioni. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: Si può fare!
7: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radio.it. Al prossimo sabato!

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Franco Battiato ha scritto grandi capolavori musicali ed era definito un uomo intelligente e poeta, eppure credeva nella reincarnazione degli animali, anzi ne aveva la certezza. In un articolo del Corriere si afferma che Battiato era convinto che il cane di casa fosse la reincarnazione di suo padre e il gatto di sua madre.

tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplice.

di... Ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. This is the rhythm of the night. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: La vita può essere selvaggiamente tragica delle volte, e io ne ho avuto la mia parte. Ma qualunque cosa ti accada, devi mantenere una leggera attitudine comica. In ultima analisi, non devi dimenticarti di ridere. Il 12 maggio 1907 nasceva la leggendaria Katharine Hepburn, unica attrice della storia ad aver vinto 4 Oscar come migliore attrice protagonista.

0: sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: Il famoso colore giallo paglierino del Post-it deriva da una scelta accidentale, perché era il colore dei fogli gialli trovati per caso nei laboratori della 3M con cui Silver Spencer e Arthur Fry condussero i primi test negli uffici dell'azienda.

0: Sono le 20 e 54 minuti.
1: Intesa vicina tra Stati Uniti e Iran. Dai giudici il via libera ai servizi sociali per Stasi, può uscire dal carcere. Ai mondiali oggi in campo Qatar, Svizzera, mezzanotte il Brasile. Voleremo negli Stati Uniti tra poco, dopo una pausa. Restate qui con noi.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. È stato raggiunto un testo definitivo dell'accordo di pace, annuncia in serata il premier pakistano. Il memorandum Stati Uniti-Iran potrebbe essere firmato domenica a Ginevra. La presenza di Vance Matteran non esclude che il sigillo possa essere apposto da remoto nei prossimi giorni. Parla di pedaggio obbligatorio ad Hormuz. L'Iran intanto ha lanciato diversi droni d'attacco nel tentativo di colpire navi commerciali in transito nello stretto. Secondo quanto ha riferito il comando centrale militare americano, le forze statunitensi li hanno abbattuti tutti nelle ultime ore, mentre il flusso di traffico prosegue senza ostacoli, si legge in un post su X. Nelle ultime settimane l'Iran avrebbe intensificato gli sforzi per sigillare il suo deposito di uranio, facendo crollare tunnel e minando gli ingressi. Raggiungere la mezza tonnellata circa di uranio altamente arricchito è ora molto più difficile anche per l'Iran, oltre che pericoloso e dispendioso. Lo scrive la CNN, che riferisce anche che gli Stati Uniti sarebbero vicini ad un'azione di terra per recuperare l'uranio, ma Trump frenerebbe. Torniamo in Italia, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento con cui dà il via libera formale scontato anche dopo l'ok della Procura Generale all'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi, che così può uscire dal carcere dopo circa 10 anni e mezzo. Era entrata bollata nel dicembre del 2015 e da poco più di un anno era in semilibertà, ossia doveva rientrare nella casa di reclusione la sera. Condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, potrà scontare gli ultimi circa 2 anni di pena con una misura alternativa al carcere. La cronaca, un professore dell'Istituto Superiore Galileo Galilei di Mirandola, in provincia di Modena, è stato minacciato con una pistola a pallini da uno studente che pretendeva le sue sigarette. Dammi le sigarette o sparo, lo riporta la Gazzetta di Modena, secondo cui l'episodio sarebbe avvenuto il 21 maggio durante le ore di lezioni in una classe prima del professionale, con il docente alla cattedra preso alle spalle da un gruppo di studenti, uno dei quali gli avrebbe proprio puntato l'arma alla tempia. La pistola a pallini era una riproduzione fedele di un'arma vera e l'episodio sarebbe stato ripreso in un video. La politica domina il blu al centro del palco, il logo del futuro nazionale, e accanto l'immagine del Colosseo. È lo scenario dell'assemblea costituente del partito di Roberto Vannacci a Roma. È la prima assemblea da quando Futuro Nazionale è stato fondato a febbraio, pochi giorni dopo l'addio del generale dalla Lega. Andrà avanti fino a domani con le conclusioni affidate a Vannacci. La costituente punta a strutturare il partito, che avrà un'assemblea nazionale e un esecutivo nazionale, attesi oltre 1500 delegati locali che interverranno oggi. Domani toccherà ai deputati, in tutto 8 di ex Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Il partito, attraverso Vannacci, ha annunciato di aver raggiunto 100.000 iscritti. Il commento di Antonio Tagliani: mi dispiace che Futuro Nazionale abbia scelto di fare la quinta colonna della sinistra, abbandonando il centrodestra in maniera molto chiara. In chiusura vogliamo in America per i mondiali. Scendono in campo oggi Qatar e Svizzera alle 21, a mezzanotte Brasile e Marocco, alle 3 ore italiana Haiti Scozia. Ieri esordio vincente per gli Stati Uniti, vittoria netta di una squadra con una visione di gioco spettacolare, 4-1 contro il Paraguay. Una partita davvero divertente davanti a 70.000 sostenitori. Trump ha disertato il debutto della sua nazionale, ma apparirà questa sera alla Casa Bianca per un altro evento sportivo di MMA con il suo amico Dana White, patron della UFC. I giardini della White House ospiteranno il palco e il ring, un evento mai accaduto. Tornando a Los Angeles, ieri c'era il segretario di Stato Marco Rubio, oltre a mezza Hollywood sugli spalti, da Tom Cruise a Paris Hilton, da Jamie Foxx a Brad Pitt, ma anche Katy Perry, il compagno, l'ex premier canadese Trudeau, George Lucas, Bill Gates, tutti sugli spalti del tecnologico stadio di Inglewood, a sud di Los Angeles, nei pressi dell'aeroporto. Intanto il presidente della FIFA, Gianni Infantino, punge l'Italia. Con 64 squadre forse si qualificherebbe. Ira della FIGC, ma la battuta, in fin dei conti, ci sta. Era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.

0: tutto il mondo.
1: In tutto il mondo.
2: In tutto il mondo.
3: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascolta CineFM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.

o fossi stato la mia festa. Apro la finestra, è ancora buio, butto nulla per strada, ma non mi risponde nessuno. Il mio cuore si è rotto, come uno specchio si è rotto. Si è rotto quel bellissimo orologio, ti ricordi come lo chiamavi tu? Il silenzio continua, sono almeno le 7. Apro la radio, la tele, le orecchie, ma nessuno trasmette.

i razzi sulla luna. Oggi è un fatto normale, se ne vedono tanti piantati in fila che sembrano alberi di Natale. Puoi spostando il cannocchiale, puoi dare un nome alle stelle, puoi giocare con tutti.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come...

0: senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.
1: Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Gli Spandau Ballet erano celebri anche per essere dei gran bevitori, in particolare di Jack Daniels e di tequila. Se ne portavano dietro una scorta in tutti i loro concerti. Una passione che li ha portati spesso a collezionare figuracce etiliche in giro per il mondo, anche con colleghi di altre band. Tony Hadley invece ama tanto la birra scura da averne fatto un secondo lavoro e produrre oggi la sua, rigorosamente artigianale, la Hadley Gold e la Hadley Blonde.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplice.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

In Schindler's List, tutti quanti ricordiamo facilmente la scena della bambina con il cappotto rosso. Questa idea venne a Spielberg sul set di Always, dopo che Audrey Hepburn gli raccontò di questa bambina fatta salire con forza su un treno durante la guerra. L'attrice scelta per interpretare la bambina con il cappotto rosso si chiama Olivia Dabrowska e ai tempi aveva solo 3 anni. Spielberg si raccomandò con lei che non guardasse il film finché non fosse maggiorenne. E invece lei a 11 anni lo guardò e ne rimase inorridita. Quando però fu più grande, diede una nuova chance al film e capì che Spielberg aveva ragione e che doveva essere più adulta per comprendere appieno l'opera a cui aveva preso parte.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop Up Weekend qui su Radio Punto.
1: A Milano, nei primi anni Ottanta, nasce il fenomeno dei paninari, contraddistinti dagli accessori cult come il piumino Moncler, le Timberland o gli stivali Durango, le borse Naoleari, le cinture El Charro, le moto Zundapp 125, i jeans Americanino, gli occhiali Ray-Ban, le felpe Best Company, le calze Burlington.

0: e 55 minuti.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto. Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.
0: Sono le 23 e 0 minuti.
2: Intesa vicina tra Stati Uniti e Iran. Dai giudici il via libera ai servizi sociali per Stasi, può uscire dal carcere. Ai mondiali oggi in campo Qatar, Svizzera, mezzanotte il Brasile. Voleremo negli Stati Uniti tra poco, dopo una pausa. Restate qui con noi.
3: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
2: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. È stato raggiunto un testo definitivo dell'accordo di pace, annuncia in serata il premier pakistano. Il memorandum Stati Uniti-Iran potrebbe essere firmato domenica a Ginevra. La presenza di Vance Matteran non esclude che il sigillo possa essere apposto da remoto nei prossimi giorni. Parla di pedaggio obbligatorio ad Hormuz. L'Iran intanto ha lanciato diversi droni d'attacco nel tentativo di colpire navi commerciali in transito nello stretto. Secondo quanto ha riferito il comando centrale militare americano, le forze statunitensi li hanno abbattuti tutti nelle ultime ore, mentre il flusso di traffico prosegue senza ostacoli, si legge in un post su X. Nelle ultime settimane l'Iran avrebbe intensificato gli sforzi per sigillare il suo deposito di uranio, facendo crollare tunnel e minando gli ingressi. Raggiungere la mezza tonnellata circa di uranio altamente arricchito è ora molto più difficile anche per l'Iran, oltre che pericoloso e dispendioso. Lo scrive la CNN, che riferisce anche che gli Stati Uniti sarebbero vicini ad un'azione di terra per recuperare l'uranio, ma Trump frenerebbe. Torniamo in Italia. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento con cui dà il via libera formale scontato, anche dopo l'ok della Procura Generale, all'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi, che così può uscire dal carcere dopo circa 10 anni e mezzo. Era entrata bollata nel dicembre del 2015 e da poco più di un anno era in semilibertà, ossia doveva rientrare nella casa di reclusione la sera. Condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, potrà scontare gli ultimi circa 2 anni di pena con una misura alternativa al carcere. La cronaca: un professore dell'Istituto Superiore Galileo Galilei di Mirandola, in provincia di Modena, è stato minacciato con una pistola a pallini da uno studente che pretendeva le sue sigarette. Dammi le sigarette o sparo, lo riporta la Gazzetta di Modena, secondo cui l'episodio sarebbe avvenuto il 21 maggio durante le ore di lezioni in una classe prima del professionale, con il docente alla cattedra preso alle spalle da un gruppo di studenti, uno dei quali gli avrebbe proprio puntato l'arma alla tempia. La pistola a pallini era una riproduzione fedele di un'arma vera e l'episodio sarebbe stato ripreso in un video. La politica: domina il blu al centro del palco, il logo del futuro nazionale, accanto l'immagine del Colosseo. È lo scenario dell'assemblea costituente del partito di Roberto Vannacci a Roma. È la prima assemblea da quando Futuro Nazionale è stato fondato a febbraio, pochi giorni dopo l'addio del generale dalla Lega. Andrà avanti fino a domani con le conclusioni affidate a Vannacci. La costituente punta a strutturare il partito, che avrà un'assemblea nazionale e un esecutivo nazionale, attesi oltre 1500 delegati locali che interverranno oggi. Domani toccherà ai deputati, in tutto 8 di ex Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Il partito Attraverso Vannacci ha annunciato di aver raggiunto 100.000 iscritti. Il commento di Antonio Tajani: mi dispiace che Futuro Nazionale abbia scelto di fare la quinta colonna della sinistra, abbandonando il centrodestra in maniera molto chiara. In chiusura voliamo in America per i mondiali. Scendono in campo oggi Qatar e Svizzera alle 21, a mezzanotte Brasile e Marocco alle 3 ore italiana, Haiti, Scozia. Ieri esordio vincente per gli Stati Uniti, vittoria netta di una squadra con una visione di gioco spettacolare, 4-1 contro il Paraguay. Una partita davvero divertente davanti a 70.000 sostenitori. Trump ha disertato il debutto della sua nazionale, ma apparirà questa sera alla Casa Bianca per un altro evento sportivo di MMA con il suo amico Dana White, patron della UFC. I giardini della White House ospiteranno il palco e il ring, un evento mai accaduto. Tornando a Los Angeles, ieri c'era il segretario di Stato Marco Rubio, oltre a mezza Hollywood sugli spalti, da Tom Cruise a Paris Hilton, da Jamie Foxx a Brad Pitt, ma anche Katy Perry e il compagno, l'ex premier canadese Trudeau, George Lucas, Bill Gates. Tutti sugli spalti del tecnologico stadio di Inglewood, a sud di Los Angeles, nei pressi dell'aeroporto. Intanto il presidente della FIFA, Gianni Infantino, punge l'Italia. Con 64 squadre, forse si qualificherebbe. Ira della FIGC, ma la battuta, in fin dei conti, ci sta. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
4: Luce verde, Lombardia.
5: Bentrovati. Giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio sulla rete viaria della Lombardia, soprattutto in direzione dei laghi e delle località turistiche alpine e collinari. A Milano questa sera riflettori puntati su Piazza Duomo per il tradizionale concerto della Filarmonica della Scala. Per ragioni di sicurezza le linee M1 ed M3 salteranno le fermate Duomo, che riaprirà domenica mattina. Per raggiungere la piazza si consiglia di scendere a Cordusio, Cairoli, San Babila o Monte Napoleone. Per i cambi di linea si possono utilizzare Centrale, Loreto o Cadorna. E sempre questa sera alle 20.30 appuntamento allo Stadio Meazza per il debutto del rapper napoletano Geolier. Cancelli aperti dalle ore 16.30. In occasione del concerto subiranno modifiche e deviazioni le linee di superficie 16, 49, 64, 78 e 80, mentre sono potenziate in servizio fino a tardanotte le linee della metropolitana M1 ed M5. Il parcheggio Lampugnano rimarrà aperto fino alle 2 del mattino. Lavori sono poi in programma questa sera sulla 8 dei Laghi, chiuso dalle 21 alle 5 il tratto tra gli svincoli Solbiate Arno Albizzate e la diramazione Gallarate Gattico verso Milano. Contestualmente verranno chiusi gli svincoli di Solbiate Arno Albizzate e Cavaria in entrambe le direzioni. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Wonderful Music Lounge, Chill Out, New Jazz, Bossa Nova, Down Tempo, New Soul, World Music, Wonderful Music. Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, Chill Out, New Jazz, Bossa Nova, Down Tempo, New Soul, World Music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music Selection by Roberto.

0: e 57 minuti.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.